Pit was given to him.

Radio G, la ascolti in FM, su 100.2, a Giulianova e dintorni, e su 90.7, a Teramo e provincia.

Radio G, la ascolti in FM, su 100.2, a Giulianova e dintorni, e su 90.7, a Teramo e provincia.

Zest è arrivato a Giulia Nova. Se vi siete innamorati dei nostri marchi e prodotti dello store di Alba Adriatica, eccoci a Giulia Nova. Zest è una realtà che sa stupire con i gioielli di Sodini Bijou, Biba e Lara 11, i fantastici occhiali da sole Occhia, le borse Mimi Moi, Alessia Massimo, Sitara e Sorena, l'abbigliamento di Chez Moi e Mimi Moi. E poi lasciatevi avvolgere dai nostri profumi per ambiente e persona di Longevi Firenze e Matilde M. Zest è un piccolo gioiello, lasciatevi incantare. A Giulia Nova ci trovate in via di Orsini 41, ad Alba Adriatica, sul lungomare Marconi 248. Per info 349 43 27 80. Seguici sui social.

Radio G, la ascolti in FM, su 100.2, a Giulianova e dintorni, e su 90.7, a Teramo e provincia.

casa tornerà, è come un cerchio che la vita gira, utile la fantasia. Al respiro.

e dividere a metà questa notte fino alla mattina, forse la felicità.

0: Radio G. Musica e informazione. Ogni giorno. Per te.
1: Spuntava la primizia dei tuoi seni.

quasi nuda o sia vestita quasi, ma spogliata diventi un quesito per chi ti abbraccia come un suo vestito. E non ho niente.

Radio G, la ascolti in FM, su 100.2, a Giulianova e dintorni, e su 90.7, a Teramo e provincia.

Radio G, la ascolti in FM, su 100.2, a Giulianova e dintorni, e su 90.7, a Teramo e provincia.

Radio G, la ascolti in FM, su 100.2, a Giulianova e dintorni, e su 90.7, a Teramo e provincia.

0: fatto l'arbitro?
1: Boh, non lo so.
0: Cornuti! Allora, stavo parlando, come avete potuto capire, l'aggettivo del guardaline.
2: Ah, certo, certo.
1: Chiarissimo, no?

0: nazionale.
1: Ma
0: Frosinone culone, Frosinone culone, mannaggia la vado.
2: Pure, poi.
3: A chi?
0: Allora, stavo parlando, come avete potuto capire, l'aggettivo del guardalino. Tra i guardaline!
3: Vai.
0: Intervistate il guardaline!
3: Da
0: sì, Stravone, in aria, c'è Di Vincenzo! Tra i guardaline!
3: A chi?
0: Allora, stavo parlando, come avete potuto capire, la gente dell'Italia.
3: Ah, certo.
0: Ecco che si bada. Tiro!
3: Palo!
0: Palo! Palo a portiere battuto. Secondo la Iella Sca.

0: c'è TOC.
1: Cosa?
2: C'è TOC per 90 minuti.
0: Che guardalive! Carabinieri, polizia, arrestate, guardalive!
2: La consiglia a tutti.
0: Traversone in aria, c'è Di Vincenzo.
2: Sì.
0: Di testa. La palla va fuori, punizione, ce l'ha.
2: Che c'è?

Radio G, la ascolti in FM, su 100.2, a Giulianova e dintorni, e su 90.7, a Teramo e provincia.

0: Radio G, la radio della tua città.
1: Cose

Radio G, la ascolti in FM, su 100.2, a Giulianova e dintorni, e su 90.7, a Teramo e provincia.

0: Radio G, la radio della tua città.
1: Questa che vado a raccontarvi è la vera storia di Luigi delle Bicocche, eroe contemporaneo a cui noi tutti dobbiamo la nostra libertà.

Per dare sfogo alla sua rabbia, Luigi imbracciò la chitarra elettrica e divenne una rockstar. Durante un concerto al magazzino del legno, spaccò lo strumento sull'amplificatore, creando un varco spazio-temporale che riportò l'umanità alla sua essenza.

Radio G, la ascolti in FM, su 100.2, a Giulianova e dintorni, e su 90.7, a Teramo e provincia.

Radio G, la ascolti in FM, su 100.2, a Giulianova e dintorni, e su 90.7, a Teramo e provincia.

Cittadini Assicurazioni ti fa sentire a casa. Passa a trovarci nel nuovo ufficio in via Trieste 69 a Giulianova e vieni a scoprire le nostre novità. Oltre al servizio assicurativo RCA, alle polizze infortuni personali e malattia e alla polizza tutela legale casa e persona, da noi troverai operativo anche il servizio di consulenza utenze domestiche, luce e gas. Se passi a trovarci, valuteremo gratuitamente le tue bollette e cercheremo insieme la soluzione migliore per te. Tra le novità, il servizio di noleggio a lungo termine e microprestiti. Cosa aspetti? Vieni a trovarci, Cittadini Assicurazioni. Da noi sei sempre a casa. Via Trieste 69, Giulianova. Telefono 333 85 89 696.

Buon pomeriggio, sì, siamo sempre qui ormai come ogni mercoledì pomeriggio in compagnia mia e di Luciano Crescentini, che anche quest'oggi ci porterà all'interno di un viaggio ideale nei brani della musica di ieri e di oggi attraverso le sensazioni, i sentimenti, quella che è la percezione sensoriale di ciascuno di noi. E Luciano ci ha già insomma anticipato che anche oggi i brani da lui scelti avranno un filo conduttore. Innanzitutto buon pomeriggio Luciano. Aspetta Luciano che ti sento un pochino basso, quindi dobbiamo un attimo vedere il microfono.

Chiediamo scusa un attimo ai nostri ascoltatori, stiamo facendo delle prove tecniche.

0: Luciano, ci sei?
1: Sì, ci sono. Si sente? Sì, provo.
0: Aspetta. Vai, prova un po' a parlare.
1: Prova.
0: Vai.
1: Sì, prova. Si sente?
0: Molto, un pochino basso purtroppo. Aia. Facciamo una cosa, Luciano. Tu intanto inizia. Puoi passare dalla parte mia un attimo? Passa dalla parte mia così tu intanto inizi. Tanto il brano lì è già pronto, puoi iniziare a parlare con i nostri radioascoltatori. Io cerco di risolvere questo problema.
2: Sì, iniziamo questa puntata con questo inizio un pochettino, adesso vediamo di risolvere i problemi tecnici. Dicevo, iniziamo questa puntata di Sogni di Rock and Roll con due band italiane. La prima insieme hanno rappresentato insieme al Banco, la PFM, gli Osanna, insomma la punta di diamante e gli Area che ascolteremo dopo, la punta di diamante di quello che sarà chiamato il progressivo italiano.

0: Visto?
1: Sì, prova, prova. Non si sente? Lo puoi vedere dallo schermo, guarda, se si alza o meno.
0: Lo schermo?
1: Sì. Si sente?
0: Sì, si alza.
1: Il massimo. Adesso? Adesso? Però ok, dai, partiamo con il brano e poi torniamo in
0: Sì, partiamo con il brano, poi vediamo di risolvere questi problemi.

0: Ciano, ci sei?
1: Sì, ci sono. Adesso pensiamo, no, di aver risolto i problemi, questi problemi tecnici che abbiamo all'inizio.
0: Ci sei?
1: Sì, sì. Beh, siamo partiti con le orme, no?
0: Sì.
1: E adesso volevo introdurre questo gruppo, perché l'altra volta, ti ricordi, qualcuno ci chiese Stratos, no? The Major Stratos.
0: Ok, ringrazio intanto Stefano Mancinelli, che ormai è diventato il nostro tecnico ufficiale, che ci ascolta da casa e ci dice che si sente bene. Grazie Stefano, sei il mio angelo custode, nostro, ma non so.
1: Speriamo
0: se
1: bene. Dunque, Luciano, The Major Stratos, come ci è stato chiesto l'altra volta da un telespettatore,
0: sì,
1: dalle chiare origini greche, è stato un grande artista degli anni 70. Purtroppo lui scompare per una grave malattia nel 79. Demetrio diede vita a questa band che si chiamava Gli Area, una band, fra l'altro, che si è ricostituita da poco, ovviamente purtroppo senza Demetrio Strada e senza Giulio Capiozzo, che è un altro batterista, purtroppo anche lui scomparso. E Gli Area facevano veramente una sorta

0: È un'istoria tale, una musica che mettesse insieme veramente tanti elementi, abbiamo parlato già l'altra volta, da una chiara impostazione jazzistica, però loro aggiungevano elementi di musica popolare, di sperimentazione, di avanguardia, e quindi gli Area sono stati veramente un gruppo straordinario, perché veramente ha cambiato anche il modo, come dire, di pensare anche il brano.
1: Sì.
0: Gli Area non sono facili da trasmettere radiofonicamente
1: perché
0: molti brani sono sperimentali, sono anche difficili. Io ho cercato di trovare tra le loro produzioni un brano che è abbastanza orecchiabile, a un certo punto sembra quasi country nell'atmosfera, si chiama Gioia e Rivoluzione, dall'album Crack, il loro terzo album. All'inizio possiamo vedere le doti, all'inizio del brano possiamo vedere le doti vocali di Stratus, che sperimenta la voce come se fosse uno strumento, poi il brano prende un'altra piega dal punto di vista strumentale, poi c'è un finale tutto strumentale. Insomma, un brano molto carino, molto bello, però certo la produzione degli Area è anche molto più sperimentale. Se avremo tempo le prossime volte faremo ascoltare,
1: avremo modo di studiarli più accuratamente.
0: Gioia e Rivoluzione.
1: Gioia e Rivoluzione.

0: brano possiamo dire molto molto attuale nelle musicalità, eh?
1: Sì, sì, sicuramente. Poi, ricordare così una curiosità, per chi ama soprattutto la musica degli anni 60, Demetrio Stratos è stato anche il leader, nonché cantante, dei Ribelli. Ricordate sì. Pugni Chiusi, poi lui formò insieme a Fariselli, a Paolo Tofani e una volta c'era Patrick Givas, poi uscì e entrò Ares Tavolazzi, che per anni è stato il bassista di Guccini. Formò questo gruppo, gli Ara, che poi è andato avanti anche con piccoli cambi di formazione, soprattutto negli anni 70. Anche se adesso c'è una nuova formazione degli Ara, c'è una nuova formazione degli Ara che tuttora propone spettacoli, adesso molto improntati sul jazz. Sono ritornati un po' alla passione originale. Adesso con questo gruppo cambiamo un attimino genere, parliamo di Jethro Tull. Jethro Tull,
0: sì.
1: Jethro Tull prendono il nome da un agronomo del XVIII secolo, la figura leader carismatica di Ian Anderson. Ian Anderson ha avuto il merito di introdurre uno strumento non molto convenzionale con il rock, che è il flauto traverso. Lui era è una figura, perché in certo tale ancora compongono, suonano, fanno concerti, ormai è una carriera ultra quarantennale. Hanno composto tanti brani, sono partiti col blues, poi come tanti hanno contaminato la loro musica con tante altre esperienze, lui soprattutto anche la classica. Qui ascoltiamo il Jethro Tull in un brano che si chiama simbolicamente Living the Past, cioè vivendo il passato, e noi stiamo vedendo così, stiamo vivendo molto passato musicale, però come dicevi giustamente tu è un passato anche che, come dire, anche attuale, perché la musica che si ascolta al di là delle barriere, come dire, anagrafiche.
0: Un po' come la moda, no? Si gira sempre intorno alle stesse musicalità.
1: A parte questi musicisti ancora oggi hanno la forza di proporre questa musica in situazioni live e non solo. Ma Living in the Past appunto è un brano in cui lui, come dire, porta avanti un discorso musicale sicuramente con grandi contaminazioni, ma nel quale il brano emerge questo strumento, il flauto, insieme agli altri strumenti. È sicuramente, Living the Past, che è tratto dall'album Stand Up, che significa insomma alzati, infatti, anche questo inizi anni 70, quindi ce l'ascoltiamo volentieri, Living in the Past.
0: Allora sì, c'è un nostro ascoltatore che ti saluta, che è Antonio Ercolano, che ci sta ascoltando, sì, che poi ti chiamerà, che vuole dialogare con te, ci ha detto,
1: sì,
0: vedremo che cosa ha da dirti.

0: Lo vogliamo sapere anche noi, che ti ha detto il Colano?
1: No, no, lui, vabbè, i ribelli li avevamo messi, no? Ecco. Li avevamo citati. Poi, vabbè, Gianni Sassi, l'art director della Cramps, una casa discografica, diciamo, di che è stata, che ha portato avanti tutto il catalogo degli Area. Beh, lui è un art director, anche lui purtroppo scomparso, che ha dato un grosso contributo a tutta la musica d'avanguardia italiana. E quindi ha tutta l'etichetta Cramps, incideva anche Finardi, tanto per dire, Camerini, primo Camerini. Quindi è senz'altro, come dire, un bate, la musica italiana, cioè uno che ha grande produzione di musica alternativa, di qualità. Ma avremo tempo e modo di riparlare degli Area e tutta la produzione della Cramps, sì. Ci sono altre cose interessanti. Adesso passiamo un altro santone invece della musica internazionale.
0: Veramente siamo,
1: è un grandissimo Carlos Santana, ma lui ha una produzione discografica, veramente ci vorrebbero 8 anni di sogni di rock and roll. Adesso ci limitiamo a presentare un brano che è tratto da uno dei suoi capolavori, che è Caravanserai, uno dei primi album del 72, se non vado errato. Caravanserai è un album molto ispirato, molto mistico, legato un po' alla musica in contaminazione anche con l'Africa, quindi il ritmo dell'Africa. E qui lo ascoltiamo in un brano molto pieno di musica, pieno di arrangiamenti, che si chiama Song of the Wind, cioè quindi
0: Canzone del vento.
1: Il vento che, insomma, che
0: ritorna come motivo conduttore della trasmissione di oggi.
1: Il finale lo riserviamo a una canzone particolare che parla del vento, poi vediamo anche perché, insomma, qui la canzone lo possiamo immaginare, quella cosa lì invece che sentiremo nel finale è impossibile per noi umani. Però poi diremo perché.
0: Ok. Allora io direi di lasciare all'ascolto i nostri ascoltatori di questo brano di Santana, Song of the Wind.

0: fantastico, questa grazie Luciano.
1: È la canzone del vento, ma è anche la canzone del ritmo.
0: È straordinario. Come ci stava raccontando Luciano fuori dai micro, fuori onda. Lui ha coniato proprio un suo stile che è inconfondibile.
1: Il Latin Rock, sicuramente è un chitarrista che insieme ad altri ha contraddistinto, come dire, già il tocco, si capisce che è Santana, così come l'originalità, così come Mark Knopfler, il leader delle Straits, Eric Clapton ed altri, insomma, magari non sanno il massimo del virtuosismo della nostra tecnica, però sicuramente, come anche David Gilmour, il chitarrista di Pink Floyd, cioè ognuno di loro ha, come dire, fondato uno stile,
0: Certo.
1: Adesso, dopo questo vento, che era anche ritmo, però non era solo vento, era molto ritmo.
0: Uno pensa magari una canzone più fioca, che passa con leggerezza.
1: Lui aveva una sezione ritmica, tuttora una sezione ritmica veramente straordinaria, con grande Armando Perazza alle percussioni, poi ci sono altri percussionisti, insomma, la sezione ritmica di Santana è stata veramente sempre impressionante da questo punto di vista. Così come impressionante anche, secondo me, questo gruppo che però, ahimè, a differenza degli altri gruppi, si è sciolto alla fine degli anni 70, non hanno voluto mai riunirsi. Loro hanno simbolicamente segnato un decennio, sono fondati nel 1970, poi sono sciolti nell'80. Questi signori si chiamavano Gentle Giant, cioè il gigante gentile, e il primo disco apparve sul mercato discografico già con quello che sarà poi diventerà la loro iconografia, cioè un faccione di un gigante che copriva tutta la copertina. Allora si chiamavano le copertine, le famosissime vinili. Molti adesso vanno alla ricerca, sono collezionisti perché il vinile è tornato di moda, per fortuna.
0: In qualche mercatino ogni tanto se si ne trova. Beccano veramente.
1: Allora, Gentle Giant avevano una grande particolarità, come tutti gli altri musicisti che abbiamo presentato, avevano una grande padronanza tecnica. Loro suonavano anche dal vivo 4-5 strumenti a testa e suonavano con grande maestria. Veramente un gruppo che difficilmente è possibile imitare, appunto perché molti giovani che si accingono anche a fare le rock star o delle piccole rock star difficilmente riescono a imitare questo gruppo proprio per la loro complessità strumentale. I Gentle Giant, dicevo, si sciolgono nell'80, poi qualcuno ha seguito qualche carriera solista, però non hanno voluto più riunire il gruppo. E qui lo ascoltiamo in un album del 5, non è un primissimo album, che si chiama Free End. Ecco, loro avevano le mani libere, come dice sempre, perché le mani libere negli anni 70 le avevano questi artisti, perché le case discografiche non imponevano le loro scelte, quindi loro potevano incidere quello che gli pareva, quello che sentivano a livello emozionale, che parlavamo di emozioni prima.
0: E percezioni, certo.
1: Certo, The Same, cioè sarebbe la prima canzone di questo album, dovrebbe significare la stessa cosa.
0: Sì, la stessa cosa, sempre lo stesso comunque. Sì,
1: però non è la stessa cosa risuonare come loro, quindi diciamo è la stessa cosa come brano.
0: Certo.
1: Però è molto difficile rifare la stessa cosa che fanno Gentle Giant, li possiamo ascoltare.
0: Ci possono provare. Così me li scoraggi i nostri giovani amici dei gruppi rock emergenti all'ascolto.
1: Approfondire sicuramente.
0: Però, certo.
1: Poi vi riferisco di un aneddoto che riguarda il Gentle Giant, la fine del brano.
0: Simpatico? Curioso? Ok, allora intanto ascoltiamo il brano che l'abbiamo intanto fatto partire in sottofondo così nel mentre tu parlavi, appunto perché mi sembrava carino. Lo ascoltiamo adesso dall'inizio. Just the Same.

0: Luciano, mi sono piaciuti tantissimo, veramente. È da approfondire.
1: È veramente straordinario. Ma io adesso volevo rivelare un piccolo aneddoto. Vabbè, non è un aneddoto.
0: Quando sei andato a vedere il teatro Metropolitan di Ancona con la scuola? No.
1: Era nel 74, vabbè.
0: Quello era nel 74, dove un adolescente, Luciano Crescentini.
1: Ma no, molto più recentemente, non tutti i Gendolgianti ovviamente, perché sì, abbiamo detto non si sono più ricostituiti, ma due componenti, esattamente Green e Marco Mortimer, che era uno dei batteristi dei Gendolgianti, sono venuti a Teramo, al Teatro Comunale, e insieme all'amico, che saluto se era all'ascolto, Tony Fidanza, l'Orchestra Contemporanea di Fidanza, hanno fatto una piccola performance, una ventina di minuti di medley di quei successi del Gendolgianti. E io coltivo un piccolo sogno nel cassetto, posso dire?
0: Dica.
1: Vediamo di portarli a Giulianova questa
0: sera,
1: all'interno di Giulia Jazz.
0: Ah, scusa un attimo.
1: Non voglio però anticipare, perché è una cosa ancora da definire, speriamo di poterlo...
0: Sarebbe. Senti un po', ma questa cosa adesso non c'entra niente, però siccome tu sei pur sempre, anche se vuoi che io non lo ricordi, ma sei pur sempre l'assessore alla cultura...
1: Sì.
0: Ti devo fare una domanda, degli ascoltatori giovanissimi.
1: C'è di riserva?
0: No, perché questa è una domanda facile. Luciano, rilassati. Sì. Questa è una domanda facilissima, guarda, e mi devi semplicemente rispondere con un sì e con un no.
1: Sì.
0: Ciao Azzurra, ti leggo proprio l'email. Volevo chiederti delle info riguardo Giugno Giovani. Ci sarà anche quest'anno? Sono già stati scelti i gruppi che interverranno? Chi sceglie solitamente? Perché ho da proporre un gruppo musicale emergente. Che ci dici?
1: No, non è stato ancora definito il programma, ci sono contatti con il direttore artistico della rassegna, che da tanti anni è l'amico Tito Macozzi, stiamo elaborando alcune cose, chi le sceglie? Noi adesso Tito farà una proposta di massima legata un po' a questa contingenza economica non proprio esaltante, dopodiché tramite il consigliere Fabrizio Ruffini, che è delegato di politica giovanile, si sceglierà anche un modo anche partecipato, poi insieme al consigliere Fabrizio vedremo cosa fare, ma sicuramente saranno interessati i ragazzi, insomma. Poi ripeto, naturalmente non potremo fare Giugno Giovani gli altri anni, perché non abbiamo le risorse gli altri anni, però faremo sicuramente un appuntamento che manterremo all'interno dell'estate giugliese.
0: Quindi
1: posso rassicurare?
0: Io sì, però lei praticamente ci aveva anche scritto, perché aveva un gruppo che da proporre, ci ha postato il sito dove possiamo andare a vedere.
1: Mi può contattare, possiamo. Io poi dirò alla direzione artistica se è possibile inserire questo gruppo in maniera molto tranquilla.
0: Ok, quindi posso dare il tuo. Come ti contatta questa guagliona?
1: Sì, vabbè, anche attraverso la mia mail, posso dirlo su Facebook. C'è le mail.
0: Il cellulare non glielo possiamo dare.
1: Sì, dopo alla fine glielo diamo, vabbè.
0: Glielo diamo alla fine, su. Ok. Grazie Luciano, scusami, questo non c'entrava niente.
1: No.
0: Si parla sempre di musica,
1: sì,
0: però non c'entrava niente con il contenuto di per sé. Però, insomma, visto che ti abbiamo qua, noi cogliamo la palla al balzo.
1: Sì, sì. Ah, vabbè, ringrazio. Anzi, io non solo ringrazio la radioascoltatrice,
0: ma quindi
1: anche
0: voi non avete iniziato per niente a progettare l'estate?
1: No, ci sono
0: ci sono già degli appuntamenti,
1: sì,
0: che avete
1: delle ipotesi che stiamo valutando, adesso prossimamente cerchiamo di concretizzare. Ripeto, si tratta di non far morire queste manifestazioni, prendendo Giulio Giovani, che insomma ormai è al sesto anno, se non vado errato.
0: Sì.
1: Però bisogna fare i conti, capito, con purtroppo adesso la contingenza economica non è positiva, però sicuramente cercheremo sempre di fare degli appuntamenti di livello dignitoso, perché non possiamo farla decadere questa manifestazione così come le altre, va bene? Ma io raccogliamo questi inviti, suggerimenti e segnalazioni anche per la trasmissione che facciamo, no?
0: Assolutamente, sì.
1: Adesso
0: sì.
1: Volevo dedicare a questa ascoltatrice, apriamo una parentesi rosa all'interno di questa, perché c'è una cantautrice, grande pianista anche, lei si chiama Carole King, americana, newyorkese, con anche lei alle spalle una carriera incredibile, noi ascoltiamo un brano da Tapestry, che è il suo album forse più conosciuto, più famoso, quello che ha avuto un successo commerciale sicuramente più rilevante, e da questo album ci ascoltiamo So Far Away, che poi è anche il titolo di un brano omonimo dei Dire Straits, e poi proporremo nel prossimo puntato un altro gruppo che è veramente interessante, che veramente rimasta nella, come dire, nella mente anche di tanti giovani, perché loro l'hanno spopolata soprattutto negli anni '80. E quindi adesso invece ascoltiamo Carole King, che questa parentesi rosa mi consenta di parlare un po' di autori al femminile, mm-hmm. autrici in particolare al femminile, che tratteremo nelle prossime puntate.
0: Ce ne avremo delle altre,
1: ce ne sono tantissime, molto brave, da Joni Mitchell a Susan Vega ad altre. Insomma, poi nelle prossime puntate cercheremo di proporre con i nostri tempi.
0: Facciamola sempre una parentesi rosa. Qualsiasi nel nostro, anche, in ogni nostra puntata.
1: Anche per omaggiare chi mi ospita qui, anche per omaggiare.
0: Grazie, ma io purtroppo non sono una musicista, non sono una cantautrice, magari. Vabbè, ti potrei, mi piacerebbe esserlo, ma non...
1: Ti potrei cimentare anche almeno in qualche karaoke.
0: Non c'è tempo. Sì, su quello, guarda, già mi cimento, ma anche in altri discorsi, quindi tranquillo. Diciamo che per appagare il mio ego femminile, così di... come di dilettante, non ti preoccupare, io faccio tutto ciò che posso. Va bene, allora andiamo con questo brano, Carole King, Runaway.

0: hai deluso, non posso dire perché, ma mi hai deluso. No, non è vero, vabbè, non ci ha deluso, assolutamente. No, nella scelta musicale ci hai ampiamente soddisfatto. Ma che diciamo? Che diciamo? Non era rivolto a te, Luciano.
1: Ma sì, adesso, dopo questa parentesi rosa, ecco. Finiamo questa puntata con un brano di un gruppo di cui abbiamo parlato l'altra volta, perché l'altra volta presentammo Steve Winwood, che è uno dei leader,
0: e ci uscì il discorso sui Traffic.
1: Vai, Luciano, giustamente,
0: riprova.
1: Traffic. Ce l'abbiamo fatta.
0: Oh yeah,
1: facciamo lezioni di inglese in diretta, va bene?
0: No, io non sono così.
1: Allora, in questo brano che è tratto dall'album, adesso questo lo dici tu, però Dove le aquile? Delle ali delle aquile. Wind, the eagle fire.
0: Quando le ali delle aquile.
1: Ecco, brava. Già tradotto, quindi non l'ha detto in inglese.
0: Anzi, adesso ti dirò di più. Perché, no, è un errore.
1: Un errore loro? Dei tre?
0: Quando l'aquila... No, è un errore mio. Adesso ho capito che flies è un verbo in terza persona. Quindi, quando l'aquila vola.
1: Ah, quindi...
0: When the eagle flies. Quindi, esatto.
1: Quindi c'è il volo e qui c'è anche il vento. Perché? Walking in the wind. Camminando nel vento.
0: Quindi credo che questo sia un concept.
1: Sì, più o meno come tanti album. Dicevo, Walking in the wind noi lo possiamo fare solo fantasticando. Tu ci riesci a camminare nel vento? No,
0: oddio.
1: Non ci riesci. Però
0: non sono nemmeno così leggera perché
1: è un sogno, è un
0: però
1: sogno, è quello dell'uomo come quello di volare,
0: sempre.
1: Come quello di volare,
0: sì.
1: Esatto. Quindi con questo brano, invitando gli ascoltatori ad avere sempre la fantasia, come dire, come...
0: Sveglia, dovete utilizzarla.
1: Vita, bisogna utilizzarla perché
0: il più possibile.
1: Nell'arte e nella musica c'è bisogno della creatività. Creatività significa fantasia.
0: Non lasciatela marcire.
1: Quindi,
0: se avete un'idea, tiratela fuori.
1: Noi con il traffic camminiamo nel vento, ma nel vento
0: idealmente proprio.
1: Noi non ci possiamo nemmeno provare.
0: Belli in carne, tutti e due.
1: Non ci possiamo provare, però sicuramente con la fantasia questo volo lo possiamo fare.
0: Sicuramente con la fantasia tutto è possibile.
1: E quindi
0: anche
1: con
0: per
1: questo
0: noi.
1: Brano ci lasciamo. Scusate di
0: ci
1: qualche...
0: lasciamo. Mi vuoi lasciare già così?
1: No, non ci lasciamo. Ci lasceremo solo per oggi. Ma diamo appuntamento. Ogni mercoledì, giusto?
0: Ogni mercoledì, come di consueto, alle ore indefinite, insomma. Dalle 15 in poi ci beccate sicuramente.
1: Devi ottimizzare i microfoni, così non avremo ritardi.
0: Esatto.
1: Brava.
0: Ok.
1: Ecco, allora,
0: grazie Luciano.
1: Un grande saluto a tutti.
0: Ringraziamento a Luciano Crescentini. Appuntamento alla prossima settimana, sempre di mercoledì, con Suoni di Rock and Roll. Viaggio attraverso la musica.
1: E camminate nel vento
0: per quest'oggi, insomma, perché la trasmissione era dedicata al vento. Grazie a tutti, buon pomeriggio. Vi ricordo la replica domani mattina alle ore 11:30.

0: Hai provato di tutto, ma il mal di schiena non passa. La cervicale ti blocca, la postura scorretta ti rovina le giornate. È ora di dire basta. Fisiocam è la risposta che cercavi. Da 17 anni siamo il punto di riferimento a Giulianova per la cura della colonna e della postura. I nostri professionisti sono in continuo aggiornamento e ti offrono un percorso su misura, osteopatia, rieducazione posturale globale, linfodrenaggio e riabilitazione ortopedica. E per accelerare la tua guarigione utilizziamo tecnologie all'avanguardia come il laser Solid Young o la Tecar, che insieme a tutti gli altri elettromedicali sono capaci di ridurre le infiammazioni e ridurre i tempi di recupero. Con Fisiocam torni a muoverti, torni a vivere, perché la qualità della tua vita non può aspettare. Vienici a trovare a Giulianova Lido, in via Galiberti 5. Prenota subito al numero 328-3346-056 o visita fisiocam.it. Fisiocam, riprenditi il tuo movimento. Un mare di offerte, valide fino al 29 agosto, da Cash Gusto and Italia Food Market. Eccole alcune: cocomeri e patate, 99 centesimi al chilo, meloni locali e zucchine extra, 1,49 euro al chilo, pomodori e pera, 1,79 euro al chilo, pesche e noci gialle, 1,98 euro al chilo. Tanta carne fresca, come la costata di suino a 4,90 euro al chilo, o le bracciole di suino, 3,95 euro al chilo. Ancora? Tante offerte nel reparto pesce fresco, come le cozze a 4,90 euro al chilo o l'orata a 9,50 euro al chilo. E ancora tantissime offerte, come le patate Dippers a 6,40 euro al pezzo, la seppia pulita a 6,90 euro al pezzo, le code di rana pescatrice a 3,99 euro al pezzo. Tante, tantissime offerte, valide fino al 29 agosto, che trovate da Cash Gusto and Italia Food Market a Colonia Spiaggia, Sura Nazionale. Per info 349 6256 696. Per iniziare l'asilo in allegria, l'arte del ricamo propone fantastiche idee. Da noi si realizzano ricami su bavaglini, tovagliette, asciugamani, sacchetti, con i fantastici personaggi Disney e con quelli più amati dai bambini. Personalizziamo anche i vostri grembiulini. Personalizzazioni anche su richiesta. L'arte del ricamo. Regaliamo sorrisi ed allegria. Siamo in via Gorizia numero 4648 a Giulianova. Telefono 340 8572 217. Marconi è una storica azienda giuliese nata negli anni 60. È il punto di riferimento per la mobilità a due ruote in provincia di Teramo. Vendita scooter, Piaggio e bici elettriche. Da Marconi, in questo periodo, promo su tutta la gamma Piaggio e Vespa. Le migliori Fat Bike, Ovivo e TRK. Finanziamenti ad interessi zero. Marconi è anche officina, ricambi ed accessori. Se acquisti da Marconi, l'assistenza è garantita e non sarai mai a piedi. Ci trovi a Giulianova, sulla Statale 80. Zest è arrivato a Giulianova. Se vi siete innamorati dei nostri marchi e prodotti dello store di Alba Adriatica, eccoci a Giulianova. Zest è una realtà che sa stupire, con i gioielli di Sodini Bijou, Biba e Lara 11, i fantastici occhiali da sole Occhia, le borse Mimi Moi, Alessia Massimo, Sitara e Sorena, l'abbigliamento di Chemois e Mimi Moi. E poi lasciatevi avvolgere dai nostri profumi per ambiente e persona di Logevi Firenze e Matilde M. Zest è un piccolo gioiello, lasciatevi incantare. A Giulianova ci trovate in via di Orsini 41, ad Alba Adriatica, sul lungomare Marconi 248. Per info 349 4327 80. Seguici sui social.
1: Da
0: Da Erba Pharma festeggiamo la bella stagione con prodotti di alta qualità per donare alla vostra pelle una splendida abbronzatura senza però rinunciare alla protezione e a prezzi eccezionali. In questo periodo approfittate della fantastica promo sui solari. La Roche-Posay e Vichy 30% sull'acquisto di un solare e 40% all'acquisto di due solari. Solari CeraVe, l'Erborario e il Nux al 20%. E poi vieni a scoprire altre eccezionali offerte sugli oli Nux al 15%, su linee selezionate dell'Erborario fino al 50% e sui prodotti Guam al 20%. Inoltre, da noi potrai trovare le linee di integratori Aboca, Cos, Farmaderbe, Biosline, Solgar e i prodotti di aromaterapia e fitoterapia. Inoltre, tutte le linee per bimbi e Ofidra, fiocchi di riso e mustela. Da noi troverai uno staff di farmacisti e naturopati sempre disponibile per consigli personalizzati sulla salute e il benessere. Erboristeria e parafarmacia Erba Pharma, antica erboristeria dal 1978. Venite a trovarci a Giulianova, su Via Orsini 34, telefono 085 800 4747. Gustavo, il futuro della tradizione. Un pizzico di Napoli.

0: Radio G 90.7 100.2 MHz.
1: Cammina, cammina, ti vieni via via più vicina, sorridi, affianca il mio passo, che impervia la strada, ma non è sbagliata, restiamo vicini.

Radio G, la ascolti in FM, su 100.2, a Giulianova e dintorni, e su 90.7, a Teramo e provincia.

Radio G, la ascolti in FM, su 100.2, a Giulianova e dintorni, e su 90.7, a Teramo e provincia.

un mare di offerte valide fino al 29 agosto da Cash Gust & Italia Food Market. Eccole alcune: cocomeri e patate 99 centesimi al chilo, meloni locali e zucchine extra 1,49 euro al chilo, pomodori a pera 1,79 euro al chilo, pesche e noci gialle 1,98 euro al chilo. Tanta carne fresca, come la costata di suino a 4,90 euro al chilo o le bracciole di suino 3,95 euro al chilo. Ancora tante offerte nel reparto pesce fresco, come le cozze a 4,90 euro al chilo o l'orata a 9,50 euro al chilo. E ancora tantissime offerte, come le patate Dippers a 6,40 euro al pezzo, la seppia pulita a 6,90 euro al pezzo, le code di rana pescatrice a 3,99 euro al pezzo. Tante, tantissime offerte, valide fino al 29 agosto, che trovate da Cash Gust & Italia Food Market a Colonia Spiaggia, Sura Nazionale. Per info 349 6256 696.

0: Radio G Notizie. Le principali notizie di questa edizione.
1: Buongiorno, buon Ferragosto a tutti voi.
2: Quella voce mi dai, una voce meno metallica, migliore. Buongiorno, tanti auguri a tutti voi di buon Ferragosto.
1: E un grazie particolare a chi lavora oggi per farci fare un buon Ferragosto. Esatto, quindi le forze dell'ordine, benissimo. I bagnini, i balneari, gli albergatori, tutti, i ristoratori,
2: tutti,
1: tutte le forze dell'ordine. Tutte le forze, i bagnini
2: di terra, di mare e di cielo,
1: di aria.
2: Di
1: terra, di mare e di aria.
2: Quindi se è stata consegnata, vabbè.
1: Allora,
2: che
1: dramma. Allora, è il momento del cielo.
2: Oggi non c'è un santo particolare che ricorda la Chiesa, ma proprio la Madonna Maria. È l'assunzione della Beata Vergine Maria. Quindi auguri a tutte le Marie, Mariella, Mariuccia e anche a tutte le Assuntina, che c'era in passato, nome un po' in desueto, però se qualcuno ancora ce l'ha, intanto cominciamo con un doppio augurio per l'onomastico e per il Ferragosto. Olè!
1: Allora, partiamo con le notizie
2: un po' The Color, Gabbiani e Rene Grandi scaldano le piazze. Gabbani a Totteva, sai?
1: Dopo il malore che ha avuto.
2: Si è ripreso, quando i soldi si è ripreso subito.
1: Domani in apertura, tutto pronto per il palio del barone a Tortoreto, poi Giovanotti.
2: Non deve che te lo libero per me.
1: Promuove le bellezze d'Abruzzo il tour in bicicletta.
2: Poi fare le cose. Ah, è saldato il barletto, vero?
1: Sì. Purtroppo pugno mortale, addio a papà, la notte di violenza di Fossa Cesa, l'uomo era intervenuto in difesa del figlio, donerà gli organi, la moglie,
2: sì,
1: stamattina nelle vocali finali proprio.
2: La moglie
1: dice fate giustizia, si aggrava l'accusa per il 18enne, omicidio preterintenzionale.
2: Ma pare il massimo, sta intenzionale, volontario.
1: Camper e libertà, ecco perché cresce il turismo itinerante. Questa analisi, poi l'inchiesta.
2: Il camper che vola, c'è una foto del camper che vola.
1: Sì, però è l'unico modo per cui muoversi, perché sì, tu trovi il ingorgo.
2: Quindi la nostra trasmissione, che facciamo il venerdì, ieri pausa di Ferragosto, il venerdì, itinerante. E noi abbiamo un sindaco itinerante, quindi facciamo tanti auguri. Intanto c'è un'inchiesta, vedi?
1: Mia sorella Antonella poteva essere salvata, soccorsi carenti.
2: C'erano delle boe che indicavano le pericolosità che sono completamente scomparse. Quindi
1: scontro in consiglio, corretti conti della regione, Marsilio attacca.
2: Si attacca, quegli altri si difendono con il 4-4-2, poi
1: riattaccheranno
2: loro con un 3-5-2.
1: Pietracamela, festa ai prati, riapre oggi la Cabinovia.
2: Mentre si querelano a Giulianova nel PD, Giorgio si defila e sta in montagna all'inaugurazione della Cabinovia, perché fa parte del comitato. Però è riuscito a ottenere, anche se Finori, il contestatissimo Finori, cioè, tiene ancora le file.
1: È tornato Finori, tanto rumore per nulla,
2: tutto,
1: si direbbe.
2: Tutto.
1: Rapina sotto casa, si cercano i video a Giulianova, agguato al titolare del Venere, telecamere al vaglio dei carabinieri,
2: quali ritengono che siano della mala locale. Non bisogna andare molto lontano
1: per cercare, tutto a posto, perché come mai qui tutto bene, andavano a distruggere
2: invece della mala locale. Questa grava alcune dichiarazioni
1: dei tavoli tecnici che sono invecchiati male. Teramo, parcheggi, arrivano gli sconti, tariffe.
2: Il problema non si pone perché non ci sono i parcheggi, quindi non so sapere se sono scontati oppure no.
1: Tariffe agevolate al multipiano per residenti e lavoratori. Per i residenti pure da noi è agevolata la tariffa,
2: capito,
1: dell'abbonamento.
2: Ma il multipiano non ce l'abbiamo.
1: Non ce l'abbiamo perché abbiamo fatto un referendum tempo fa. Calcio Serie C, Pineto fuori dalla Coppa, il Gubbio si impone 1-2.
2: Credo che questo allenatore sia veramente coerente, perché le ha perse tutte, ci rifaremo in Coppa.
1: Può essere che farà un campionato stellare,
2: che ne ha fatto una preparazione pesante.
1: Perde la vita per ammirare le cascate in montagna, succede a Borrello. Allora, andiamo avanti.
2: Tu lo sai, lo sto a Borrello.
1: No, ne ho più palle.
2: Evita il Teramo e Pescara.
1: Chieti.
2: Tutta la più grande provincia
1: dei borghi d'Italia. Diomede è morto dopo 5 giorni, fate giustizia per mio marito. Il papà 50enne era in coma all'ospedale di Pescara, l'ultimo gesto d'amore, donerà gli organi.
2: A proposito, c'è qualcosa tu hai a disposizione?
1: Sì, già ho dato.
2: C'è scritto?
1: Sì, sulla cartina d'identità. L'inchiesta e si aggravano. E si aggravano le accuse per il giovane aggressore. All'indagato sarà contestato l'omicidio preterintenzionale. Consumo di alcol, stop di un mese. Il sindaco Giuseppe Antonio firma l'ordinanza. Misura temporanea e mirata.
2: Posso salutare il sindaco?
1: Come no?
2: Mi manda sempre
1: te la mandato gli auguri per
2: Natale a Pasqua.
1: A Ferragosto no. La proposta al tavolo tecnico. Ponte sul Trigno, che sta ancora là, quello là sotto. Tempi lunghi, tamponiamo con una bretella, dicono.
2: Ho capito.
1: La bretella.
2: Ma non possono andare a trovare ancora, è una cosa tanto difficile.
1: Non lo so. Emergenza ambientale, parla la consigliera Di Stefano. Cocciniglia.
2: Vedi?
1: A Pescara interventi insufficienti. La tragedia di San Salvo, le boe sparite, i soccorsi carenti, mia sorella poteva essere salvata.
2: Ha perso 2-0 la Maceratese.
1: Che c'è, Andrea?
2: L'amichevole con gol della squadra di eccellenza o promozione, doppietta di Cognini. Poi l'ex si è fatto 2 gol perché c'è in ritardo la Maceratese e va malissimo anche la Recanatese. Non so se ci salviamo, dico che quelli stanno alla bocca nera ai Recanati. Con leggere le poesie di Leopardi, Senerali Dardi e di Beniamino Gigli.
1: De Nicolis,
2: ormai è tardi.
1: È tardi. De Nicolis, aspettiamo gli accertamenti.
2: Oddio, poi vado a parte da voi, dici. Voglio dire che se non lo trovate il portiere Andre, dietro un over, che sarà sicuramente bravissimo, ormai tutti fermi a parcheggiati, che bravi, che... Che la mezza sta a 200, il capitano giochi a una punta, quindi non ci formalizziamo. Anche se Vesposa ha detto che bisogna giocare a 2 punte, anzi si è portato avanti. Il capitano ha detto che ci vogliono 2 punte, che la squadra è cambiata. E fa il tipo per Martiniello, che è dimagrito, che farà ancora. Allora prova Martiniello, ti avverto che questa qua, se secondo la società, un grammo in più che riporta, non viene rinnovato il contratto. E così è.
1: La manovra di Ferragosto, yes. Scontro in aula. La regione corregge conti, ok all'emendamento Marsilio, accantonati quasi 56 milioni dopo la bocciatura dei revisori. Il governatore all'attacco.
2: Ci sono un sacco di polemiche.
1: Però la bocciata, cioè.
2: Però poi la corretta.
1: Ci sono fondi anche per edicole e sicurezza.
2: Ce l'hanno stabilito 1000 volte, quante volte le date? Grattacielo. Fondi per le dico, ma Maurizio qua vuole sempre chiudere, non sa perché.
1: L'ira del patto per l'Abruzzo, la propaganda ha un costo, non paghino gli abruzzesi. Gli esponenti dell'opposizione votano contro e tornano a contestare la manovra. Situazione al limite, solite scelte basate sulla ricerca del consenso immediato. Il caso Spalle Voltate, che è Spalle Voltate?
2: Marsinelle.
1: Marsilio fa da eco a Meloni nel diffondere falsità sulla protesta a Marsinelle. Quando la chiudiamo questa storia?
2: Non lo so.
1: Non è ora?
2: Studenti bloccati per gli autisti di Tributio.
1: Ecco.
2: Perché? Che hanno fatto gli autisti?
1: Denuncia dei sindacati del trasporto. L'azienda è affidataria di collegamenti tra diverse località è l'Aquila.
2: Tributio. Parente a Lucio Lucio.
1: No, si può essere. Viaggi green in Abruzzo, mobilità sostenibile con poste e colonnine di ricarica in 130 paesi.
2: Nei borghi.
1: Birre d'Abruzzo torna all'evento a Pescara. Questo, che ti devo dire?
2: No.
1: Imprudente ci sta.
2: Camper, la nuova passione, cresce il turismo itinerante. No, io preferisco fare 5 giorni d'albergo riveriti serviti con tutto il bille camera, l'aria condizionata. Poi sono gli appassionati tanto di camper che non gli si può dire niente. Tant'è vero che c'è un eremita in roulotte che dice che non paga manco le bollette.
1: Addio bollette e frenesia.
2: Ha risolto tutti i problemi.
1: Faccio pomodori, vedi.
2: Non starei molto contento che...
1: Manco
2: io. Non vi dovete isolare, perché troverete un giornalista... Che poi vi scopre
1: e poi vi tocca Salvini minimo un mese.
2: Come la famiglia del Bosco. Appunto.
1: L'inchiesta sull'attentato, Ranucci avanti tra i dubbi, illegale, vittima, ma gli si imputa il danno di immagine. Ira di Fratelli d'Italia, polemica nel Consiglio di Amministrazione.
2: Vabbè, questa è un'altra cosa che arriva ancora per le lunghe, andiamo avanti.
1: No.
2: Salvini è frontista, la Lega siamo noi, quella che c'è adesso, quindi nessuno pensa di fare un passo avanti.
1: No. Tutti gli occhi su Ceuta e Melilla, ingressi irregolari in calo nell'Unione Europea. Oggi ci potrebbe essere un'invasione, vedremo. Appello del Papa sui migranti, i minorenni vanno tutelati. Dossier del Viminale, 10% di reati in meno. Diminuiscono i femminicidi. Andiamo avanti.
2: Ognuno si leggiamo.
1: Evacuati 5 italiani erano con la famiglia assediata dai coloni a Kusra. Jet italiano intercetta un drone, abbattuto un ordigno ucraino, finito fuori rotta nei cieli baltici. Riga ringrazia. Poi Trump, isoleremo Teheran. Riga, la capitale della Lettonia. Aia.
2: Come fa? Battete quelli ucraini?
1: Eh?
2: Quelli ucraini abbattete.
1: Perché è uscito fuori rotta. Isoleremo Teheran, Trump prova a combattere lo stallo, sanzioni mai viste.
3: Pesante, la guerra di 5 giorni.
2: In Ucraina va pure avanti.
1: Un uomo inutile.
2: Magari fosse un uomo inutile, dannoso.
1: Dannoso. La Corte francese boccia il divieto sui social ai minori, il Consiglio Costituzionale censura la legge perché viola la libertà di espressione. Schiaffa Macron, ma che ha fatto la rivoluzione francese, no? Secondo te poteva passare una legge così liberticida? Ma il presidente transalpino tira dritto, la riscriveremo. Andiamo avanti. Il caldo allenta la morsa sull'Italia. Domani è fresco stamattina, non sono uscito. 25 gradi.
2: Si stava bene.
1: Da domani perturbazioni e calo delle temperature contro esodo sulle strade.
2: Recuperati 3/4 trafugati.
1: Trafugati.
2: Di chi sono? A Renoir.
1: Cézanne, Renoir e Matisse.
2: 9 milioni, infatti. Questa è la bella operazione.
1: Tragedia in Piemonte, muore a 22 anni travolta dal trattore condotto dallo zio. A Roma, cadavere trovato in un armadio, il corpo di una donna di 71 anni, arrestato il figlio, ha confessato. E va bene, poi a Teramo, Praditivo riapre la cabinovia, sarà in funzione per un mese.
2: Ah, quindi manca tutto settembre. C'è Giorgio lì.
1: Sì, l'ho visto.
2: C'è anche il presidente della provincia. Sì. E Finori, qual è il primo e il quarto?
1: No, Finori qua non ci sta. Questi sono quelli del consorzio.
2: Ah, il consiglio sì.
1: Fuori strada sulla statale, grave 27enne Pineto, il giovane ha perso il controllo del mezzo impattando violentemente contro una recinzione.
2: I giornali hanno fatto in tempo, ci sono stato incidente dopo mezzanotte con un morto, ma poi tra poco vediamo la notizia.
1: Sì. Allora, andiamo avanti. Sosta in città, la fase sperimentale, parcheggi scontati al multipiano, abbonamenti al via dal 24 di agosto. Stipulato l'accordo tra Comune e Costruttori Teramani che gestisce la struttura San Francesco. E intanto Sottanelli visita la casa di riposo sempre a Teramo.
2: Prepara per il dopo quando smetterla di essere onorevole.
1: Sì, biodigestore, riaperto il bando, nuova scadenza a settembre.
2: A Teramo Mare lui.
1: Consiglio Comunale, Campli, varato il rendiconto 2025, scintille sul buco da 6 milioni, scontro in aula sulla situazione finanziaria, la minoranza attacca e chiede le dimissioni del sindaco, Agostinelli non può essere raccontato come un disavanzo creato da questa amministrazione. Intanto la comunità della Laga dice dipendenti senza stipendio da 7 mesi. D'Angelo, ho chiamato il sindaco, non mi ha risposto, dice.
2: Ma come?
1: Polemica socio se lo sta dare a Cortino.
2: Ne può richiamare.
1: Metti che questo ha fatto.
2: Dopo incidente stradale nel Teramano, un morto e 3 feriti, questo ieri sera. Il primo incidente si è verificato sulla statale provinciale 8 all'altezza di Favale, nel territorio di Civitella, dove per cause ancora in corso di accertamento si sono scontrate una Toyota e una Fiat Panda. A seguito del violento impatto la Panda ha preso fuoco. All'arrivo della squadra dei vigili del fuoco il conducente, un 28enne rumeno, si trovava ancora all'interno della briga ed è deceduto, morto prima dell'incendio. Il conducente della Yaris, un 59enne, è stato soccorso dal personale sanitario del 118 e successivamente trasportato in ospedale per gli accertamenti. I vigili del fuoco hanno provveduto a spegnere l'incendio che aveva interessato la Yaris e la sterpaglia circostante. Il secondo incidente si è verificato sulla nazionale ad Alba Adriatica, all'altezza dell'incrocio tra via Cervino, dove sono rimasti coinvolti una moto e una bici. Nell'impatto il motociclista di 29 anni è stato sbalzato sull'asfalto, successivamente è stato

0: sera fa, tra
1: l'altro.
0: E allora, ancora Teramo e provincia, sicurezza, minacciata con un coltello in casa, denunciate il padre e la badante. Lite sfocia in violenza, arrivano i carabinieri e sequestrano armi e munizioni all'anziano. A Mogiano, tir si ribalta nel piazzale dell'azienda, 58enne ferito. Incendio a Rupo, distrutti 4 ettari di bosco.
1: Beh, allora Cossetto, ogni tanto noi lo richiamiamo, E evidentemente va a commentare anche delle parti dove si trova Aldo Laurenzi, il quale così scrive stamattina: e adesso blocco anche, quindi vuol dire che già blocco anche, ma la frase come lo definisce? Blocco anche Cossetti perché è sempre offensivo ed è ora che devo estirpare dalla radice l'erba cattiva.
2: Ma me,
1: noi non ci siamo mai permessi di trattare così in più, però l'erba cattiva, sì, anche perché qualcuno aggiunge no, perché oggi non sono affatto dell'umore di sopportare oltre, c'è un Ferragosto diverso, cioè
0: è uscita dalla giornata.
1: Noi facciamo qualche critica, ma ti facciamo sempre commentare, Milko, solo che a volte tu vai oltre quello che ti chiederebbe Costantino, non te lo chiede e tu fai di più e non lo fare.
0: Blackout per 4 ore, pronti a chiedere i danni. Martin Sicuro, i titolari delle attività penalizzati dalla lunga assenza di elettricità. Valutiamo un'azione legale per i risarcimenti. Colpita l'immagine della cittadina. Ultimi giorni per la mostra di Giusto Lisi. Il sindaco, stadio, lavori da settembre a Sant'Egidio.
1: Intanto giocano qua sul campo di paglia.
0: Di paglia,
1: di paglia, vedremo se migliorerà.
0: Allora, poi abbiamo.
1: Ma è migliorato già l'ultimo amichevole.
2: Sì, avevano tolto la paglia.
1: Hanno tolto la paglia, beh.
0: Alba, proposta del Gattopardo, la terra città. Movida via al patto contro gli eccessi. Giulianova, dopo il colpo da 40.000 euro, rapina sotto casa, al vaglio le telecamere. I carabinieri cercano immagini per ricostruire gli spostamenti dei banditi che hanno rubato l'incasso al titolare del Venere. Indagini concentrate sulla criminalità locale, notati alcuni errori commessi dai malviventi, non sarebbero esperti. L'evento enogastronomico, serata di Caliscendi, Pienone al Molo Sud, e poi ancora PD, una raffica di reazioni alla querela. C'è una guerra interna.
1: Che è? Auguri, Marinelli sarà in vacanza non so dove, il Verrocchio non te lo porta niente, ce lo fanno deflagrare. Tu invece non ti puoi mettere sempre insieme, facciamo un bel congresso, poi chi c'è la maggioranza governa e chi no.
0: Beh, sì.
1: Invece no, non te ne importa niente. Niente che dice che fa una cosa invece un'altra, non fanno niente. Dice, mo l'estate, Ferragosto, mo se ne passa.
0: Musica in piazza.
1: Quello sta allucato già. Deve sapere, da quello che sappiamo, che per le elezioni del 2029, che sono a giugno, 2029, Paolo Giorgini ha già prenotato, anche se si vota a giugno, una lunga vacanza alle Bahamas per tutto il mese di maggio, perché dice che è inutile che fa la campagna elettorale. Ecco, sì. Pensateci, sta allucato già Giorgio, Re Giorgio I a tocco.
0: Domani il Festival di Sogni e Libertà. Parampapà. Allora, poi andiamo avanti, vediamo cosa succede a Roseto. Ferrovia, lo scalo da potenziale stazione, c'è il piano di riqualificazione, ma mancano i fondi.
1: E il nostro ascensore per il secondo e terzo binario?
0: Ci mancano proprio gli ascensori. Il comune ha chiesto 3 milioni al Ministero dei Trasporti per togliere le barriere architettoniche e alzare la banchina. Quello che abbiamo fatto qua, Giuliano.
1: Sì.
0: Medici di base, Nunes chiede un confronto. I problemi della casetta,
1: ma la casa di
0: e non parlate dei problemi, ci mostra la donna.
1: Dopo questo ci ha fatto la casa,
0: ma dappertutto sarà tutto così. Sarà il sindaco, scrive all'ASL, necessarie azioni coordinate per limitare i disagi dopo i pensionamenti. Gli interventi dell'amministrazione, via al giardino delle rimembranze. Certo, non ci stanno i medici, quindi Desmore va nel giardino delle rimembranze.
1: Noi abbiamo il parco delle rimembranze.
0: Santa Filomena, statua restaurata.
1: Oh, vabbè, vedi ogni tanto qualche buona notizia? Sì.
0: Andiamo a Pineto, a Silvi, prima. Giovane rischia di affogare, portato in salvo, risucchiato dalla corrente verso gli scogli mentre fa il bagno. Pineto, l'accoglienza oltre Ferragosto, turismo, stagione da allungare, servono più eventi e servizi. E poi strade provinciale dissestate, c'è la verifica. Atri, confronto tra azioni.

0: e il presidente D'Angelo priorità al collegamento con Santa Margherita. Ancora Pescara, traffico e viabilità. Ferragosto senza cantieri, ma oggi c'è la tregua in città, ma solo per una settimana.
1: Poi che succede?
0: Poi abbiamo mercato ittico, offese social, Santilli pronto alla denuncia.
1: Non si risolve sta, eh?
0: Ciroli contro il comune su Facebook. Il vice sindaco ora dà l'ultimatum, ne parlerò con i miei legali.
1: Perché di tutti hanno detto.
0: Lo so, succede però. Dalla giunta solo provocazioni, ma scappano dalla commissione, la replica dell'avvocato della marineria. Tenta di far entrare i telefoni in carcere, però è stata scoperta. Piano durante il colloquio di visita, la donna fermata dagli agenti di polizia penitenziaria.
1: I telefoni.
0: Pure quello.
1: Beh.
0: È uso farlo. Montesilvano. Videosorveglianza, parte il piano per ripristinare 90 telecamere.
1: Non funzionava?
0: Non funzionava.
1: Come qua?
0: No, funziona.
1: Non prende niente.
0: Vabbè, però che significa? Funziona.
1: Ma è una cosa che sia stata scoperta con le telecamere.
0: Funziona,
1: in realtà.
0: Funziona.
1: Che fate? Che sonno?
0: Mamma mia, sette guardi. Sul lungomare stop al traffico per la festa.
1: Che fatti riserve?
0: No, sono andato a mangiare fuori, però poi sono tornato a casa a piedi, abbiamo fatto prima a piedi andare poi a tornare.
1: Quindi. Perché c'era il sciopero dei mezzi?
0: No, perché non volevamo prendere i mezzi.
1: La benzina.
0: L'Aquila, carambola sul rettilineo, 4 feriti e danni. Poi blitz della polizia.
1: Messaggi hot, scoperta casa a luci rosse, dove?
0: Che ti una donna cinese colpita dal divieto di dimora. Secondo gli agenti offriva delle prestazioni sessuali in cambio di soldi.
1: Beh certo.
0: Invece poi che le faceva gratis.
1: È che non lo poteva fare.
0: Restituiremo tutti i soldi un po' alla volta, lo dicono i due rapinatori dell'agenzia di scommesse, chiedono scusa e rilanciano una tesi di un debito da saldare.
1: Della donna, perché no, l'avrebbe dovuto restituire lei.
0: No.
1: Leggi un po'.
0: Che devo leggere?
1: L'articolo.
0: Ma falla fa piacere cosa.
1: Voglio leggere l'articolo a luci rosse.
0: No, l'emergenza in Valle Pelino.
1: Blocco, voglio leggere qualcosa dell'articolo.
0: Leggiamo qualcosa.
1: Qualcosa di pruderia.
0: È Ferragosto.
1: È Ferragosto, allora secondo me uno va. Dove si trova?
0: Un appartamento. All'Aquila, dove si trova?
1: All'Aquila.
0: Pagina dell'Aquila.
1: Per lavorare come massaggiatrice e poi impegnate anche in prestazioni sessuali a pagamento. Clienti gestiti attraverso applicazioni di massaggistica
0: WhatsApp,
1: e di incassi ritirati alla fine della giornata. Perché non si può?
0: Non si può perché pagamento e sfruttamento, non si può. Fatti leggere e cambia la legge, qual è il problema?
1: Quelli sono disponibili, quello paga, sono tutti maggiorenni, perché non si può?
0: Perché sfruttamento della prostituzione. Quindi tu devi per forza di cose andare contro la legge. Quindi.
1: Ma io lo voglio fare.
0: E lo vuoi fare tu? Allora ti
1: no, io lei.
0: Ti fai eleggere.
1: No!
0: Ti fai eleggere e cambi la legge.
1: Cioè, non è quello che cambia.
0: Ivan Bassan cambi pure la legge. Basaglia che... e poi cioè, dopo.
1: Incendio domato sul Morrone, ma si teme per le grigliate di oggi. State attento.
0: Piacere, so. Schianto in scooter, sindaco ferito. Questo è il sindaco che conosco, amico mio. Scanno, paura per Mastro Giovanni, trasferito al San Salvatore nelli soccorso. Addirittura, non sapevo.
1: Mi fai il telefono a
0: dopo il telefono. Tre suore lasciate senza luce e gas sul Mona. Un avvicendamento tra cooperative ha comportato l'interruzione. Chiedo scusa, perdono.
1: Prego.
0: Grazie. Chieti
1: Marsiglio.
0: Precipita e muore per ammirare le cascate a Borrello, prima abbiamo detto. Vittima 50enne dipendente del comune di Borrello, il cugino si salva aggrappandosi a un albero in attesa di soccorsi. Uno, due. Guardia grele, paura a Comino, le fiamme sfiorano le abitazioni e bruciano gli ulivi nei campi.
1: Io quello di tutto quello della faccione aperta. Là.
0: Il sindaco Donatello Di Prinzio ha detto sono bruciati gli ulivi. Chiamati i pompieri, non so.
1: E lo sport.
0: Lo sport. Badocletti resta regina, grandissima, e Tamberi si prende l'oro, grande anche lui. Atletica agli europei, la spedizione azzurra è da urlo. Ora è prima nel medagliere, sopra l'Inghilterra. Festa anche per De Salo e Scioli. Oggi c'è l'esordio in gara di Sabatini e Cantò. Poi poker d'oro nei 1500 stile libero là per Quadrarella, il trionfo a Parigi, la 10ª medaglia per la campionessa romana, la 4ª in questa specialità. nonostante la pelle ruvida.
1: Gravina, l'addio alla FIGC, il calcio rivoluzionario, l'hanno capito tutto.
0: Juve, un difensore per Spalletti, arriva Lucumi. Lucumi,
1: non so chi sia.
0: Manco io. Andiamo avanti. Immobile lascia il calcio, lui dice è il momento, va bene, poi Serie C, voglio gente che combatte, altrimenti la porta è quella.
1: Ha detto la base.
0: Boucher, furioso in conferenza, serve equilibrio, non possiamo sbagliare.
1: Ha fatto la sabatina, ti avete rotto i coglioni, ve lo vedete andare, che non ci vuole stare, se ne deve andare, perché dopo la sconfitta per 5-0 da Reggiano, neopromossi in eccellenza. In attesa, ci piace che abbiamo la parola Giancarlo, un altro articolo.
0: Sì. Serie C, il Gubbio stende il Pineto, Barilari saluta la Coppa, ai biancazzurri non basta il gol di Delle Monache, passano gli Umbri.
1: Guarda un po' chi è andato male.
0: Alessandretti ancora è acerbo.
1: Da dove arrivava?
0: Da Teramo.
1: Da Teramo.
0: E da Gino. Frare convince. Ma il tecnico è positivo, la prestazione c'è stata, abbiamo preso gol da due episodi sfortunati, ci può stare. Ora guardiamo il campionato.
1: La vedo male.
0: Serie D, Esposito traccia la strada, l'obiettivo è migliorarci, il leader del centrocampo giallorosso, abbiamo fatto una buona preparazione, la squadra è forte, possiamo crescere per raggiungere traguardi importanti.
1: Bravo Esposito, capitano,
0: bravo. Sant'Egidiese, battuta d'arresto, sconfitta e amichevole con la folgore
1: del Fino. La folgore del Fino, Arcedo.
0: Teramo ritrova di Achite, il bomber ha recuperato, smaltito l'infortunio al ginocchio.
1: Finito con la Serie D.
0: Passiamo al Messaggero, prego.
1: Inflazione, così si apre, più cari ristoranti e alloggi per le famiglie, 693 euro anno in più. Focus dei consumatori per gli aumenti, Pescara batte Teramo 2-1, Abruzzo undicesima regione. A Ferragosto? Se è famosa, qui per Ferragosto, beh. Regione, assestamento di bilancio dopo le voleve che il via libera. Poi il Burchiesi purtroppo è morto, il 18enne rischia un'accusa di omicidio, la pare che si è messa già data. Lanciano e allerta lupi, attaccano anche cani e gatti.
0: Sali lì.
1: Ho capito, appunto, meglio quelle che persone. Poi L'Aquila, 60 milioni per potenziare l'ospedale. Qua zero, vabbè. Ho capito, 60 a zero. Poi ecco qua, c'è l'agosto degli over 70 a Chieti. C'è un circolo dove vanno soprattutto ad agosto gli anziani. E ci sono ben 135 tesserati. E guarda un po' perché vanno lì.
0: Anche per il fresco. Tu, vengono perché... anche per il fresco.
1: Sulmone, gomme forate, giustamente a Varone, colpiti anche i residenti. A Teramo il data center, il primo dall'Emilia in giù.
0: Sai chi lo fa? Iachini.
1: Che sarebbe?
0: Primo data center, sono delle memorie per l'intelligenza artificiale. E sei un grande, solo consuma una traga d'acqua.
1: Consuma l'acqua.
0: Per il raffreddamento, sì. Pescara, mercato ittico, ancora scontro sui lavori.
1: E anche querele, eh. Giorno e notte.
0: We love fest a Pescara, fino al 24, musica per tutti. Poi aumentano i controlli su strade e spiagge. Feste sicure.
1: Ma che era l'apertura?
0: Serie C, Pescara ricomincia l'avventura. Domani in Coppa c'è la San Benedettese. Cioè, il tempo non lo fanno più a Abruzzo, quindi quale altro giornale abruzzese vorresti aprire? Che c'è? Che dinamica? Ma comunque. Prego.
1: Prezzi aumentano, ristoranti, alloggi, Pescara batte Teramo. Vabbè, ma a Civitella Roveto. No!
0: Sì, approfondimento.
1: Ma la faccio a leggere.
0: Seconda pagina.
1: Ma come siete matti? Vai.
0: Pepe, la gatta ladra, non la gazza, la gatta ladra. Ruba i soldi e li nasconde in cantina. Sarà contento il proprietario, vuoi plode? A Civitella Roveto succede questa cosa. Quattro colonne, bonzo fondo pagina.
1: E mo che come te li bruciuli a me? Se Pepe è la gatta ladra. Ragazzi, che avete fatto? Vabbè. Ferragosto sicuro, aumentano i controlli su strade e spiagge. Poi tutti i musei aperti oggi, gratis per l'over 65, quindi posso andare. Tenta di rubare, aggredisce, commesso del market, preso. Tre mini cellulari in carcere per il compagno e due detenuti.
0: Presa
1: e
0: pure.
1: Quindi andava a prendere per il compagno. Mercato ittico, nuova sede, ancora scontri sui lavori. Bene, l'abbiamo letto, poi abbiamo l'Aquila, Regione, approvato l'assestamento di bilancio, garantiti i servizi. Questo andava messo in regionale, ma perché sta sull'Aquila?
0: Non so io.
1: Perché deve mettere pepe alla cattalata?
0: Beh, quello è fondamentale.
1: Ospedale, pronto soccorso, è proprio completamente allo sbando. Pronto soccorso potenziato e un moderno reparto di radiologia. Poi alloggio trasformato in casa a luci rosse, annunci per incontri con donne cinesi.
0: E questo non mi abbiamo già dato conto, succede. Tra 24, tamponamento da tir e tre auto, un ferito grave, 10 km di coda.
1: Mi abbiamo dato conto?
0: Mi abbiamo dato conto, sì.
1: Morrone.
0: Ancora in fiamme, interviene il super elicottero.
1: A sul Mola, tutta pagina. Altre gombe forate, colpiti anche residenti.
0: Certo che te la fa le capanze,
1: no, perché prima che faceva
0: soltanto i turisti, forse, non lo so.
1: Dopo Campo di Giove, altri due casi la scorsa notte
0: a Canzano.
1: Aperta un'inchiesta per l'ipotesi
0: Challenger.
1: Cioè che succede?
0: Sfida.
1: I rubati vanno a casa del ladro, lui li aggredisce con le pendole. Chi dove da metti in risalto?
0: Sei serate di festa da Avezzano per celebrare San Bartolomeo. Notte di terrore invece per una famiglia. La figlia incontra il ladro sulle scale a Castellafiume.
1: Ma è bella questa notizia, quello è andato, è stato derubato.
0: Sapevo chi era il ladro.
1: Ma vado là e ci penso. Ma vado là. E lui, cioè, quindi cornuto e macchiato. Sì. Prima c'è stato derubato,
0: poi abbiamo pendolato.
1: Ponte di pendole.
0: Capito?
1: E lui ci ha passato niente?
0: No, lo so, ma poi vedremo la svolta giudiziaria. Chieti, femminella, circolo Arci, vera oasi per gli anziani. Si montano i sostegni al terminal, scala mobile pronta in primavera. Qua tutti quei convegni che erano fatti per la cabina, la scala, la catapulta, la fionda, non facciamo più, fatto niente 10 anni sulla costa sotto.
1: Per salire da senza
0: ti ricordi all'inizio? Era fatto.
1: Mi pare che sia stato completamente abbandonato. Ma glielo chiedo, ma è una domanda inutile. Sì. Teleferica.
0: Tutto, c'è la fionda, il coso, la catapulta. Si montano i sostegni al terminal, abbiamo detto. L'ordine dei medici allarga gli spazi. Obiettivo convegni e formazione. No, però
1: medici
0: convegni
1: niente,
0: e formazione
1: niente, medici servono una rossetta.
0: Barchesi è morto, ora il 18enne rischia l'accusa di omicidio. L'uomo era in coma dopo un violento pugno, si attendono adesso in nulla osta per fare l'espianto.
1: Giuseppe precipitato in montagna, il cugino, sono riuscito ad aggrapparmi a un albero. I lupi attaccano anche cani e gatti, come pare normale. Ma non lasciare il cibo nelle ciotole.
0: Beh, no. Teramo, il primo dall'Emilia in giù, il data center proietta l'Abruzzo verso l'eccellenza. L'investimento di 350 milioni di euro sarà la prima struttura per l'intelligenza artificiale privata dell'area. Franco Iachini, titolare di Infosat, realizzerà il progetto, spera di finire i lavori in 2 anni. Giuliano De Palma in concerto a Colonia Spiaggia.
1: Senta te.
0: Giuliano Palma, hai messo De Palma, mi piace.
1: Perché sì, che sta freddo De Palma.
0: Ah, piano sosta, approvato l'accordo al parcheggio San Francesco, 600 abbonamenti a 150 euro.
1: Annuale?
0: Teramo, sì.
1: Qua niente.
0: Anno.
1: Vabbè, riapre la cabina, mi pare un po'. Andava.
0: Fate i miei stessi commenti che risulta stucchevole. Lo sport. Pescara in coppa e sfida alla Samb. La domani sera non si scherza più. Contro i marchigiani inizia la stagione. In avanti il tridente biancazzurro composto da Merola, Ferraris e Meazzi. Poi andiamo al Pineto, subito KO contro Gubbio, è una coppa amara. L'Aquila blindata, nessun gol subito, tanti sorrisi per la difesa. Mercoledì altro test a Montereale. Giulianova e Sant, positive le prime prove.
1: Che è? Il rompete le righe dopo il ritiro di Rocca Santa Maria consente a Giulianova di tirare prima. A farlo sono mister Rotario Rigolizzi, direttore dell'intervista che abbiamo fatto noi.
0: I fratelli Macioni?
1: Sì, sì. I Vibratiani, Dedeo e K.O.
0: Teramo, Diachite out, Pier Federici si fa largo.
1: Completamente recuperato.
0: Continua il percorso di recupero per la punta ex Torres. E poi il PF dice capelle lingue è pronto. Una prima nazionale, i depistaggi di La Vitola, il silenzio di Ranucci e i dubbi della procura. Questi imperterriti continuano ad aprire sulla Vitola, il mondo succede di tutto. 1, 2 e 3. Giordania, 5 italiani costretti ad andarsene all'assedio dei coloni alle case dei palestinesi. Poi la Meloni che dice che con la stabilità l'Italia è più forte, BTP aumenta la fiducia di banche e fondi esteri.
1: Vabbè.
0: Vabbè. Allora, triste di ori, l'Italia è prima campionessa che si esaltano nella fatica.
1: Sì, andiamola a vedere un po' subito.
0: Che vuoi vedere?
1: Altri giornali.
0: Sì, il giornalone.
1: Si fa riprendere un po'.
0: Il giornalone, anche se io dovrei fumare.
1: No, però prima di fumare salutiamo gli amici. Allora, buon Ferragosto a tutti quelli della radio.
0: Buon Ferragosto a Antonella Leonio, Franco Balestieri, buongiorno. Che lui Loredana Giaffoni, buongiorno. Buon Ferragosto. Paola Cicconi, buongiorno e buon Ferragosto. Buon Ferragosto da Valentina Campetti.
1: Il tuo pesciolino.
0: Pesciolini, l'ambrellone, la barchetta e il sole. Rossella Mattiucci, buongiorno a tutti. Betty Alm, buongiorno. Luigi Anni, buongiorno e buon Ferragosto a tutti. Lucia Umi, l'avvocato. Buon Ferragosto. Fabio Stacchioni, buon Ferragosto. Tacchiotti, buon Ferragosto a tutti.
1: Bene, andiamo a vedere là.
0: Chi è là?
1: I giornali. Poi vai a fumare.
0: Il giornalone?
1: Parte la Lazio, la scommessa di Gattuso
0: non gli va niente. Ecco. Allora,
1: Corriere della Sera, caso La Vitola, i PM ripartono da PC e telefoni, Ranucci resiste sul report, niente passi indietro. Però.
0: Israele, lo scontro sui coloni, anche 5 italiani costretti dall'esercito a lasciare il villaggio assediato.
1: Poi nuoto e atletica, la notte del triplete d'oro. Poi social, abbiamo visto agli under 15, bocciato il divieto in Francia. Poi vuoi il libro in dono? Gratitudine, non una lezione. Velasco. E questo abbiamo letto. Domani i giornali non escono.
0: Repubblica,
1: La Vitola non è finita. Perché qui? Al setaccio telefoni e PC per capire tutti i contatti del faccendiere, ipotesi di un terzo livello. Tavares, le camere tornerò, non me ne ricordo. Ranucci, il governo vuole sostituirmi, sarà capito? Ma non fa una grande dichiarazione. Poi un normale Ferragosto di Apocalisse, perché tutto
0: non
1: pieno,
0: lo so,
1: le pagine.
0: I nostri jet abbattono un drone nei cieli baltici.
1: Quella acchiappata, dai.
0: Gli italiani via dal villaggio, assediato dai coloni, siamo stati costretti dall'esercito israeliano.
1: Niente. Vai avanti, vai di là, va.
0: La stampa,
1: sì. Manovra, duello sulle banche, si cambia un po' qua, vedi? Tasse ai big del credito, tensione Lega Forza Italia. Meloni media aspetta l'esito per questo, non lo so. Trattativa in salita, IRPEF è rimasto uguale. Contratti e pensioni, gli altri punti chiave per il governo, bonus casa, ipotesi, proroga, ma insomma siamo ancora lontani. Roma Berlino, trattativa e minacce, Ceuta, alla frontiera blindata dai cannoni. Noi litighiamo e praticamente con Francia, Spagna e Germania.
0: La battaglia dei cieli, i jet italiani abbattono drone sul Baltico, poi Ferragosto di fuoco, riferita all'Etna, tra sacro e profano, le passioni di Oriente.
1: Che dice? Voglio leggere poco, ha fatto la Berti. Se Renzo Arbore è l'acclarato campione di collezionismo
0: nello show business italiano,
1: un'altra figura sta prendendo in classifica, sta premendo. Orietta Berti dice: ho molte collezioni, una di bambole
0: furga anni 70,
1: bambole furga,
0: una di borsette, una di acquasantiere da parete in cloisonné, una di puffi, altre. Ma per cosa?
1: Perché vuoi la
0: mascola? Ma per come?
1: Pensavo che fosse una cosa di canzone.
0: Ma per come fa leggi sti cose?
1: Perché pensavo fosse una cosa di canzone.
0: C'è la miseria.
1: Che ne so che te la cosa di bambole furga?
0: Ma dai, su, dai. Allora, salutiamo un attimo tutti, abbiamo salutati, quindi adesso facciamo un po' di stacchi pubblicitari.
1: Sì.
0: Poi ce ne andiamo al mare tra un po', perché mo tagliamo veloce.
1: Che ora? Fumo.
2: A Giulianova è arrivata Energia Valore, i migliori brand scelti per te per luce, gas, telefonia e green energy. Ecco i nostri partner: Enel, Fastweb, Plenitude, Free Luce Gas, Edison, Vodafone, Gruppo Era, Umbria Energy, A2A, Team Win 3. Ecco i nostri servizi: cambio fornitore, voltura mortis causa, subentro, nuovi allacci, posa contatore. Energia Valore, la migliore offerta possibile per le tue bollette, sempre. Siamo a Giulianova, in via Trieste 79, e a San Nicolò, in via Galileo Galilei 1B.
3: Ah, per le bollette luce e gas, scegliamo un'offerta a prezzo bloccato.
4: E rinunciamo all'opportunità di risparmiare se i prezzi scendono.
5: Tranquilli, è arrivata Era Hybrid Luce e Gas, che ti dà una parte di energia a prezzo fisso bloccato 24 mesi per proteggerti dai rincari e una parte a prezzo variabile per beneficiare dei ribassi del mercato, e l'energia la paghi in base ai tuoi consumi reali. Il futuro con Era?
2: Da Erba Pharma festeggiamo la bella stagione con prodotti di alta qualità per donare alla vostra pelle una splendida abbronzatura senza però rinunciare alla protezione e a prezzi eccezionali. In questo periodo approfittate della fantastica promo sui solari. La Roche-Posay e Vichy 30% sull'acquisto di un solare e 40% all'acquisto di due solari. Solari CeraVe, l'Erborario e il Nux al 20%. E poi vieni a scoprire altre eccezionali offerte sugli oli Nux al 15%, su linee selezionate dell'Erborario fino al 50% e sui prodotti Guam al 20%. Inoltre, da noi potrai trovare le linee di integratori Aboca, Cos, Farmaderbe, Biosline, Solgar e i prodotti di aromaterapia e fitoterapia. Inoltre, tutte le linee per bimbi e Ofidra, fiocchi di riso e mustela. Da noi troverai uno staff di farmacisti e naturopati sempre disponibile per consigli personalizzati sulla salute e il benessere. Erboristeria e parafarmacia Erba Pharma, antica erboristeria dal 1978. Venite a trovarci a Giulianova, su via Orsini 34, telefono 085 800 4747.

0: Mille idee, supermercato Margherita Conad. Oltre all'ottima scelta di prodotti alimentari e non di produzione nazionale, troverete tante specialità a chilometro zero, direttamente dall'azienda agricola di Remo e Anna Maria, come verdure, la pasta di Saragolla, prodotta con grano antico, macinato in un mulino teramano e poi pastificato in un'azienda giugliese, la Nuova Chitarra. E poi venite a scoprire le prelibatezze del Banco Saloon, presentate dalla nostra Simona, specializzata in mozzarelle, parmigiano e prosciutti. Lo sapete che la maggior parte della mozzarella è prodotta con latte europeo, quindi non italiano? Da Simona potete trovare mozzarelle prodotte con latte italiano, come la Zizzona di Battipaglia e la Badala pugliese. Siamo sempre alla ricerca di prodotti genuini, accessibili e di nostra produzione. E poi la simpatia e la gentilezza dello staff Mille Idee, dove le trovate? Supermercato Mille Idee, Viale Orsini 122 a Giulianova Lido, telefono 085 800 4318.
1: Momento di Casalena.

0: Buongiorno.
1: Buongiorno.
0: Dove ti trovi? Dove stai andando? Raccontaci.
1: Mi sento pochissimo. Molto lontano.
0: Dove ti trovi? Dove stai andando? Senti un rumore metallico. Stai in macchina? Dove stai?
1: Sono in macchina. Sì, sto venendo al mare.
0: Ah, stai andando al mare. Ok. Allora, un po' già è rinfrescato stanotte in realtà.
1: Aspetta che la linea un po' disturbata. Allora, mi sentite voi? Sì,
0: sì, vai. Sì, ti sentiamo.
1: Il tempo è giusto, leggiato e caldo. Domani sarà uguale, da lunedì qualcosa cambia, nel senso che l'atmosfera si instabilizza, ci saranno dei temporali sulle aree interne e poi questi temporali daranno un po' di refrigerio anche sulle aree costiere, dove arriverà il maestrale a spazzare via la calura che nel frattempo ci sta interessando almeno 20 giorni. Quindi situazione che deve cambiare tra domani e tra lunedì e martedì, e poi si ripristina la situazione, ma insomma sarà un pochettino più spesso rispetto a quello che in realtà non si vedono grandi precipitazioni al mare, forse arriverà qualcosa pure di pomeriggio, di debole intensità, più che altro il rimescolamento dell'aria legato al vento maestrale. Questo sì, farà sì che appunto ci sarà un calore delle temperature e anche il contributo umido. L'umidità scenderà. Nel frattempo, questi giorni abbiamo un mare un pochino mosso perché c'è solo la visione a sud-est, sta interessando tutto praticamente l'Adriatico, e quindi il mare, come abbiamo visto, in questi giorni è mosso.
0: Va bene, buon Ferragosto, buon mare, e noi ci sentiamo domattina.
1: Sì, esatto, domenica mattina per vedere un attimo. Meglio centrale lunedì e martedì.
0: Perfetto, perfetto. Va bene, grazie e buona giornata.
1: Ciao.
2: Quindi non ti cambia molto.
0: Una tosse. Allora, il momento degli auguri.
3: Una tazzina di caffè dura pochi minuti, ma quello che succede intorno può restare per anni. Un incontro, una decisione importante, un amico che non vedevi da tempo. Da oltre 80 anni Marcaffè accompagna questi momenti, perché il caffè non è solo un'abitudine quotidiana, è parte delle nostre storie.
4: Marcaffè, il tempo ha un sapore e il nostro sa di tradizione. Marcaffè è nei migliori bar o direttamente a casa tua. Scopri di più su marcaffè.it.
2: Oggi la Chiesa lo ricorda un santo in particolare, ma l'Assunzione della Beata Vergine Maria. L'Immacolata Vergine, preservata immune da ogni colpo originale, finito il corso della sua vita, fu assunta in anima e corpo dalla celeste gloria e dal Signore, esaltata quale regina dell'universo, perché fosse più pienamente conforme al Figlio suo, Signore dei dominanti, vincitore del peccato e della morte. Così il Lumen Gentium del Concilio Vaticano II. L'assunta è primizia della Chiesa Celeste, segno di consolazione e di sicura speranza. L'Assunzione in Oriente e in Occidente è tra le più antiche delle feste mariane. Rinnoviamo gli auguri a chi si chiama Maria, anche Mariella, Mariucci, a tutte le assunte, assuntine e quant'altro. Auguri a tutti. Adesso passiamo invece alla pagina dei compleanni per questo Ferragosto. Ecco.
0: Tanti auguri di buon compleanno a Mauro Angelini, a Rosi Ioannone, a Gianluca Di Biagio, a Marco Fabrini, a Giorgia D'Eugenio, a Flavio Saracini, a Franco Mazza e a Nadia Simonin. Tanti auguri di buon compleanno a tutti voi. Vi ricordo che per ricevere gli auguri di Radio G basta telefonare i numeri 085 870 10 e 085 800 33 66. Intanto buongiorno anche a Max Rastelli. Allora, il momento dell'almanacco del giorno, a cura di Vincenzo Iaconi. Andiamo a vedere subito. Oggi è 15 agosto, buon Ferragosto a tutti. È la giornata internazionale del geocaching. Ricorrenza non onorata nella comunità globale dei geocacher per celebrare la caccia al tesoro digitale basata su GPS. È anche la giornata della nuora. L'almanacco nel dettaglio: alle 9.16 la temperatura di 28,3 gradi, il 51%, il clima caldo, il vento a 8 km orari, la massima di oggi sarà di 31 gradi, la qualità dell'aria oggi è 34, è considerata buona, il sole è sorto alle 6.09, tramonta alle 20.08 e culmina alle 13.09, la durata del giorno è 13 ore e 59 minuti, la luna è sorta alle 9.13 e tramonta alle 21.19, luna è crescente, visibile al 19%. Nati oggi, 15 agosto 1921, 105 anni fa, Vittorio Caprioli, attore e regista, ha partecipato al film Il male oscuro. 15 agosto 1946, 80 anni fa, Jean-Claude Arnault, fotografo franco-svedese, coinvolto nello scandalo del premio Nobel. 15 agosto 1966, 60 anni fa, Marco Conigli, cantante e attore. E noi qui e non è tardi, smetto quando voglio e vivere. Lo ascoltiamo con E noi qui, brano presentato a Sanremo nel 1991 insieme a Bungaro e Rosario Di Bella. Noi qui sono rimasti lì e non sono mossi più. Infatti nella storia, il 15 agosto 1936, 90 anni fa, si spegne a Roma, colpita da tumore al seno, la scrittrice Grazia Deledda, autrice dell'Edera e Il vecchio della montagna.
2: E soprattutto?
0: Nata a Nuoro.
2: Soprattutto lì? Qual è il romanzo più famoso?
0: Qual è? Non lo so.
2: Canne al vento.
0: Nata a Nuoro nel 1871, nel 1926 era stata insignita l'unica italiana del premio Nobel per la letteratura. 15 agosto.
2: Niente.
0: 15 agosto 1966, 60 anni fa, a Togliatti Grad viene sottoscritto l'accordo per l'apertura dello stabilimento Fiat in URSS, Lavaz Volsky Atvomlizavodob, ovvero la fabbrica automobilistica del Volga, entrerà in funzione nel 1970 e costerà, secondo le previsioni, 642 milioni di dollari statunitensi. 15 agosto 1971, 55 anni fa, il presidente degli Stati Uniti Richard Nixon annuncia un blocco di 90 giorni su salari, prezzi e affitti. È la svolta dello shock economico che sospende la convertibilità del dollaro in oro e chiude il sistema di Bretton Woods. Nixon tenta di frenare l'inflazione e l'instabilità imponendo un congelamento totale per riportare ordine nei mercati e nella politica dei redditi. Misura drastica, effetto immediato, segna l'inizio di una nuova era monetaria americana. 15 agosto 1991, 35 anni fa, concerto gratuito di Paul Simon a Central Park di New York, con un pubblico sterminato e produzione impeccabile. Simon attraversa tutta la sua storia, la fase folk, la stagione con Garfunkel, la svolta solista e l'Influence World.
2: Perché?
0: L'evento nasce come risposta alla città che lo aveva già celebrato nel 81 il concerto di nascita insieme a Garfunkel. 10 anni dopo torna da solo con una band più ampia, sezione ritmica brasiliana, arrangiamenti moderni, suono pulito. La scaletta mette al centro The Obvious Child.
2: Tu pensi di cavartela così? Voglio sapere perché si separarono Simon e Garfunkel. Lui domani ce lo farà sapere. Grazie Vincenzo.
0: Brano guida del periodo, apertura travolgente, percussioni dei Holodum, coro largo, energia collettiva. Il concerto diventa fotografia perfetta del Simon dei primi anni 90, cosmopolita, ritmico, narrativo, capace di fondere New York con Bahia. Frasi famose, queste sono di Vittorio Caprioli, definendo il suo lavoro un mestiere che si fa in silenzio, senza rumore, insiste sul fatto che la comicità è una cosa seria e ripete che il teatro ti obbliga a essere sincero. Anche quando reciti, le frasi sono di Vittorio Caprioli, nato il 15 agosto 1921 a Napoli, morto il 2 ottobre dell'89 a Napoli. È stato un attore, regista, sceneggiatore e cabarettista italiano. Bene. Allora, cominciamo. Salutiamo intanto i nostri amici che ci hanno seguito su Facebook.
2: Buon mare!
0: Vi auguriamo un buon mare, buona montagna. Dove state? Buon Ferragosto.
2: Aperto per un mese la stagione.
0: Noi ci rivediamo domani qui su Facebook alle 9.30 perché domani alle 9, scusate, perché domani è sempre festa. Poi andiamo ad ascoltare in radio invece Marco Conigli con E noi qui.

E questi erano Marco Conidi con Noi Qui. Adesso ascoltiamo Simon and Garfunkel. Solo Simon. Ascoltiamo Solo Simon con The Obvious Child.

0: Petto di Simon, direttamente dal Central Park, il 15 agosto del 1991.
1: Bene, con questa chiudiamo il Radio Ginetici di oggi.
0: Solo era?
1: L'altro l'ho già fatto sentire.
0: Siamo qui, guardate.
1: Noi qui. Quindi salutiamo tutti gli amici che ci hanno seguito, anche in radio.
0: Tutti quelli che
1: buon Ferragosto, buon Ferragosto.
0: Forse il disordine, tutto.
1: Noi ci rivediamo domattina alle 9.
0: Perché ti fai vedere domattina, ti metti di là?
1: Su Facebook ci vediamo alle 9 e dall'altra parte invece ci sentiamo. Buon Ferragosto.
2: Vi abbiamo trasmesso Radio G Notizie.
3: Senza però rinunciare alla protezione e a prezzi eccezionali. In questo periodo approfittate della fantastica promo sui solari. La Roche-Posay e Vichy, 30% sull'acquisto di un solare e 40% all'acquisto di due solari. Solari CeraVe, l'Erborario e il Nux al 20%. E poi vieni a scoprire altre eccezionali offerte sugli oli Nux al 15%, su linee selezionate dell'Erborario fino al 50% e sui prodotti Guam al 20%. Inoltre, da noi potrai trovare le linee di integratori Aboca, Cos, Farmaderbe, Biosline, Solgar e i prodotti di aromaterapia e fitoterapia. Inoltre, tutte le linee per bimbi e Ofidra, fiocchi di riso e mustela. Da noi troverai uno staff di farmacisti e naturopati sempre disponibile per consigli personalizzati sulla salute e il benessere. Erboristeria e parafarmacia Erba Pharma, antica erboristeria dal 1978. Venite a trovarci a Giulianova su via Orsini 34, telefono 085 800 4747. Per iniziare l'asilo in allegria, l'arte del ricamo propone fantastiche idee. Da noi si realizzano ricami su bavaglini, tovagliette, asciugamani, sacchetti, con i fantastici personaggi Disney e con quelli più amati dai bambini. Personalizziamo anche i vostri grembiulini. Personalizzazioni anche su richiesta. L'arte del ricamo. Regaliamo sorrisi ed allegria. Siamo in via Gorizia numero 4648 a Giulianova. Telefono 340 85 72 217.

0: Radio G 085 800 33 66.
1: C'era lì, cornamuse mute, c'era la poesia.

Radio G, la ascolti in FM, su 100.2, a Giulianova e dintorni, e su 90.7, a Teramo e provincia.

Cittadini Assicurazioni ti fa sentire a casa. Passa a trovarci nel nuovo ufficio in via Trieste 69 a Giulianova e vieni a scoprire le nostre novità. Oltre al servizio assicurativo RCA, alle polizze infortuni personali e malattia e alla polizza tutela legale casa e persona, da noi troverai operativo anche il servizio di consulenza utenze domestiche, luce e gas. Se passi a trovarci, valuteremo gratuitamente le tue bollette e cercheremo insieme la soluzione migliore per te. Tra le novità, il servizio di noleggio a lungo termine e microprestiti. Cosa aspetti? Vieni a trovarci, Cittadini Assicurazioni. Da noi sei sempre a casa. Via Trieste 69, Giulianova. Telefono 333 85 89 696. Zest è arrivato a Giulianova. Se vi siete innamorati dei nostri marchi e prodotti dello store di Alba Adriatica, eccoci a Giulianova. Zest è una realtà che sa stupire con i gioielli di Sodini Bijou, Biba e Lara 11, i fantastici occhiali da sole Occhia, le borse Mimi Moi, Alessia Massimo, Sitara e Sorena, l'abbigliamento di Chez Moi e Mimi Moi. E poi lasciatevi avvolgere dai nostri profumi per ambiente e persona di Longevi Firenze e Matilde M. Zest è un piccolo gioiello, lasciatevi incantare. A Giulianova ci trovate in via di Orsini 41, ad Alba Adriatica sul lungomare Marconi 248. Per info 349 43 27 80. Seguici sui social. Hai provato di tutto, ma il mal di schiena non passa, la cervicale ti blocca, la postura scorretta ti rovina le giornate. È ora di dire basta. Fisiocam è la risposta che cercavi. Da 17 anni siamo il punto di riferimento a Giulianova per la cura della colonna e della postura. I nostri professionisti sono in continuo aggiornamento e ti offrono un percorso su misura, osteopatia, rieducazione posturale globale, linfodrenaggio e riabilitazione ortopedica. E per accelerare la tua guarigione utilizziamo tecnologie all'avanguardia come il laser Solid Young o la Tecar, che insieme a tutti gli altri elettromedicali sono capaci di ridurre le infiammazioni e ridurre i tempi di recupero. Con Fisiocam torni a muoverti, torni a vivere, perché la qualità della tua vita non può aspettare. Vienici a trovare a Giulianova Lido, in via Galiberti 5. Prenota subito al numero 328-3346-056 o visita fisiocam.it. Fisiocam, riprenditi il tuo movimento. Un mare di offerte, valide fino al 29 agosto, da Cash Gusto and Italia Food Market. Eccole alcune: cocomeri e patate, 99 centesimi al chilo, meloni locali e zucchine extra, 1,49 euro al chilo, pomodori a pera, 1,79 euro al chilo, pesche e noci gialle, 1,98 euro al chilo. Tanta carne fresca, come la costata di suino a 4,90 euro al chilo o le bracciole di suino a 3,95 euro al chilo. Ancora? Tante offerte nel reparto pesce fresco, come le cozze a 4,90 euro al chilo o l'orata a 9,50 euro al chilo. E ancora tantissime offerte, come le patate Dippers a 6,40 euro al pezzo, la seppia pulita a 6,90 euro al pezzo, le code di rana pescatrice a 3,99 euro al pezzo. Tante, tantissime offerte, valide fino al 29 agosto, che trovate da Cash Gusto and Italia Food Market a Colonia Spiaggia, sulla Nazionale. Per info 349 62 56 696.

Marconi è una storica azienda giuliese nata negli anni 60. È il punto di riferimento per la mobilità a due ruote in provincia di Teramo. Vendita scooter, Piaggio e bici elettriche. Da Marconi, in questo periodo, promo su tutta la gamma Piaggio e Vespa. Le migliori Fat Bike, Ovivo e TRK. Finanziamenti ad interessi zero. Marconi è anche officina, ricambi ed accessori. Se acquisti da Marconi, l'assistenza è garantita e non sarai mai a piedi. Ci trovi a Giulianova, sulla Statale 80. Gustavo, il futuro della tradizione. Un pizzico di Napoli, tra le colline giuliesi. Da noi potrai assaggiare l'originale pizza napoletana, realizzata con grande qualità di ingredienti scelti, come la mozzarella di bufala e i pomodorini del Piennolo. Innamorati di tutte le nostre specialità napoletane, come il cuoppo di fritti e i dolci tradizionali. Ti aspettiamo tutti i giorni in via Cassia di Trento, presso il centro sportivo La Pelota a Giulianova. Chiusi il lunedì. Info e prenotazioni 085 44 54 254. Seguici su Facebook ed Instagram. Gustavo, il futuro della tradizione. Un pizzico di Napoli tra le colline giuliesi.

Radio G, la ascolti in FM, su 100.2, a Giulianova e dintorni, e su 90.7, a Teramo e provincia.

0: un mare di offerte valide fino al 29 agosto da Cash Gusto Italia Food Market. Eccole alcune: cocomeri e patate 99 centesimi al chilo, meloni locali e zucchine extra 1,49 euro al chilo, pomodori e pera 1,79 euro al chilo, pesche e noci gialle 1,98 euro al chilo. Tanta carne fresca, come la costata di suino a 4,90 euro al chilo o le bracciole di suino a 3,95 euro al chilo. Ancora tante offerte nel reparto pesce fresco, come le cozze a 4,90 euro al chilo o l'orata a 9,50 euro al chilo. E ancora tantissime offerte, come le patate di Ippers a 6,40 euro al pezzo, la seppia pulita a 6,90 euro al pezzo, le code di rana pescatrice a 3,99 euro al pezzo. Tante, tantissime offerte, valide fino al 29 agosto, che trovate da Cash Gustando Italia Food Market a Colonia Spiaggia, sulla Nazionale. Per info 349-6256-696. Da Erba Pharma festeggiamo la bella stagione con prodotti di alta qualità per donare alla vostra pelle una splendida abbronzatura senza però rinunciare alla protezione e a prezzi eccezionali. In questo periodo approfittate della fantastica promo sui solari. La Roche-Posay e Vichy 30% sull'acquisto di un solare e 40% all'acquisto di due solari. Solari CeraVe, l'Erbolario e Nux al 20%. E poi vieni a scoprire altre eccezionali offerte sugli oli Nux al 15%, su linee selezionate dell'Erbolario fino al 50% e sui prodotti Guam al 20%. Inoltre, da noi potrai trovare le linee di integratori Aboca, Cos, Farmaderbe, Biosline, Solgar e i prodotti di aromaterapia e fitoterapia. Inoltre, tutte le linee per bimbi e Ofidra, fiocchi di riso e mustela. Da noi troverai uno staff di farmacisti e naturopati sempre disponibile per consigli personalizzati sulla salute e il benessere. Erboristeria e parafarmacia Erba Pharma, antica erboristeria dal 1978. Venite a trovarci a Giulianova, su via Orsini 34, telefono 085 800 4747.
1: La canzone che Luis Armstrong cantò a Sanremo, pensando che si dovesse fare più di una canzone, sarebbe che quando smise voleva continuare e gli organizzatori dissero: no, devi soltanto fare una canzone. Lui cantò Mi va di cantare insieme a Lara St. Paul, ed è il brano che apre la nostra mattinata italiana, detta anche mattinata alla barba, perché ci sono gli stranieri, qualche cosa in inglese può sempre capitare, ma era raro prima. Adesso invece gli italiani cantano in inglese, lo avete detto, lo sappiamo. Ascoltiamo Luis Armstrong che canta questa canzone, Mi va di cantare, del 68 Sanremo.

0: leechy monkey, I love you overall.
1: Cantanti importanti cantavano in italiano come Stevie Wonder, anche lui negli anni 60, con questo brano intitolato Il sole è di tutti. Abbiamo aperto con Cantavano in italiano, con la rubrica nell'ambito della nostra mattinata, la mattinata italiana, che dir si voglia, noi le cantavamo così, siamo agli anni 60-70. Tocca dunque, abbiamo detto, a Stevie Wonder con Il sole è di tutti.

bloccato, ma che peccato tutto ciò. Meglio il paradiso, sì.

Abbiamo un problemino tecnico, che è quello che ci distrugge sempre, problemino tecnico. Se l'è caldo, ogni tanto non si vede, non si sente. Dove abbiamo? Mettiamo qualcosa da poter mettere? Un bel, per vedere se funziona un bel dischetto, qualcosina? Siamo pronti, ascoltiamo un altro, forse abbiamo trovato un pezzo, per recuperare, scusate se si è troncata quella brutta canzone. Innamorarsi alla mia età? Sì! Cotugno! Dopo, adesso Iglesias.

Con questa faccia da straniero sono soltanto un uomo vero, anche se a voi non sembrerà. Ho gli occhi chiari come il mare, capaci solo di sognare, mentre oramai non

con questa bocca che berrà a ogni fontana che vedrà e forse mai si fermerà. Con questa faccia da straniero ho traversato la mia vita senza sapere dove.

0: Famosissimo Michel. Abbiamo ascoltato prima, adesso è Giorgio Moustaki con Lo Straniero. Cantavano in italiano, anche bene.
1: E la mia anima, si sa, in purgatorio finirà, salvo un miracolo oramai. Con questa faccia da straniero, sopra una nave abbandonata, sono arrivato fino a te. E adesso tu sei prigioniera.

Ricordiamo alle ore 10.30, quindi tra poco più di un'ora o meno di un'ora come vi pare, metteremo in palio dei biglietti per il concerto di Mario Biondi. Alle 10.30 metteremo in palio biglietti gratuiti per il concerto di Mario Biondi. Telefonate se hanno delle domande su di lui. Concerto che si tiene mercoledì sulla banchina di Riva. Va bene? E andiamo avanti, adesso ascoltiamo il cantante italo-belga. E Adamo, cantava in italiano ovviamente, lei.

stato lui, allora che ha cantato Miguel Bosé con Bravi Ragazzi, per la serie cantavano in italiano dalle frequenze di Radio Gigio, e la nostra mattinata italiana. Vi ricordiamo, alle 10.30 Radio G metterà in palio tra i suoi ascoltatori biglietti gratis per voi per il concerto di Mario Biondi, e alle 10.30 ci sarà questi quiz condotto da Azzurro, il programma, e potete vincere questi biglietti per il concerto di Mario Biondi, che ricordiamo si tiene dopo domani sulla banchina di Riva. La domenica è passata, ma noi torniamo in Italia proprio con questo brano di Venditti intitolato Buona Domenica, che vale per tutta la settimana. Buona settimana, Venditti.

l'ascolto della nostra mattinata italiana da Radio Gigio Nova, ricordiamo alle 10.30 biglietti per il concerto di Mario Biondi, mettiamo in palio i biglietti per il concerto di Mario Biondi di dopodomani sulla banchina di riva del porto di Genova. Quindi state attenti, potete vincere i biglietti e andare a vedere questo bellissimo concerto. Ogni giorno raccontare un brano di Biondi. La racconto ogni giorno chiunque tu sia. Intanto Renato Zero con La favola mia.

gesto trasformo la nuda realtà. Poche stelle di carta, il tuo cielo è qua. Ed inventa te stesso la musica mia. E dimentichi il mondo con la sua follia.

0: Ucciderà davvero questa la favola è mia. Abbiamo detto a Mario Biondi, tra poco potete vincere i biglietti con Mario Biondi, ascoltiamo uno dei pezzi. I Battisti, lui sceglie, ma sono tanti i suoi successi, abbiamo trovato questo Prendila così di Battisti nella sua interpretazione. Mario Biondi, ricordiamo, dopo domani sera sarà Giulianova sulla banchina di Riva e tra poco
1: Prendila
0: biglietti gratis per voi.
2: Live con la Social Band.
0: Mario Biondi che canta.

Prendila così, Mario Biondi, guardiamo tra poco biglietti gratis. Mario Biondi, ci penserò domani. Facciamo un bis con lui perché sarà il giorno, ma ricordiamo dopo domani alle 10.30 metteremo in palio biglietti gratis per questo concerto per voi.

dopo dunque ascolteremo questo concerto praticamente che c'è domani in anticipo con voi, e Mario Biondi l'abbiamo fatto ascoltare adesso una canzone che piace assai ad Azzurra, che è appena arrivata, la salutiamo, ed è Concato con Mi innamoro davvero. Vai.

Ho provato di tutto, ma il mal di schiena non passa. La cervicale ti blocca, la postura scorretta ti rovina le giornate. È ora di dire basta. Fisiocam è la risposta che cercavi. Da 17 anni siamo il punto di riferimento a Giulianova per la cura della colonna e della postura. I nostri professionisti sono in continuo aggiornamento e ti offrono un percorso su misura, osteopatia, rieducazione posturale globale, linfodrenaggio e riabilitazione ortopedica. E per accelerare la tua guarigione utilizziamo tecnologie all'avanguardia come il laser Solid Young o la Tecar, che insieme a tutti gli altri elettromedicali sono capaci di ridurre le infiammazioni e ridurre i tempi di recupero. Con Fisiocam torni a muoverti, torni a vivere, perché la qualità della tua vita non può aspettare. Vienici a trovare Giulianova Lido in via Galiberti 5. Prenota subito al numero 328-3346-056 o visita fisiocam.it. Fisiocam, riprenditi il tuo movimento. Marconi è una storica azienda giuliese nata negli anni 60. È il punto di riferimento per la mobilità a due ruote in provincia di Teramo. Vendita scooter, Piaggio e bici elettriche. Da Marconi, in questo periodo, promo su tutta la gamma Piaggio e Vespa. Le migliori Fat Bike, Ovivo e TRK. Finanziamenti ad interessi zero. Marconi è anche officina, ricambi ed accessori. Se acquisti da Marconi, l'assistenza è garantita e non sarai mai a piedi. Ci trovi a Giulianova, sulla Statale 80. Gustavo, il futuro della tradizione. Un pizzico di Napoli, tra le colline giuliesi. Da noi potrai assaggiare l'originale pizza napoletana, realizzata con grande qualità di ingredienti scelti, come la mozzarella di bufala e i pomodorini del Piennolo. Innamorati di tutte le nostre specialità napoletane, come il cuoppo di fritti e i dolci tradizionali. Ti aspettiamo tutti i giorni in via Casse di Trento, presso il centro sportivo La Pelota a Giulianova. Chiusi il lunedì. Info e prenotazioni 085 44 54 254. Seguici su Facebook ed Instagram. Gustavo, il futuro della tradizione. Un pizzico di Napoli tra le colline giuliesi. Hai provato di tutto, ma il mal di schiena non passa. La cervicale ti blocca, la postura scorretta ti rovina le giornate. È ora di dire basta. Fisiocam è la risposta che cercavi. Da 17 anni siamo il punto di riferimento a Giulianova per la cura della colonna e della postura. I nostri professionisti sono in continuo aggiornamento e ti offrono un percorso su misura, osteopatia, rieducazione posturale globale, linfodrenaggio e riabilitazione ortopedica. E per accelerare la tua guarigione utilizziamo tecnologie all'avanguardia come il laser Solid Young o la Tecar, che insieme a tutti gli altri elettromedicali sono capaci di ridurre le infiammazioni e ridurre i tempi di recupero. Con Fisiocam torni a muoverti, torni a vivere, perché la qualità della tua vita non può aspettare. Vienici a trovare Giulianova Lido in via Galiberti 5. Prenota subito al numero 328-3346-056 o visita fisiocam.it. Fisiocam, riprenditi il tuo movimento. Un mare di offerte, valide fino al 29 agosto, da Cash Gust & Italia Food Market. Eccole alcune: cocomeri e patate, 99 centesimi al chilo, meloni locali e zucchine extra, 1,49 euro al chilo, pomodori a pera, 1,79 euro al chilo, pesche e noci gialle, 1,98 euro al chilo. Tanta carne fresca, come la costata di suino a 4,90 euro al chilo o le bracciole di suino, 3,95 euro al chilo. Ancora? Tante offerte nel reparto pesce fresco, come le cozze a 4,90 euro al chilo o l'orata a 9,50 euro al chilo.
e ancora tantissime offerte, come le patate Dippers a 6,40 euro al pezzo, la seppia pulita a 6,90 euro al pezzo, le code di rana pescatrice a 3,99 euro al pezzo. Tante, tantissime offerte, valide fino al 29 agosto, che trovate da Cash Gustand Italia Food Market a Colonia Spiaggia, Sura Nazionale. Per info 349 6256 696. Per iniziare l'asilo in allegria, l'arte del ricamo propone fantastiche idee. Da noi si realizzano ricami su bavaglini, tovagliette, asciugamani, sacchetti, con i fantastici personaggi Disney e con quelli più amati dai bambini. Personalizziamo anche i vostri grembiulini. Personalizzazioni anche su richiesta. L'arte del ricamo. Regaliamo sorrisi ed allegria. Siamo in via Gorizia numero 4648 a Giulianova. Telefono 340 8572 217. Marconi è una storica azienda giuliese nata negli anni 60. È il punto di riferimento per la mobilità a due ruote in provincia di Teramo. Vendita scooter, Piaggio e bici elettriche. Da Marconi, in questo periodo, promo su tutta la gamma Piaggio e Vespa. Le migliori Fat Bike, Ovivo e TRK. Finanziamenti ad interessi zero. Marconi è anche officina, ricambi ed accessori. Se acquisti da Marconi, l'assistenza è garantita e non sarai mai a piedi. Ci trovi a Giulianova, sulla Statale 80. Cittadini Assicurazioni ti fa sentire a casa. Passa a trovarci nel nuovo ufficio in via Trieste 69 a Giulianova e vieni a scoprire le nostre novità. Oltre al servizio assicurativo, RCA, alle polizze infortuni personali e malattia e alla polizza tutela legale casa e persona, da noi troverai operativo anche il servizio di consulenza utenze domestiche, luce e gas. Se passi a trovarci, valuteremo gratuitamente le tue bollette e cercheremo insieme la soluzione migliore per te. Tra le novità, il servizio di noleggio a lungo termine e microprestiti. Cosa aspetti? Vieni a trovarci, Cittadini Assicurazioni. Da noi sei sempre a casa. Via Trieste 69, Giulianova. Telefono 333 8589 696. Zest è arrivato a Giulianova. Se vi siete innamorati dei nostri marchi e prodotti dello store di Alba Adriatica, eccoci a Giulianova. Zest è una realtà che sa stupire con i gioielli di Sodini Bijou, Biba e Lara 11, i fantastici occhiali da sole Occhia, le borse Mimi Moi, Alessia Massimo, Sitara e Sorena, l'abbigliamento di Chez Moi e Mimi Moi. E poi lasciatevi avvolgere dai nostri profumi per ambiente e persona di Logevi Firenze e Matilde M. Zest è un piccolo gioiello, lasciatevi incantare. A Giulianova ci trovate in via di Orsini 41, ad Alba Adriatica, sul lungomare Marconi 248. Per info 349 4327 80. Seguici sui social. Da Erba Pharma festeggiamo la bella stagione con prodotti di alta qualità per donare alla vostra pelle una splendida abbronzatura senza però rinunciare alla protezione e a prezzi eccezionali. In questo periodo approfittate della fantastica promo sui solari. La Roche-Posay e Vichy 30% sull'acquisto di un solare e 40% all'acquisto di due solari. Solari CeraVe, l'Erborario e Nux al 20%. E poi vieni a scoprire altre eccezionali offerte sugli oli Nux al 15%, su linee selezionate dell'Erborario fino al 50% e sui prodotti Guam al 20%. Inoltre, da noi potrai trovare le linee di integratori Aboca, Cos, Farmaderbe, Biosline, Solgar e i prodotti di aromaterapia e fitoterapia. Inoltre, tutte le linee per bimbi e Ofidra, fiocchi di riso e Mustela.
Da noi troverai uno staff di farmacisti e naturopati sempre disponibile per consigli personalizzati sulla salute e il benessere. Erboristeria e parafarmacia Erba Pharma, antica erboristeria dal 1978. Venite a trovarci a Giulianova su via Orsini 34, telefono 085 800 4747. Gustavo, il futuro della tradizione. Un pizzico di Napoli tra le colline giuliesi. Da noi potrai assaggiare l'originale pizza napoletana, realizzata con grande qualità di ingredienti scelti, come la mozzarella di bufala e i pomodorini del Piennolo. Innamorati di tutte le nostre specialità napoletane, come il cuoppo di fritti e i dolci tradizionali. Vi aspettiamo tutti i giorni in via Casse di Trento, presso il centro sportivo La Pelota a Giulianova. Chiusi il lunedì. Info e prenotazioni 085 44 54 254. Seguici su Facebook ed Instagram. Gustavo, il futuro della tradizione. Un pizzico di Napoli tra le colline giuliesi.

0: Radio G Notizie. Le principali notizie di questa edizione.
1: Buongiorno, buon Ferragosto a tutti voi.
2: Quella voce mi dai, una voce meno metallica, migliore. Buongiorno, tanti auguri a tutti voi di buon Ferragosto.
1: E un grazie particolare a chi lavora oggi per farci fare un buon Ferragosto. Esatto, quindi le forze dell'ordine, i bagnini, i balneari, gli albergatori, tutti, i ristoratori,
2: tutti, eh?
1: Tutte le forze dell'ordine. Tutte le forze, i bagnini.
2: Di terra, di mare e di cielo.
1: Di aria.
2: Di aria.
1: Di terra, di mare e di aria.
2: Quindi se è stata consegnata, vabbè.
1: Allora.
2: Vabbè,
1: che dramma. Allora, è il momento del cielo.
2: Oggi non c'è un santo particolare che ricorda la Chiesa, ma proprio la Madonna Maria. È l'assunzione della Beata Vergine Maria. Quindi auguri a tutte le Marie, Mariella, Mariuccia e anche a tutte le Assuntina, che c'era in passato, nome un po' in desueto, però se qualcuno ancora ce l'ha, intanto cominciamo con un doppio augurio per l'onomastico e per il Ferragosto. Olè!
1: Allora, partiamo con le notizie
2: con
1: un po'
2: The Color, Gabbiani e le grandi scaldano
1: le piazze.
2: Gabbani a Totteva, sai?
1: Dopo il malore che ha avuto.
2: Si è ripreso, quando i soldi si è ripreso subito.
1: Domani in apertura tutto pronto per il palio del barone a Tortoreto, poi Giovanotti.
2: Non è che te lo libero per me.
1: Promuove le bellezze d'Abruzzo il tour in bicicletta.
2: È saldato Barletta, vero?
1: Sì. Purtroppo pugno mortale, addio a papà, la notte di violenza di Fossa Cesa, l'uomo era intervenuto in difesa del figlio, donerà gli organi, la moglie. Stamattina le vocali finali proprio.
2: La moglie
1: dice fate giustizia, si aggrava l'accusa per il 18enne, omicidio preterintenzionale.
2: Ma pare il massimo, eh? No. Sta intenzionale, volontario.
1: Camper e libertà, ecco perché cresce il turismo itinerante. Questa analisi, poi l'inchiesta.
2: Col camper che vola, c'è una foto del camper che vola.
1: Salutiamo, sì, l'unico modo per cui muoversi, perché dove trovi l'ingorgo. Quindi
2: è la nostra trasmissione, che facciamo il venerdì, ieri pausa di Ferragosto, il venerdì, itinerante. E noi abbiamo un sindaco itinerante, quindi facciamo tanti auguri. Intanto c'è un'inchiesta, vedi?
1: Mia sorella Antonella poteva essere salvata, soccorsi carenti.
2: C'erano delle boe che indicavano la pericolosità che sono completamente scomparse. Quindi
1: scontro in consiglio, corretti i conti della regione, Marsilio attacca.
2: Si attacca, quegli altri si difendono con il 4-4-2, poi
1: riattaccheranno
2: loro con un 3-5-2.
1: Pietracamela, festa ai prati, riapre oggi la cabinovia.
2: Mentre si querelano a Giulianova nel PD, Giorgio si defila e sta in montagna all'inaugurazione della cabinovia perché fa parte del comitato.
1: Vabbè.
2: Che però è riuscito a ottenere, anche se Finori, il contestatissimo Finori, tiene ancora le file.
1: È tornato Finori. Tutto tanto rumore per nulla,
2: tutto,
1: si direbbe.
2: Tutto.
1: Rapina sotto casa, si cercano i video a Giulianova, agguato al titolare del Venere, telecamere al vaglio dei carabinieri.
2: Quali ritengono che siano della mala locale, non bisogna andare molto lontano.
1: Qui è tutto a posto, perché come mai? Qui è tutto bene, andavano a distruggere.
2: Invece della mala locale, questa grava, alcune dichiarazioni.
1: Vecchi tavoli tecnici che sono invecchiati male. Teramo, parcheggi, arrivano gli sconti.
2: A Giulianova il problema non si pone perché non ci sono i parcheggi, quindi non so sapere se sono scontati oppure no.
1: Tariffe agevolate al multipiano per residenti e lavoratori. Per i residenti pure da noi è agevolata la tariffa dell'abbonamento.
2: Ma il multipiano non ce l'abbiamo.
1: Non ce l'abbiamo il multipiano. Non ce l'abbiamo perché abbiamo fatto un referendum un tempo fa. Calcio Serie C, Pineto fuori dalla Coppa, il Gubbio si impone 1-2.
2: Credo che questo allenatore sia veramente coerente perché le ha perse tutte. Ci rifaremo in coppa.
1: Può essere che farà un campionato stellare.
2: Ha fatto una preparazione pesante.
1: Perde la vita per ammirare le cascate in montagna. Succede a Borrello. Allora, andiamo avanti.
2: Tu lo sai, lo sta Borrello.
1: No, non ho più
2: palle. Evita il Teramo e Pescara. Tutta l'Asca, la più grande provincia
1: dei borghi d'Italia. Diomede morto dopo 5 giorni, fate giustizia per mio marito. Il papà 50enne era in coma all'ospedale di Pescara. L'ultimo gesto d'amore, donerà gli organi.
2: Ma a proposito, c'è qualcosa tu hai a disposizione?
1: Sì, già ho dato.
2: C'è scritto?
1: Sì, sulla cartinità. L'inchiesta e si aggravano. E si aggravano le accuse per il giovane aggressore. All'indagato sarà contestato l'omicidio preterintenzionale. consumo di alcol, stop di un mese. Il sindaco Giuseppe Antonio firma l'ordinanza, misura temporanea e mirata.
2: Posso salutare il sindaco?
1: Come no?
2: Mi manda sempre
1: te la mandate gli auguri per
2: Natale, a Pasqua,
1: a Ferragosto no. La proposta al tavolo tecnico
2: è impegnato là.
1: Ponte sul Trigno, che sta ancora là, quello là sotto.
2: Là sotto, sì.
1: Tempi lunghi, tamponiamo con una bretella, dicono.
2: Ho capito,
1: la
2: ma
1: bretella.
2: Ma non possono andare a trovare ancora, è una cosa tanto difficile.
1: Emergenza ambientale, parla la consigliera Di Stefano. Cocciniglia.
2: Vedi?
1: A Pescara interventi insufficienti. Mm. Mm. La tragedia di San Salvo, le boe sparite, i soccorsi carenti, mia sorella poteva essere salvata.
2: Ha perso 2-0 la Maceratese.
1: C'è
2: l'amichevole con gol della squadra di eccellenza o promozione, doppietta di Cognigni.
1: Ah.
2: Poi l'ex si ha fatto 2 gol perché c'è in ritardo la Maceratese e va malissimo anche la Recanatese. Non so se ci salviamo, dico che poi ci sta la Bocca Nera ai Recanati. Con leggere le poesie di Leopardi, Senerali, Dardi e di Beniamino Gigli.
1: De Nicolis,
2: ormai è tardi.
1: De Nicolis, aspettiamo gli accertamenti.
2: Oddio, poi va la partita, voi dici. Voglio dire che se non lo trovate il portiere Andre dietro un over, che sarà sicuramente bravissimo, ormai tutti fermi a parcheggiati, che bravi, che la mezza sta a 200, il capitano gioca una punta, quindi non ci formalizziamo. Anche se Esposa ha detto che bisogna giocare a 2 punte, anzi si è portato avanti. Il capitano ha detto che ci vogliono 2 punte, che la squadra è cambiata. Ah. E fa il tipo per Martiniello, che è dimagrito, che farà ancora. Allora, prova Martiniello, ti avverto che è questa qua. Secondo la società, un grammo in più che riporta non viene rinnovato il contratto. E così è.
1: La manovra di Ferragosto, scontro in aula. La regione corregge i conti, ok all'emendamento Marsilio, accantonati quasi 56 milioni dopo la bocciatura dei revisori. Il governatore all'attacco.
2: Ci sono un sacco di polemiche.
1: Però l'ha bocciato.
2: Però poi l'ha corretta.
1: Ci sono fondi anche per edicole e sicurezza.
2: Ce l'hanno stabilito 1000 volte, quando vuol dire le date, ma grazie a cielo. Fondi per le dico, ma Maurizio qua vuole sempre chiudere, chissà perché.
1: L'ira del patto per l'Abruzzo, la propaganda ha un costo, non paghino gli abruzzesi. Gli esponenti dell'opposizione votano contro e tornano a contestare la manovra. Situazione al limite, solite scelte basate sulla ricerca del consenso immediato. Il caso Spalle Voltate, che è Spalle Voltate?
2: Marsinelle.
1: Marsilio fa da eco a Meloni nel diffondere falsità sulla protesta a Marsinelle. Quando la chiudiamo questa storia?
2: Non lo so.
1: Non è ora?
2: Studenti bloccati per le autisti di Tributio.
1: Ecco.
2: Perché? Che hanno fatto le autisti?
1: Denuncia dei sindacati del trasporto, l'azienda è affidataria di collegamenti tra diverse località è l'Aquila.
2: Tributio.
1: Parente
2: a Lucio Luciotto.
1: No, si può essere. Viaggi green in Abruzzo, mobilità sostenibile con poste, colonnine di ricarica in 130 paesi.
2: Nei borghi.
1: Birre d'Abruzzo torna all'evento a Pescara. Questo, che ti devo dire?
2: No.
1: Imprudente ci sta.
2: Camper, la nuova passione, cresce il turismo itinerante. No, io preferisco fare 5 giorni d'albergo riverito servito, tutto il bille camera, l'aria condizionata. Poi sono gli appassionati tanto, quelli di camper, che non gli si può dire niente. Tant'è vero che c'è un eremita in roulotte che dice che non paga manco le bollette.
1: Addio bollette e frenesia.
2: Ha risolto tutti i problemi.
1: Faccio i pomodori.
2: Non starei molto contento che
1: manco
2: non vi dovete isolare, perché troverete un giornalista che poi vi scopre,
1: scopre e poi vi tocca Salvini minimo un mese
2: come la famiglia del bosco. Appunto.
1: L'inchiesta sull'attentato, Ranucci avanti tra i dubbi, illegale, vittima, ma gli si imputa il danno di immagine. Ira di Fratelli d'Italia, polemica nel consiglio di amministrazione.
2: Vabbè, questa è un'altra cosa che arriva ancora per le lunghe, andiamo avanti.
1: No.
2: Salvini è frontista, la Lega siamo noi, quella che c'è adesso, quindi nessuno pensa di fare un passo avanti.
1: No. Tutti gli occhi su Ceuta e Melilla, ingressi irregolari in calo nell'Unione Europea. Oggi ci potrebbe essere l'invasione, vedremo. Appello del Papa sui migranti, minorenni vanno tutelati. Dossier del Viminale, 10% di reati in meno. Diminuiscono i femminicidi. Andiamo avanti.
2: Ognuno lo leggiamo.
1: Evacuati 5 italiani, erano con la famiglia assediata dai coloni a Kusra. Jet italiano intercetta un drone, abbattuto un ordigno ucraino, finito fuori rotta nei cieli baltici. Riga ringrazia. Poi Trump, isoleremo Teheran. Riga, la capitale della Lettonia. Aia.
2: Come fa? Battete quelli ucraini?
1: Ah?
2: Quelli ucraini a battere.
1: È uscito fuori rotta. Isoleremo Teheran. Trump prova a combattere lo stallo. Sanzioni mai viste.
3: Mami.
1: Pesante
2: qua. Proprio la guerra di
1: pesante, pesante,
2: avanti,
1: pesante.
2: In Ucraina va pure avanti.
1: Un uomo inutile.
2: No, magari fosse un uomo inutile. Dannoso.
1: Dannoso. La Corte francese boccia il divieto sui social ai minori. Il Consiglio Costituzionale censura la legge perché viola la libertà di espressione. Schiaffa a Macron, ma che è stata fatta la Rivoluzione francese? No, secondo te poteva passare una legge così liberticida? Ma il presidente transalpino tira dritto, la riscriveremo. Vabbè, questa nasce delle gocce. Andiamo avanti. Il caldo allenta la morsa sull'Italia. Da domani è fresco stamattina, sono uscito. 25 gradi. Tutti capaci. Da domani perturbazioni e calo delle temperature contro esodo sulle strade.
2: Recuperati tre quadri trafugati.
1: Trafugati.
2: Di chi sono? A Renoir.
1: Cézanne, Renoir e Matisse.
2: 9 milioni, infatti. Questa è la bella operazione.
1: Tragedia in Piemonte. Muore a 22 anni travolta dal trattore condotto dallo zio. A Roma, cadavere trovato in un armadio, il corpo di una donna di 71 anni, arrestato il figlio, ha confessato. E va bene, poi a Teramo, Praditivo riapre la cabinovia, sarà in funzione per un mese.
2: Ah, per Ferrara, perché? Quindi manca tutto settembre. C'è Giorgio lì, c'è anche il presidente della provincia, e Finori, qual è il primo e il quarto?
1: No, Finori qua non ci sta. Questi sono quelli del consorzio.
2: Ah, il consiglio sì.
1: Fuori strada sulla statale, grave 27enne Pineto, il giovane ha perso il controllo del mezzo impattando violentemente contro una recinzione.
2: I giornali hanno fatto in tempo, ci sono girando dopo mezzanotte con un morto, ma poi tra poco vediamo la notizia.
1: Sì. Allora, andiamo avanti. Sosta in città, la fase sperimentale, parcheggi scontati al multipiano, abbonamenti al via dal 24 di agosto. Stipulato l'accordo tra comune e costruttori teramani che gestisce la struttura San Francesco. E intanto Sottanelli visita la casa di riposo sempre a Teramo.
2: Prepara per il dopo quando smette la essere onorevole.
1: Sì, biodigestore, riaperto il bando, nuova scadenza a settembre.
2: A Teramo Mare lui.
1: Consiglio comunale Campli, varato il rendiconto 2025, scintille sul buco da 6 milioni, scontro in aula sulla situazione finanziaria, la minoranza attacca e chiede le dimissioni del sindaco Agostinelli, non può essere raccontato come un disavanzo creato da questa amministrazione. Intanto la comunità della Laga dice dipendenti senza stipendio da 7 mesi. D'Angelo, ho chiamato il sindaco, non mi ha risposto, dice.
2: Ah, beh, ma come?
1: Polemica socio se lo vista dare a Cortino.
2: Ne può richiamare,
1: vabbè,
2: eh?
1: Metti che questo fa.
2: Doppio incidente stradale nel Teramano, un morto e tre feriti, questo ieri sera. Il primo incidente si è verificato sulla statale provinciale 8 all'altezza di Favale, nel territorio di Civitella, dove per causa ancora in corso di accertamento si sono scontrati una Toyota e una Fiat Panda. A seguito del violento impatto la Panda ha preso fuoco. All'arrivo della squadra dei vigili del fuoco il conducente, un 28enne rumeno, si trovava ancora all'interno della birica ed è deceduto, morto prima dell'incendio. Il conducente della Yaris, un 59enne, è stato soccorso dal personale sanitario del 118 e successivamente trasportato in ospedale per gli accertamenti. I vigili del fuoco hanno provveduto a spegnere l'incendio che aveva interessato la Yaris e la sterpaglia circostante. Il secondo incidente si è verificato sulla nazionale ad Alba Adriatica, all'altezza dell'incrocio tra via Cervino, dove sono rimasti coinvolti una moto e una bici. Nell'impatto il motociclista di 29 anni è stato sbalzato sull'asfalto, successivamente è stato coinvolto in un ulteriore investimento da parte di alcuni autoveicoli, sono passati sopra in transito, riportando gravi ferite, ferito anche il ciclista che però non si è cavata. Moto contro bicicletta ha avuto la peggio quella della moto perché è stato sbalzato e gli sono passati sopra un paio di autoveicoli, che non è sicuramente piacevole. la voce di Amy Stewart, che abbandoniamo su cose più belle, chiude il festival oggi la verba napoletana di Biagio Izzo, mentre Giovanotti, che tu sei andato a vedere, è promoter d'Abruzzo, farà una pedalata, sarà fatta già tra le meraviglie.
1: Sì,
2: l'ha fatta, brava.
1: E allora, ancora Teramo e provincia, sicurezza, minacciata con un coltello in casa, denunciate il padre e la badante. Lite sfocia in violenza, arrivano i carabinieri e sequestrano armi e munizioni all'anziano. A Mogiano Tir si ribalta nel piazzale dell'azienda, 58enne ferito. Incendio a Rupo, distrutti 4 ettari di bosco.
2: Beh, allora Cossetto, ogni tanto noi lo richiamiamo, beh. E evidentemente va a commentare anche delle parti dove si trova Aldo Laurenzi, il quale così scrive stamattina: e adesso blocco anche, quindi vuol dire che già blocco anche, ma la frase come lo definisce? Blocco anche Cossetti perché è sempre offensivo ed è ora che devo estirpare dalla radice l'erba cattiva.
1: Ma me,
2: noi non ci siamo mai permessi di trattare così chiunque, però l'erba cattiva, sì. Anche perché qualcuno aggiunge: no, perché oggi non sono affatto dell'umore di sopportare oltre. C'è un Ferragosto diverso, cioè.
1: È uscito dalla giornata.
2: Oh, noi
1: con le minuccio.
2: Noi ci facciamo qualche critica, ma ti facciamo sempre commentare, Milko. Solo che a volte tu vai oltre quello che ti chiederebbe Costantino. Io non te lo chiedo e tu fai di più. E non lo fare.
1: Blackout per 4 ore, pronti a chiedere i danni. Martin Sicuro, i titolari delle attività penalizzati dalla lunga assenza di elettricità. Valutiamo un'azione legale per i risarcimenti. Colpita l'immagine della cittadina. Ultimi giorni per la mostra di Giusto Lisi. Il sindaco, stadio, lavori da settembre a Sant'Egidio.
2: Intanto giocano qua su quel campo di paglia.
1: Di paglia?
2: Di paglia, vedremo se migliorerà.
1: Allora, poi abbiamo...
2: Ma è migliorato già l'ultimo amichevole.
1: Sì, avevano tolto la paglia.
2: Hanno tolto la paglia, beh.
1: Alba, proposta del Gattopardo, la terra città. Movida via al patto contro gli eccessi. Giulianova. Dopo il colpo da 40.000 euro, rapina sotto casa, al vaglio le telecamere. I carabinieri cercano immagini per ricostruire gli spostamenti dei banditi che hanno rubato l'incasso al titolare del Venere. Indagini concentrate sulla criminalità locale. Notati alcuni errori commessi ai malviventi, non sarebbero esperti. L'evento enogastronomico, serata di Caliscendi, Pienone al Molo Sud, e poi ancora PD, una raffica di reazioni alla querela. C'è una guerra interna. Che
2: è? Auguri, Marinelli sarà in vacanza non so dove, il Verrocchio, te lo porta niente, ce lo fanno deflagrare. Tu invece non ti puoi mettere sempre insieme, facciamo un bel congresso, poi chi c'è la maggioranza governa e chi no.
1: Beh, sì.
2: Invece no, non ti importa niente. Niente che dice che fa una cosa invece un'altra, non fanno niente. Dice, mo l'estate, Ferragosto, mo se ne passa.
1: Musica in piazza.
2: Quello sta allucato già. Deve sapere, da quello che sappiamo, che per le elezioni del 2029, che sarà a giugno, 2029. Paolo Giorgini ha già prenotato, anche se si vota a giugno, una lunga vacanza alle Bahamas per tutto il mese di maggio, perché dice che è inutile che fa la campagna elettorale. Così. Pensateci, ha lucato già Giorgio, Re Giorgio I a tocco. Dai.
1: Domani il Festival di Sogni e Libertà. Parampapà. Allora, poi andiamo avanti, vediamo cosa succede a Roseto. Ferrovia allo scalo da potenziale stazione, c'è il piano di riqualificazione ma mancano i fondi.
2: E il nostro ascensore per secondo e terzo binario
1: ci mancano proprio gli ascensori. Il comune ha chiesto 3 milioni al Ministero dei Trasporti per togliere le barriere architettoniche e alzare la banchina. Quello che abbiamo fatto qua, Giuliano.
2: Sì.
1: Medici di base, Nunes chiede un confronto. Primo problemi della casetta
2: di... la casa
1: di no, ma te lo problemi che ci molto la
2: dopo questo cioè ha fatto la casa
1: per tutto sarà tutto così sarà. Il sindaco scrive all'ASL: necessarie azioni coordinate per limitare i disagi dopo i pensionamenti. Gli interventi dell'amministrazione, via al giardino delle rimembranze.
2: Noi abbiamo
1: certo, non ci stanno i medici, quindi adesso muore e va nel giardino delle rimembranze.
2: Noi abbiamo il parco delle rimembranze.
1: Santa Filomena, statua restaurata.
2: Oh, vabbè, vedi ogni tanto qualche buona notizia? Sì.
1: Andiamo a Pineto, a Silvi, prima. Giovane rischia di affogare, portato in salvo, risucchiato dalla corrente verso gli scogli mentre fa il bagno. Pineto, l'accoglienza oltre Ferragosto, turismo, stagione da allungare, servono più eventi e servizi. E poi strade provinciale dissestate, c'è la verifica. Atri, confronto tra azione e il presidente D'Angelo, priorità al collegamento con Santa Margherita. Cito ancora Pescara, traffico e viabilità. Ferragosto senza cantieri, ma oggi c'è la tregua in città, ma solo per una settimana.
2: Poi che succede?
1: Poi abbiamo mercato ittico, offese social, Santilli pronto alla denuncia.
2: Non si risolve sta, eh?
1: Ciroli contro il comune su Facebook. Il vice sindaco ora dà l'ultimatum, ne parlerò con i miei legali.
2: Perché di tutti hanno detto.
1: Lo so, succede però. Dalla giunta solo provocazioni, ma scappano dalla commissione, la replica dell'avvocato della marineria.
2: È bello.
1: Tenta di far entrare i telefoni in carcere, però è stata scoperta. Piano durante il colloquio di visita, la donna fermata dagli agenti di polizia penitenziaria.
2: I telefoni.
1: Pure quello.
2: Beh.
1: E uso farlo.
2: Vabbè, naturale.
1: Montesilvano. Videosorveglianza, parte il piano per ripristinare 90 telecamere.
2: Non funzionavano. Come qua?
1: No, funziona.
2: Non prende niente.
1: Vabbè, però che significa? Funziona.
2: Ma è una cosa che sia stata scoperta con le telecamere.
1: Funziona.
2: Che fate? Che sono?
1: Mamma mia, sette guardi. Sul lungomare stop al traffico per la festa.
2: Che fatti riserve?
1: No, sono andato a mangiare fuori, però poi sono tornato a casa a piedi, abbiamo fatto prima a piedi andare poi a tornare.
2: Perché c'era il sciopero dei mezzi?
1: No, perché non volevamo prendere i mezzi.
2: La benzina.
1: L'Aquila, carambola sul rettilineo, 4 feriti e danni. Poi blitz della polizia.
2: Messaggi hot, scoperta casa a luci rosse, dove? Che
1: una donna cinese colpita dal divieto di dimora. Secondo gli agenti offriva delle prestazioni sessuali in cambio di soldi.
2: Beh, certo.
1: Invece perché ne faceva gratis?
2: È che non lo poteva fare.
1: Restituiremo tutti i soldi un po' alla volta, lo dicono i due rapinatori dell'agenzia di scommesse, chiedono scusa e rilanciano una tesi di un debito da saldare.
2: Della donna, perché l'avrebbe dovuto restituire lei.
1: No.
2: Leggi un po'.
1: Che devo leggere?
2: L'articolo.
1: Ma falla fa piacere cosa.
2: Voglio leggere l'articolo a luci rosse.
1: No, l'emergenza in Valle Pellice.
2: Blocco, voglio leggere qualcosa l'articolo.
1: Leggiamo qualcosa.
2: Dai, su qualcosa di pruderie.
1: È Ferragosto.
2: È Ferragosto, allora, secondo uno va, dove si trova?
1: Un appartamento. All'Aquila si trova.
2: All'Aquila.
1: Pagina dell'Aquila.
2: Per lavorare come massaggiatrice e poi impegnate anche in prestazioni sessuali a pagamento. Clienti gestiti attraverso applicazioni di massaggistica
1: WhatsApp,
2: e di incassi ritirati alla fine della giornata. Perché non si può?
1: Non si può perché pagamento e sfruttamento, non si può. Fatti leggere e cambia la legge, qual è il problema?
2: Quelli sono disponibili, quello paga, sono tutti maggiorenni, perché non si può?
1: Perché sfruttamento della prostituzione. Quindi tu devi per forza di cose andare contro la legge. Quindi.
2: Ma io lo voglio fare.
1: E lo vuoi fare tu? Allora ti
2: no, io lei.
1: Ti fai eleggere?
2: No!
1: Ti fai eleggere e cambi la legge.
2: Cioè, non è quello che cambia. Dobbiamo
1: passare, cambi pure la legge. Basaglia che... e poi dopo.
2: Incendio domato sul Morrone, ma si teme per le grigliate di oggi. Vabbè,
1: piacere, so. Schianto in scooter, sindaco ferito, questo è il sindaco che conosco, amico mio. Scanno, paura per Mastro Giovanni, trasferito al San Salvatore negli soccorso, addirittura, non sapevo.
2: Mi sai i telefoni?
1: Dopo i telefoni. Tre suore lasciate senza luce e gas sul Mona, un avvicendamento tra cooperative ha comportato l'interruzione. Chiedo scusa, perdono.
2: Prego.
1: Grazie. Chieti.
2: Marsiglio.
1: Precipita e muore per ammirare le cascate a Borruto, Borrello, prima abbiamo detto. Vittima 56enne dipendente del comune di Borrello, il cugino si salva aggrappandosi a un albero in attesa di soccorsi. Sapete, però, uno, due. Guardia grele, paura, comino. Le fiamme sfiorano le abitazioni e bruciano gli ulivi nei campi.
2: Io quello tutto quello della facciona persa. Là.
1: Il sindaco Donatello Di Prinzio
2: ha
1: detto sono bruciati gli ulivi. Che chiamati i pompieri, non so.
2: E lo sport.
1: Lo sport. Badocletti resta regina, grandissima, e Tamberi si prende l'oro, grande anche lui. Atletica agli europei, la spedizione azzurra è da urlo. Ora è prima nel medagliere, sopra l'Inghilterra. Festa anche per Desalo e Scioli. Oggi c'è l'esordio in gara di Sabatini e Cantò, poi poker d'oro nei 1500 stile libero là per Quadrarella, il trionfo a Parigi e la decima medaglia per la campionessa romana, la quarta in questa specialità. Nonostante la pelle rubida.
2: Gravina, l'addio alla FIGC, il calcio rivoluzionario, bella, hanno capito tutto.
1: Juve, un difensore per Spalletti, arriva Lucumì.
2: Lucumì. Non so chi sia.
1: Manco io. Andiamo avanti. Immobile lascia il calcio, lui dice il momento, va bene, poi Serie C, voglio gente che combatte, altrimenti la porta è quella.
2: Ha detto la basta,
1: Boucher, furioso in conferenza, serve equilibrio, non possiamo sbagliare.
2: Ha fatto la Sabatina, ti avete rotto i coglioni, ve lo avete andare, che non ci vuole stare, se ne deve andare, perché dopo la sconfitta per 5-0 da Reggiano, neopromossi in eccellenza. In attesa, ci piace che abbiamo la parola Giancarlo, un altro articolo.
1: Sì. Serie C, il Gubbio stende il Pineto, Barilari saluta la Coppa, ai biancazzurri non basta il gol di Delle Monache, bastano gli Umbri.
2: Ma dopo che è andato male?
1: Alessandretti ancora è acerbo.
2: Da dove arrivava?
1: Da Teramo.
2: Da Teramo.
1: E da Giuliano. Frare convince. Ma il tecnico è positivo, la prestazione c'è stata, abbiamo preso gol a due episodi sfortunati, ci può stare. Ora guardiamo il campionato.
2: La vedo male.
1: Serie D. Esposito traccia la strada, l'obiettivo è migliorarci. Il leader del centrocampo giallorosso, abbiamo fatto una buona preparazione, la squadra è forte, possiamo crescere per raggiungere traguardi importanti.
2: Bravo Esposito, capitano. Bravo.
1: Sant'Egidiese, battuta d'arresto, sconfitta amichevole con la Folgore
2: del Fino. La famosa Folgore del Fino, Arcedo.
1: Teramo ritrova di Achite, il bomber ha recuperato, smaltito l'infortunio al ginocchio.
2: Finito con la Serie D.
1: Passiamo al Messaggero, prego.
2: Inflazione, così si apre. Più cari ristoranti e alloggi per le famiglie, 693 euro anno in più. Focus dei consumatori per gli aumenti. Pescara batte Teramo 2-1, Abruzzo undicesima regione. A Ferragosto? Se è famosa, qui per Ferragosto, beh. Regione, assestamento di bilancio dopo le voleve che il via libera. Poi Burchiesi purtroppo è morto, il 18enne rischia un'accusa di omicidio, la pare che si è invece già data. Lanciano e allerta lupi, attaccano anche cani e gatti.
1: Sali lì.
2: Ho capito, appunto, meglio quelle che persone. Poi L'Aquila, 60 milioni per potenziare l'ospedale, qua zero, vabbè. Ho capito, 60 a zero, mica. Poi ecco qua, c'è l'agosto degli over 70 a Chieti, c'è un circolo dove vanno soprattutto all'agosto gli anziani, e ci sono ben 135 tesserati, e guarda un po' perché vanno lì.
1: Anche per il fresco, vengono anche per il fresco.
2: Sulmone, gomme forate, giustamente a Varone, colpiti anche i residenti. A Teramo il data center, il primo dall'Emilia in giù.
1: Sai chi lo fa? Giachini.
2: Che sarebbe?
1: Primo data center, sono delle memorie per l'intelligenza artificiale. Sei un grande, solo consuma traga d'acqua.
2: Consuma l'acqua.
1: Per il raffreddamento, sì. Pescara, mercato ittico, ancora scontro sui lavori.
2: E anche querele, eh. Giorno e notte.
1: We Love Fest a Pescara fino al 24, musica per tutti. Poi aumentano i controlli su strade e spiagge. Feste sicure.
2: Ma che era l'apertura?
1: Bisogna anticiparlo.
2: Ma che era l'apertura?
1: Serie C, Pescara ricomincia l'avventura. Domani in coppa c'è la San Benedettese. C'è il tempo, non lo fanno più a Abruzzo, quindi quale altro giornale abruzzese vorresti aprire? Che c'è? Che è? Che dinema? Ma comunque. Prego.
2: Prezzi aumentano, ristoranti, alloggi, Pescara batte Teramo. Vabbè, ma a Civitella Roveto. No!
1: Sì, approfondimento.
2: Non la faccio a leggere.
1: Seconda pagina.
2: Ma come siete matti? Vai.
1: Pepe, la gatta ladra, non la gazza, la gatta ladra. Ruba i soldi e li nasconde in cantina. Sarà contento il proprietario, vuoi plode? A Civitella Roveto succede questa cosa. Quattro colonne, bonzo fondo pagina.
2: E mo che come te il barchiolo a me la Pepe la gatta ladra. Ragazzi, che avete fatto? Vabbè, Ferragosto sicuro, aumentano i controlli su strade e spiagge. Poi tutti i musei aperti oggi gratis per l'over 65, quindi posso andare. Tenta di rubare e aggredisce commesso del market, preso. 3 mini cellulari in carcere per il compagno e 2 detenuti. E quindi andava a prendere per il compagno. Mercato Ittico, nuova sede, ancora scontri sui lavori. Bene, l'abbiamo letto. Poi abbiamo l'Aquila, regione, approvato l'assestamento di bilancio, garantiti i servizi. Questa andava messa in regionale, ma perché sta sull'Aquila?
3: Che ne so io.
2: Perché deve mettere pepe alla cattalata.
1: Beh, quello è fondamentale.
2: Ospedale, pronto soccorso, proprio completamente allo sbando. Pronto soccorso potenziato e un moderno reparto di radiologia. Poi alloggio trasformato in casa a luci rosse, annunci per incontri con donne cinesi.
1: E questo non mi abbiamo già dato conto, succede. La 24, tamponamento da tir e 3 auto, un ferito grave, 10 km di coda.
2: Abbiamo dato conto?
1: Ne abbiamo dato conto, sì.
2: Morrone.
1: Ancora in fiamme, interviene il super elicottero.
2: A Sulmona, a tutta pagina, altre gombe forate, colpiti anche i residenti.
1: Certo che te la fa le capanze,
2: no, perché prima che faceva
1: i turisti,
2: non lo so. Dopo Campo di Giove, altri 2 casi la scorsa notte
1: a Canzano,
2: aperta un'inchiesta per l'ipotesi
1: Challenger,
2: cioè che succede?
1: Sfida.
2: I rubati vanno a casa del ladro, lui li aggredisce con le pendole. Chi dove la metti in risalto?
1: 6 serate di festa da Vezzano per celebrare San Bartolomeo. Notte di terrore invece per una famiglia. La figlia incontra il ladro sulle scale a Castellafiume.
2: Ma è bella questa notizia, quello è andato, è stato derubato.
1: Sapeva chi era il ladro.
2: Ma vado là e ci penso. Ma vado là. E lui, cioè, quindi cornuto e mazziato. Sì. Prima c'è stato derubato,
1: poi abbiamo il pendolato.
2: Fonte di pendole.
1: Capito?
2: E lui ci è passato niente?
1: No, lo so, ma poi vedremo la svolta giudiziaria. Chieti, femminella, circolo Arci, vera oasi per gli anziani. Si montano i sostegni al terminal, scala mobile pronta in primavera. Qua tutti quelli convegni che erano fatti per la cabina, la scala, la catapulta, la fionda, non facciamo più, fatto niente in 10 anni sulla costa sotto.
2: Per salire da senza le.
1: Ti ricordi all'inizio?
2: Sì,
1: parlava
2: no,
1: già che era fatto.
2: Mi pare che sia stato completamente
1: abbandonato.
2: Ma glielo chiedo, ma è una domanda inutile, sì. Teleferica,
1: tutto, c'è la fionda, il coso, la catapulta. Si montano i sostegni alterni, abbiamo detto. L'ordine dei medici allarga gli spazi. Obiettivo convegni e formazione. Fare i medici no, però.
2: Medici
1: convegni
2: niente,
1: e formazione.
2: Niente, medici servono una rossetta.
1: Barchesi è morto, ora il 18enne rischia l'accusa di omicidio. L'uomo era in coma dopo un violento pugno, si attendono adesso in nulla osta per fare l'espianto.
2: Giuseppe precipitato in montagna, il cugino, sono riuscito ad aggrapparmi a un albero. I lupi attaccano anche cani e gatti, come pare normale. Ma non lasciare il cibo nelle ciotole.
1: Ma no. Teramo, il primo dall'Emilia in giù, il data center proietta l'Abruzzo verso l'eccellenza. L'investimento di 350 milioni di euro sarà la prima struttura per l'intelligenza artificiale privata dell'area. Franco Iachini, titolare di Infosat, realizzerà il progetto, spera di finire i lavori in 2 anni. Giuliano De Palma in concerto a Colonia Spiaggia.
2: Senza te.
1: Giuliano Palma, hai messo De Palma, mi piace.
2: Perché sì, che sta freddo De Palma.
1: Ah, piano sosta, approvato l'accordo al parcheggio San Francesco, 600 abbonamenti a 150 euro.
2: Anno?
1: Teramo, sì.
2: Qua niente.
1: Anno.
2: Vabbè, riapre la cabina di... mi pare un po'... andava...
1: Fate i miei stessi commenti, che risulta stucchevole. Lo sport. Pescara in coppa e sfida alla Samb. Da domani sera non si scherza più. Contro i marchigiani inizia la stagione. In avanti il tridente biancazzurro composto da Merola, Ferraris e Meazzi. Poi andiamo al Pineto, subito KO contro Gubbio, è una coppa amara. L'Aquila blindata, nessun gol subito, tanti sorrisi per la difesa. Mercoledì altro test a Montereale. Giulianova e Sant, positive le prime prove. Che è?
2: Il rompete le righe dopo il ritiro di Rocca Santa Maria consente a Giulianova di tirare prima. A farlo sono mister tra virgolette, il direttore dell'intervista che abbiamo fatto noi.
1: Là stavo con noi, stavo i fratelli Macioni.
2: Sì, sì. I Vibratiani, Dedeo e K.O.
1: Teramo, Diachite out, Pier Federici si fa largo.
2: Completamente recuperato.
1: Continua il percorso di recupero per la punta ex Torres. E poi Pier Felici Capelle Lingue è pronto. Una prima nazionale, i depistaggi di La Vitola, il silenzio di Ranucci e i dubbi della procura, questi imperterriti continuano ad aprire sulla Vitola, il mondo succede di tutto. 1, 2 e 3. Giordania, 5 italiani costretti ad andarsene nell'assedio dei coloni alle case dei palestinesi. Poi la Meloni che dice che con la stabilità l'Italia è più forte, BTP aumenta la fiducia di banche e fondi esteri.
2: Vabbè.
1: Vabbè. Allora, triste di ori, l'Italia è prima campionessa che si esaltano nella fatica.
2: Sì, andiamo a vedere un po' subito.
1: Che vuoi vedere?
2: Altri giornali?
1: Sì, il giornalone.
2: Si fa riprendere un po'.
1: Il giornalone, anche se io dovrei fumare.
2: No, però prima di fumare salutiamo gli amici. Allora, buon Ferragosto a tutti quelli della radio.
1: Buon Ferragosto a Antonello Leonio, Franco Balestieri, buongiorno. Chiedo di Gerardo, buongiorno.
2: Che cordi,
1: Loredana Giaffoni, buongiorno. Buon Ferragosto. Paola Cicconi, buongiorno e buon Ferragosto. Buon Ferragosto da Valentina Campetti.
2: Tutto il pesciolino.
1: Pesciolini, l'ambrellone, la barchetta e il sole. Rossella Mattiucci, buongiorno a tutti. Betty Alm, buongiorno. Luigi Anni, buongiorno e buon Ferragosto a tutti. Lucia Umi, l'avvocato. Buon Ferragosto. Fabio Stacchioni, buon Ferragosto. Tacchiotti, buon Ferragosto a tutti.
2: Bene, andiamo a vedere là.
1: Chi è là?
2: I giornali. Poi vai a fumare.
1: Il giornalone?
2: Parte la Lazio, la scommessa di Gattuso
1: non gli va niente. Ecco, allora
2: Corriere della Sera, caso La Vitola, i PM ripartono da PC e telefoni, Ranucci resiste sul report, niente passi indietro. Però
1: Israele, lo scontro sui coloni, anche 5 italiani costretti dall'esercito a lasciare il villaggio assediato.
2: Poi nuoto e atletica, la notte del triplete d'oro. Poi social, abbiamo visto agli under 15, bocciato il divieto in Francia. Poi vuoi il libro in dono? Gratitudine, non una lezione. Velasco. E questo abbiamo letto. Domani i giornali non escono.
1: Repubblica,
2: La Vitola non è finita. Perché qui? Al setaccio telefoni e PC per capire tutti i contatti del faccendiere, ipotesi di un terzo livello. Tavares, le camere tornerò, non me ne ricordo. Ranucci, il governo vuole sostituirmi, sarà capito? Ma non fa una grande dichiarazione. Poi un normale Ferragosto di Apocalisse, perché tutto
1: non lo so,
2: le pagine.
1: I nostri jet abbattono un drone nei cieli baltici.
2: Quella acchiappata, poi.
1: Gli italiani via dal villaggio, assediato dai coloni, siamo stati costretti dall'esercito israeliano.
2: Niente. Vai avanti, vai di là, va.
1: Stampa,
2: la stampa, sì. Manovra, duello sulle banche, si cambia un po' qua, vedi? Tasse ai big del credito, tensione Lega
1: Forza
2: Italia. Meloni media aspetta l'esito per
1: quello,
2: non lo so. Trattativa in salita, IRPEF è rimasto uguale. Contratti e pensioni, gli altri punti chiave per il governo, bonus casa, ipotesi, proroga, ma insomma siamo ancora lontani. Roma-Berlino, trattativa e minacce, Ceuta, alla frontiera blindata dai cannoni. Noi litighiamo e praticamente con Francia, Spagna e Germania.
1: Anche Germania. Sì. La battaglia dei cieli, i jet italiani abbattono drone sul Baltico, poi Ferragosto di fuoco, riferita all'Etna, tra sacro e profano, le passioni di Orietta.
2: Che dice? Voglio leggere poco, ha fatto la Berti. Se Renzo Arbore è l'acclarato campione di collezionismo
1: nello show business italiano,
2: un'altra figura sta prendendo in classifica, sta premendo. Orietta Berti dice: ho molte collezioni, una di bambole
1: furga anni 70,
2: bambole furga,
1: una di borsette, senti, una di acquasantiere da parete in cloisonné, una di puffi, altre. Ma va, per cosa? No,
2: perché vuoi la
1: mascola? Ma per come?
2: Pensavo che fosse una cosa di canzone.
1: Ma come fa leggi sti cose?
2: Perché pensavo fosse una cosa di canzone.
1: C'è la miseria.
2: Che ne so, c'è che te la cosa di bambole furga?
1: Ma dai, su, dai. Allora, salutiamo un attimo tutti, abbiamo salutati, quindi adesso facciamo un po' di stacchi pubblicitari.
2: Sì.
1: Poi ce ne andiamo al mare tra un po', perché mo tagliamo veloce.
2: Che ora? Fumo.
3: A Giulianova è arrivata Energia Valore, i migliori brand scelti per te per luce, gas, telefonia e green energy. Ecco i nostri partner: Enel, Fastweb, Plenitude, Free Luce e Gas, Edison, Vodafone, Gruppo Era, Umbria Energy, A2A, TIM, Win3. Ecco i nostri servizi: cambio fornitore, voltura mortis causa, subentro, nuovi allacci, posa contatore. Energia Valore, la migliore offerta possibile per le tue bollette, sempre. Siamo a Giulianova, in via Trieste 79, e a San Nicolò, in via Galileo Galilei 1B.
4: Per le bollette luce e gas, scegliamo un'offerta a prezzo bloccato.
5: E rinunciamo all'opportunità di risparmiare se i prezzi scendono.
6: Tranquilli! È arrivata Era Hybrid Luce e Gas, che ti dà una parte di energia a prezzo fisso bloccato 24 mesi per proteggerti dai rincari. E una parte a prezzo variabile per beneficiare dei ribassi del mercato. E l'energia la paghi in base ai tuoi consumi reali. Il futuro con Era?
3: Da Erba Pharma festeggiamo la bella stagione con prodotti di alta qualità per donare alla vostra pelle una splendida abbronzatura senza però rinunciare alla protezione e a prezzi eccezionali. In questo periodo approfittate della fantastica promo sui solari. La Roche-Posay e Vichy 30% sull'acquisto di un solare e 40% all'acquisto di due solari. Solari CeraVe, l'Erborario e Nux al 20%. E poi vieni a scoprire altre eccezionali offerte sugli oli Nux al 15%, su linee selezionate dell'Erborario fino al 50% e sui prodotti Guam al 20%. Inoltre, da noi potrai trovare le linee di integratori Aboca, Cos, Farmaderbe, Biosline, Solgar e i prodotti di aromaterapia e fitoterapia. Inoltre, tutte le linee per bimbi e Ofidra, fiocchi di riso e mustela. Da noi troverai uno staff di farmacisti e naturopati sempre disponibile per consigli personalizzati sulla salute e il benessere. Erboristeria e parafarmacia Erba Pharma, antica erboristeria dal 1978. Venite a trovarci a Giulianova, su via Orsini 3.

0: città a chilometro zero, direttamente dall'azienda agricola di Remo e Anna Maria. Come verdure, la pasta di Saragolla, prodotta con grano antico, macinato in un mulino teramano e poi pastificato in un'azienda giugliese, la Nuova Chitarra. E poi venite a scoprire le prelibatezze del Banco Saloon, presentate dalla nostra Simona, specializzata in mozzarelle, parmigiano e prosciutti. Lo sapete che la maggior parte della mozzarella è prodotta con latte europeo, quindi non italiano? Da Simona potete trovare mozzarelle prodotte con latte italiano, come la Tizzona di Battipaglia e la Badala pugliese. Siamo sempre alla ricerca di prodotti genuini, accessibili e di nostra produzione. E poi la simpatia e la gentilezza dello staff Mille Idee, dove le trovate? Supermercato Mille Idee, via Orsini 122 a Giulianova Lido, telefono 085 800 4318.
1: Momento di Casalena.

0: Buongiorno.
1: Buongiorno.
0: Dove ti trovi? Dove stai andando? Raccontaci.
1: Mi sento pochissimo. Molto lontano.
0: Dove ti trovi? Dove stai andando? Senti un rumore metallico. Stai in macchina? Dove stai?
1: Sono in macchina. Sì, arrivo da... Sto venendo al mare.
0: Ah, stai andando al mare. Ok. Allora, un po' già è rinfrescato stanotte in realtà.
1: Aspetta che la linea può disturbare. Allora, mi sentite voi? Sì,
0: sì, vai. Sì, ti sentiamo.
1: Il tempo è già soleggiato e caldo. Domani sarà uguale, da lunedì qualcosa cambia, nel senso che l'atmosfera si stabilizza, ci saranno dei temporali sulle aree interne e poi questi temporali daranno un po' di refrigerio anche sulle aree costiere, dove arriverà il maestrale a spazzare via la calura che nel frattempo ci sta interessando almeno 20 giorni. Quindi situazione che deve cambiare tra domani e tra lunedì e martedì, e poi si ripristina la questione, ma insomma un pochettino più spesso rispetto a quello che è stato, diciamo, quindi martedì fuori stabilità per interna. In realtà non si vedono grandi precipitazioni al mare, forse arriverà qualcosa pure di pomeriggio, di debole intensità, più che altro il rimescolamento dell'aria legato al vento maestrale. Questo sì, farà sì che appunto ci sarà un calore delle temperature e anche il contributo umido, l'umidità scenderà. Nel frattempo, questi giorni abbiamo un mare un pochino mosso perché sono delle avventure a sud-est, sta interessando tutto praticamente l'Adriatico, e quindi il mare, come abbiamo visto, in questi giorni è mosso.
0: Va bene, buon Ferragosto, buon mare, e noi ci sentiamo domattina.
1: Sì, esatto, domenica mattina, per vedere un attimo meglio centrale lunedì e martedì.
0: Perfetto, perfetto, va bene, grazie e buona giornata.
1: Ciao.
2: Quindi non ti cambia molto.
0: Una tosse. Allora, il momento degli auguri.
3: Una tazzina di caffè dura pochi minuti, ma quello che succede intorno può restare per anni. Un incontro, una decisione importante, un amico che non vedevi da tempo. Da oltre 80 anni Marcaffè accompagna questi momenti, perché il caffè non è solo un'abitudine quotidiana, è parte delle nostre storie.
4: Marcaffè, il tempo ha un sapore e il nostro sa di tradizione. Marcaffè è nei migliori bar o direttamente a casa tua. Scopri di più su marcaffè.it.
2: Oggi la Chiesa lo ricorda un santo in particolare, ma l'assunzione della Beata Vergine Maria. L'Immacolata Vergine, preservata immune da ogni colpo originale, finito il corso della sua vita, fu assunta in anima e corpo dalla celeste gloria e dal Signore, esaltata quale regina dell'universo, perché fosse più pienamente conforme al Figlio suo, Signore dei dominanti, vincitore del peccato e della morte.

0: così il Lumen Gentium del Concilio Vaticano II. L'assunta è primizia della Chiesa Celeste, segno di consolazione e di sicura speranza. L'Assunzione in Oriente e in Occidente è tra le più antiche delle feste mariane. Rinnoviamo gli auguri a chi si chiama Maria, anche Mariella, Mariuccia, a tutte le assunte, assuntine e quant'altro. Auguri a tutti. Adesso passiamo invece alla pagina dei compleanni per questo Ferragosto, ecco.
1: Tanti auguri di buon compleanno a Mauro Angelini, a Rosi Ioannone, a Gianluca Di Biagio, a Marco Fabrini, a Giorgia D'Eugenio, a Flavio Saracini, a Franco Mazza e a Nadia Simonin. Tanti auguri di buon compleanno a tutti voi. Vi ricordo che per ricevere gli auguri di Radio G basta telefonare i numeri 085 870 10 e 085 800 33 66. Intanto buongiorno anche a Max Rastelli. Allora, il momento dell'almanacco del giorno, a cura di Vincenzo Iaconi. Andiamo a vedere subito. Oggi è 15 agosto, buon Ferragosto a tutti. È la giornata internazionale del geocaching. Ricorrenza non onorata nella comunità globale dei geocacher per celebrare la caccia al tesoro digitale basata su GPS. È anche la giornata della nuora. L'almanacco nel dettaglio: alle 9.16 la temperatura di 28,3 gradi, umidità 51%, il clima caldo, il vento a 8 km orari, la massima di oggi sarà di 31 gradi, la qualità dell'aria oggi è 34, è considerata buona, il sole è sorto alle 6.09, tramonta alle 20.08 e culmina alle 13.09, la durata del giorno è 13 ore e 59 minuti, la luna è sorta alle 9.13 e tramonta alle 21.19, luna è crescente, visibile al 19%. Nati oggi, 15 agosto 1921, 105 anni fa, Vittorio Caprioli, attore e regista, ha partecipato al film Il male oscuro. 15 agosto 1946, 80 anni fa, Jean-Claude Arnault, fotografo franco-svedese, coinvolto nello scandalo del premio Nobel. 15 agosto 1966, 60 anni fa, Marco Conigli, cantante e attore. E noi qui e non è tardi, smetto quando voglio e vivere. Lo ascoltiamo con E noi qui, brano presentato a Sanremo nel 1991 insieme a Bungaro e Rosario Di Bella. Noi qui sono rimasti lì e non sono mossi più. Infatti è una storia. Il 15 agosto 1936, 90 anni fa, si spegne a Roma, colpita da tumore al seno, la scrittrice Grazia Deledda, autrice dell'Edera e Il vecchio della montagna.
0: E soprattutto?
1: Nata a Nuoro.
0: Soprattutto lì? Qual è il romanzo più famoso?
1: Qual è? Non lo so.
0: Canne al vento.
1: Nata a Nuoro nel 1871, nel 1926 era stata insignita l'unica italiana del premio Nobel per la letteratura. 15 agosto 1966, 60 anni fa, a Togliattigrad viene sottoscritto l'accordo per l'apertura dello stabilimento Fiat in URSS. Lavaz Volsky Atvom di Zavod, ovvero la fabbrica automobilistica del Volga, entrerà in funzione nel 1970 e costerà, secondo le previsioni, 642 milioni di dollari statunitensi. 15 agosto 1971, 55 anni fa, il presidente degli Stati Uniti Richard Nixon annuncia un blocco di 90 giorni su salari, prezzi e affitti. È la svolta dello shock economico che sospende la convertibilità del dollaro in oro e chiude il sistema di Bretton Woods. Nixon tenta di frenare l'inflazione e l'instabilità imponendo un congelamento totale per riportare ordine nei mercati e nella politica dei redditi. Misura drastica, effetto immediato, segna l'inizio di una nuova era monetaria americana. 15 agosto 1991, 35 anni fa, concerto gratuito di Paul Simon al Central Park di New York, con un pubblico sterminato e produzione impeccabile. Simon attraversa tutta la sua storia, la fase folk, la stagione con Garfunkel, la svolta solista e l'Influence World. Perché? L'evento nasce come risposta alla città che lo aveva già celebrato nel 81 il concerto di nascita insieme a Garfunkel. 10 anni dopo torna da solo con una band più ampia, sezione ritmica brasiliana, arrangiamenti moderni, suono pulito. La scaletta mette al centro The Obvious Child.
0: Tu pensi di cavartela così? Voglio sapere perché si separarono Simon e Garfunkel. Lui domani ce lo farà sapere. Grazie.
1: Brano guida del periodo, apertura travolgente, percussioni dei Olodum, coro largo, energia collettiva. Il concerto diventa fotografia perfetta del Simon dei primi anni 90, cosmopolita, ritmico, narrativo, capace di fondere New York con Bahia. Frasi famose, queste sono di Vittorio Caprioli, definendo il suo lavoro un mestiere che si fa in silenzio, senza rumore. Insiste sul fatto che la comicità è una cosa seria e ripete che il teatro ti obbliga a essere sincero anche quando reciti. Le frasi sono di Vittorio Caprioli, nato il 15 agosto 1921 a Napoli, morto il 2 ottobre 1989 a Napoli. È stato un attore, regista, sceneggiatore e cabarettista italiano. Bene, Allora, cominciamo. Salutiamo intanto i nostri amici che ci hanno seguito su Facebook.
0: Buon mare, eh?
1: Vi auguriamo un buon mare, buona montagna. Dove state? Buon Ferragosto.
0: Aperto per un mese la stagione.
1: Noi ci rivediamo domani qui su Facebook alle 9.30, perché domani è alle 9, scusate, perché domani è sempre festa. Poi andiamo ad ascoltare in radio invece Marco Conidi con E noi qui.

questi erano Marco Conidi con Noi Qui. Adesso ascoltiamo Simon and solo Simon. Ascoltiamo solo Simon con The Obvious Child.

0: Pezzo di Simon, direttamente dal Central Park il 15 agosto del 1991.
1: Bene, con questa chiudiamo il Radio G Notizie di oggi.
0: Solo era?
1: L'altro l'ho già fatto sentire.
0: Noi qui.
1: Quindi salutiamo tutti gli amici che ci hanno seguito, anche in radio.
0: Tutti quelli che
1: buon Ferragosto, buon Ferragosto.
0: Forse il disordine, tutto.
1: Noi ci rivediamo domattina alle 9.
0: Perché ti fai vedere domattina, ti metti di là?
1: Su Facebook ci vediamo alle 9 e dall'altra parte invece ci sentiamo. Buon Ferragosto.
2: Vi abbiamo trasmesso Radio G Notizie.
3: Radio Giulianova @libero.it

Da Erba Pharma festeggiamo la bella stagione con prodotti di alta qualità per donare alla vostra pelle una splendida abbronzatura senza però rinunciare alla protezione e a prezzi eccezionali. In questo periodo approfittate della fantastica promo sui solari. La Roche-Posay e Vichy 30% sull'acquisto di un solare e 40% all'acquisto di due solari. Solari CeraVe, l'Erborario e il Nux al 20%. E poi vieni a scoprire altre eccezionali offerte sugli oli Nux al 15%, su linee selezionate dell'Erborario fino al 50% e sui prodotti Guam al 20%. Inoltre, da noi potrai trovare le linee di integratori Aboca, Cos, Farmaderbe, Biosline, Solgar e i prodotti di aromaterapia e fitoterapia. Inoltre, tutte le linee per bimbi e Ofidra, fiocchi di riso e mustela. Da noi troverai uno staff di farmacisti e naturopati sempre disponibile per consigli personalizzati sulla salute e il benessere. Erboristeria e parafarmacia Erba Pharma, antica erboristeria dal 1978. Venite a trovarci a Giulianova, su Via Orsini 34, telefono 085 800 4747. Per iniziare l'asilo in allegria, l'arte del ricamo propone fantastiche idee. Da noi si realizzano ricami su bavaglini, tovagliette, asciugamani, sacchetti, con i fantastici personaggi Disney e con quelli più amati dai bambini. Personalizziamo anche i vostri grembiulini. Personalizzazioni anche su richiesta. L'arte del ricamo. Regaliamo sorrisi ed allegria. Siamo in via Gorizia numero 4648 a Giulianova. Telefono 340 85 72 217.

Hai provato di tutto, ma il mal di schiena non passa. La cervicale ti blocca, la postura scorretta ti rovina le giornate. È ora di dire basta. Fisiocam è la risposta che cercavi. Da 17 anni siamo il punto di riferimento a Giulianova per la cura della colonna e della postura. I nostri professionisti sono in continuo aggiornamento e ti offrono un percorso su misura, osteopatia, rieducazione posturale globale, linfodrenaggio e riabilitazione ortopedica. E per accelerare la tua guarigione utilizziamo tecnologie all'avanguardia come il laser Solid Young o la Tecar, che insieme a tutti gli altri elettromedicali sono capaci di ridurre le infiammazioni e ridurre i tempi di recupero. Con Fisiocam torni a muoverti, torni a vivere, perché la qualità della tua vita non può aspettare. Vienici a trovare a Giulianova Lido, in via Galiberti 5. Prenota subito al numero 328-3346-056 o visita fisiocam.it. Fisiocam, riprenditi il tuo movimento. Zest è arrivato a Giulianova. Se vi siete innamorati dei nostri marchi e prodotti dello store di Alba Adriatica, eccoci a Giulianova. Zest è una realtà che sa stupire con i gioielli di Sodini Bijou, Biba e Lara 11, i fantastici occhiali da sole Occhia, le borse Mimi Moi, Alessia Massimo, Sitara e Sorena, l'abbigliamento di Chez Moi e Mimi Moi. E poi lasciatevi avvolgere dai nostri profumi per ambiente e persona di Logevi Firenze e Matilde M. Zest è un piccolo gioiello, lasciatevi incantare. A Giulianova ci trovate in via Orsini 41, ad Alba Adriatica, sul lungomare Marconi 248. Per info 349 4327 80. Seguici sui social. Gustavo, il futuro della tradizione. Un pizzico di Napoli, tra le colline giuliesi. Da noi potrai assaggiare l'originale pizza napoletana, realizzata con grande qualità di ingredienti scelti, come la mozzarella di bufala e i pomodorini del Piennolo. Innamorati di tutte le nostre specialità napoletane, come il cuoppo di fritti e i dolci tradizionali. Ti aspettiamo tutti i giorni in via Casse di Trento, presso il centro sportivo La Pelota a Giulianova. Chiusi il lunedì. Info e prenotazioni 085 44 54 254. Seguici su Facebook ed Instagram. Gustavo, il futuro della tradizione. Un pizzico di Napoli tra le colline giuliesi. Cittadini Assicurazioni ti fa sentire a casa. Passa a trovarci nel nuovo ufficio in via Trieste 69 a Giulianova e vieni a scoprire le nostre novità. Oltre al servizio assicurativo, RCA, alle polizze infortuni, personali e malattia e alla polizza tutela legale casa e persona,

0: teu.
1: Radio G, la radio della tua città.

0: Marconi è una storica azienda giuliese nata negli anni 60. È il punto di riferimento per la mobilità a due ruote in provincia di Teramo. Vendita scooter, Piaggio e bici elettriche. Da Marconi, in questo periodo, promo su tutta la gamma Piaggio e Vespa. Le migliori Fat Bike, Ovivo e TRK. Finanziamenti ad interessi zero. Marconi è anche officina, ricambi ed accessori. Se acquisti da Marconi, l'assistenza è garantita e non sarai mai a piedi. Ci trovi a Giulianova, sulla Statale 80.
1: La canzone che Luciano son cantò a Sanremo, pensando che si dovesse fare più di una canzone, sarebbe che quando smise voleva continuare e gli organizzatori disse no, devi soltanto fare una canzone. Lui cantò Mi va di cantare insieme a Lara St. Paul ed è il brano che apre la nostra mattinata italiana, detta anche mattinata alla Marvel, che ci sono gli stranieri, qualche cosa in inglese può sempre capitare, ma era raro prima, adesso invece gli italiani cantano in inglese, lo avete detto, lo sappiamo, ascoltiamo Luciano che canta questa canzone, Mi va di cantare, del 68 Sanremo.

leechy monkey, I love you over. Cantante importante, cantavano in italiano come Stevie Wonder, anche lui negli anni 60, con questo brano intitolato Il sole è di tutti. Abbiamo aperto con Cantavano in italiano, con la rubrica nell'ambito della nostra mattinata, la mattinata italiana, che dir si voglia, noi le cantavamo così, siamo agli anni 60-70. Tocca dunque, abbiamo detto, a Stevie Wonder con Il sole è di tutti.

Sbloccato, ma che peccato tutto ciò. Meglio il paradiso, sì.

Abbiamo un problemino tecnico, che è quello che ci distrugge sempre, problemino tecnico. Se l'è caldo, ogni tanto non si vede, non si sente. Dove abbiamo? Mettiamo qualcosa da poter mettere? Un bel, per vedere se funziona un bel dischetto, qualcosina? Siamo pronti, ascoltiamo un altro, forse abbiamo trovato un pezzo, per recuperare, scusate se si è troncata quella brutta canzone. Innamorarsi alla mia età? Sì! Cotugno! Dopo, adesso Iglesias.

Con questa faccia da straniero sono soltanto un uomo vero, anche se a voi non sembrerà. Ho gli occhi chiari come il mare, capaci solo di sognare, mentre oramai non

0: famosissimo Michel. Abbiamo ascoltato prima, adesso è Giorgio Moustaki con Lo Straniero. Cantavano in italiano, anche bene.
1: E la mia anima, si sa, in purgatorio finirà, salvo un miracolo oramai. Con questa faccia da straniero, sopra una nave abbandonata, sono arrivato fino a te. E adesso tu sei prigioniera.

Ricordiamo alle ore 10.30, quindi tra poco più di un'ora o meno di un'ora, come vi pare, metteremo in palio dei biglietti per il concerto di Mario Biondi. Alle 10.30 metteremo in palio biglietti gratuiti per il concerto di Mario Biondi. Telefonate, ci sono delle domande su di lui. Concerto che si tiene mercoledì sulla banchina di Riva. Va bene? E andiamo avanti, adesso ascoltiamo il cantante italo-belga. E Adamo, cantava in italiano ovviamente, lei.

0: Monorella Plus.
1: Cantavano in italiano, lui è Roberto Carlos, la donna.

cantava lui, allora che ha cantato Miguel Bosé con Bravi Ragazzi, per la serie cantavano in italiano dalle frequenze di Radio Gigio, la nostra mattinata italiana. Vi ricordiamo, alle 10.30 Radio G metterà in palio tra i suoi ascoltatori biglietti gratis per voi per il concerto di Mario Biondi, e alle 10.30 ci sarà questi quiz condotto da Azzurro, il programma, e potete vincere questi biglietti per il concerto di Mario Biondi, che ricordiamo si tiene dopo domani sulla banchina di Riva. La domenica è passata, ma noi torniamo in Italia proprio con questo brano di Venditti intitolato Buona Domenica, che vale per tutta la settimana. Buona settimana, Venditti.

l'ascolto della nostra mattinata italiana da Radio Gigio Nova. Ricordiamo alle 10.30 biglietti per il concerto di Mario Biondi. Mettiamo in palio i biglietti per il concerto di Mario Biondi di dopodomani sulla banchina di riva del porto di Giulianova. Quindi state attenti, potete vincere biglietti e andare a vedere questo bellissimo concerto. Ogni giorno raccontare un brano di Biondi. La racconto ogni giorno, chiunque tu sia. Intanto Renato Zero con La favola mia. Per darti

gesto trasformo la nuda realtà. Poche stelle di carta, il tuo cielo è qua, ed inventa te stesso la musica mia, e dimentichi il mondo con la sua follia.

0: Davvero, questa è la favola è mia. Abbiamo detto a Mario Biondi, tra poco potete vincere i biglietti con Mario Biondi, ascoltiamo uno dei pezzi. I Battisti, lui sceglie, ma sono tanti i suoi successi. Abbiamo trovato questo Prendila Così di Battisti nella sua interpretazione. Mario Biondi, ricordiamo, dopo domani sera sarà Giulianova sulla banchina di Riva, e tra poco
1: Prendila
0: biglietti gratis per voi.
2: Live con la Social Band.
0: Mario Biondi che canta.

Prendila così, Mario Biondi, guardiamo tra poco biglietti gratis. Mario Biondi, ci penserò domani. Facciamo un bis con lui perché sarà il giorno, ricordiamo, dopo domani alle 10.30 metteremo in palio biglietti gratis per questo concerto per voi.

dopo dunque ascolteremo questo concerto praticamente che c'è domani in anticipo con voi, e Mario Biondi l'abbiamo fatto ascoltare adesso una canzone che piace assai ad Azzurra, che è appena arrivata, la salutiamo, ed è Concato con Mi innamoro davvero. Vai.

Un mare di offerte, valide fino al 29 agosto, da Cash Gust & Italia Food Market. Eccole alcune: cocomeri e patate, 99 centesimi al chilo, meloni locali e zucchine extra, 1,49 euro al chilo, pomodori e pera, 1,79 euro al chilo, pesche e noci gialle, 1,98 euro al chilo. Tanta carne fresca, come la costata di suino a 4,90 euro al chilo o le bracciole di suino a 3,95 euro al chilo. Ancora tante offerte nel reparto pesce fresco, come le cozze a 4,90 euro al chilo o l'orata a 9,50 euro al chilo. E ancora tantissime offerte, come le patate Dippers a 6,40 euro al pezzo, la seppia pulita a 6,90 euro al pezzo, le code di rana pescatrice a 3,99 euro al pezzo. Tante, tantissime offerte, valide fino al 29 agosto, che trovate da Cash Gust & Italia Food Market a Colonia Spiaggia, Sura Nazionale. Per info 349 6256 696. Per iniziare l'asilo in allegria, l'arte del ricamo propone fantastiche idee. Da noi si realizzano ricami su bavaglini, tovagliette, asciugamani, sacchetti, con i fantastici personaggi Disney e con quelli più amati dai bambini. Personalizziamo anche i vostri grembiulini. Personalizzazioni anche su richiesta. L'arte del ricamo. Regaliamo sorrisi ed allegria. Siamo in via Gorizia numero 4648 a Giulianova. Telefono 340 8572 217. Cittadini Assicurazioni ti fa sentire a casa. Passa a trovarci nel nuovo ufficio in via Trieste 69 a Giulianova e vieni a scoprire le nostre novità. Oltre al servizio assicurativo, RCA, alle polizze infortuni personali e malattia e alla polizza tutela legale casa e persona, da noi troverai operativo anche il servizio di consulenza utenze domestiche, luce e gas. Se passi a trovarci, valuteremo gratuitamente le tue bollette e cercheremo insieme la soluzione migliore per te. Tra le novità, il servizio di noleggio a lungo termine e microprestiti. Cosa aspetti? Vieni a trovarci, Cittadini Assicurazioni. Da noi sei sempre a casa. Via Trieste 69, Giulianova. Telefono 333 85 89 696.

Buongiorno amici, buon musicante. Allora, un'altra ora di musica italiana ed internazionale, ma tante novità che ripercorreremo sulle nostre frequenze. Ma in apertura abbiamo sempre un pezzo del passato. Questa volta affidato, come sempre, la nostra Radio Sveglia ci porta indietro di 6 anni con questa colonna sonora che è stata appunto nel 2018 uno dei pezzi più ascoltati del momento. È stata, tra l'altro, dicevamo, la colonna sonora di un film Marvel. Come sapete, Marvel adesso è diventato un prodotto della Disney dedicato alla figura appunto di Black Panther. Il pezzo è All the Stars, sono Kendrick Lamar e SZA qui sulla frequenza di Radio Gigi Giulianova con un pezzo di qualche anno fa.

Radio G, la ascolti in FM, su 100.2, a Giulianova e dintorni, e su 90.7, a Teramo e provincia.

opposti proprio come un polo. Stare insieme all'arte di risolvere i problemi che non ho da solo. Giuro non so più chi sono, tutto ciò mi dà fastidio. Sto mondo a misura d'uomo mi fa sentire in castigo.

Lazza con 100 messaggi, un pezzo a cui teneva tanto da non presentarlo a Sanremo, da non farlo competere, perché è importante per lui. Lo aveva appunto rivelato ad Amadeus durante la serata appunto del Festival di Sanremo, in cui Amadeus l'aveva appunto fatto esibire con questa canzone. Ricordiamo, Lazza è stato tra l'altro premiatissimo dalle radio lo scorso anno, non per aver vinto il festival, ma per essere stato un po' il vincitore radiofonico, appunto, perché come sapete ci sono vincitori molto spesso, no? Vincitori festivalieri e vincitori radiofonici, non sempre i due combaciano, anche se attualmente Angelina Mango, notizia appunto di un paio di giorni fa, sarebbe una delle artiste, diciamo, sanremesi più ascoltate, o artiste ovviamente donne, anche se se la batte bene con Annalisa e poi con Mahmood e la sua tuta gold. Ritorniamo alla musica internazionale, Selena Gomez con Love On.

0: Silence.
1: Silenzio.

0: Dare la tua azienda con LL Comunicazione di Giulia Nova. Siamo qui per rendere la tua presenza indimenticabile. Dai siti web alla gestione social, alla distribuzione pubblicitaria casa per casa, dalle riprese aeree con il drone alle vele pubblicitarie, alla cartellonistica stradale. LL fa crescere la tua presenza. E non dimentichiamoci dei biglietti da visita, volantini, manifesti, adesivi, segne, striscioni, timbri, buste da shopping e tanto altro. LL Comunicazione è la risposta per la tua crescita aziendale. Chiama ora lo 085 90 400 90 e scopri come possiamo portare la tua azienda al prossimo livello. LL Comunicazione, la tua chiave per il successo.
1: Zero davvero? Sì, avete capito bene. Zero interessi, zero spese, nessun costo accessorio. Da Adisante Mobili è di nuovo tempo di tasso zero. Dal 1 febbraio al 30 aprile 2024, TAN zero e TAEG zero e nessun costo aggiuntivo per un acquisto senza pensieri. Veneta Cucine, Nova Mobili, San Giacomo, Ego Italiano, Doimo, Cattelan, Le Fablier, Moretti Compact e tanto, tanto di più. Scegli gli ambienti dei tuoi sogni nel nostro immenso showroom e rimborsi i tuoi acquisti da 3.000 a 8.000 euro in 18 semplici rate mensili. Di Sante Mobili, Superstrada Teramo Mare, uscita San Nicolò. Tranquilli, ci pensa Di Sante. Condizioni economiche contrattuali e informazioni europee di base sul credito ai consumatori disponibili presso il punto vendita. Salvo approvazione di Findomestic S.p.A. Di Sante Mobili Arredi S.r.l. opera quale intermediario del credito per Findomestic Banca S.p.A. non in esclusiva.
0: Vendere una casa è una decisione importante. L'agenzia immobiliare Ego Casa offre serietà e professionalità in ogni fase del processo di vendita. Ecco alcuni punti chiave che garantiscono un'esperienza positiva: valutazione accurata della proprietà al valore di mercato attuale, pianificazione della strategia di marketing su misura per la tua casa, una combinazione di strumenti tradizionali e digitali per massimizzare la visibilità e attirare potenziali acquirenti, assistenza professionale durante le visite con i potenziali acquirenti, presentando la tua proprietà nel miglior modo possibile, gestione delle trattative con gli acquirenti in modo trasparente e sereno. Manteniamo un alto livello di comunicazione durante l'intero processo. Siamo qui per rendere la vendita della tua casa semplice e senza stress, fornendo un servizio professionale e dedicato. Se sei interessato a vendere la tua casa con noi, non esitare a contattarci per ulteriori informazioni e per programmare una consulenza gratuita. Agenzia Immobiliare Ego Casa, via Trieste 2931, Giulia Nova. Telefono 085 800 8107, www.egocasa.it. La New Star Group è leader nel campo della stampa digitale e della pubblicità stradale. New Star Group, costruttori di immagine. newstargroup.it.

0: G-Revolution sono iniziati i saldi, con sconti dal 30 al 70% per rinnovo e esposizione. Sconti su abbigliamento, calzature ed accessori uomo-donna. Seguiteci sulle nostre pagine social G-Revolution Store per scoprire tutte le nostre offerte. Poi, dalla primavera-estate, venite a scoprire tutti i nostri nuovi brand. G-Revolution. Sono iniziati i saldi, con sconti dal 30 al 70%. Vi aspettiamo in via Nazariosauro 124, a Giulianova.
1: Resto al Sud, di Francesco e Valeriana Vignoni. Il vostro momento di autentico relax. Bar, caffetteria con gustosissime colazioni, cocktail fantasiosi con ampia scelta di gin, ottimi vini da cantine locali e buonissime birre artigianali. Aperitivi sia a pranzo che a cena, classici e particolari, preparati con genuini prodotti d'Abruzzo. Aperitivi di pesce il venerdì. Serate musicali dal vivo. Resto al Sud, un momento di autentico relax, in via Trieste 141 Giulianova. Per info telefono 348 81 28 247 oppure 329 19 42 494. Seguici anche su Facebook.
2: Alessandro, per fav, potr avvi la lavast.
3: Trank, amo, lo avvi oggi pomer.
2: Grattezo.
4: Per spendere la metà, non hai bisogno di consumare la metà. Scegli Era Smart, l'offerta luce che ogni giorno ti dà 4 ore di componente energia a metà prezzo, che imposti tu fino a 15 minuti prima direttamente dal tuo smartphone. Chiama l'800 900 160. Offerta economica a mercato libero per il servizio di energia elettrica di Eracom S.p.A. e sue controllate.
5: Creatività, una realtà sempre al passo con lo stile e con la moda. Conoscenza del capello. Professionalità, lavoro con i migliori partner commerciali. Official Store Nasci Argani e linea uomo Hunter 1114. Tagli e colori personalizzati, con più di 25 anni di esperienza. Ricerca, idee, innovazione, tecniche e prodotti di ultima generazione. Continuo aggiornamento con master nazionali ed internazionali. Tagli moda scolpiti per esaltare il viso, acconciature per i vostri giorni più belli. Studio, accoglienza, bellezza, qualità ed una passione che non si esaurisce mai. Hai più di 20 fantastici motivi per scegliere Air Morens parrucchieri. Air Morens parrucchieri uomo-donna. Ci trovi sulla Nazionale per Teramo a Colle Ranesco, 167A/B. Per info ed appuntamenti 085-800-3152 oppure 346-9714-409. Per scoprire la nostra creatività, visita la pagina Facebook ed il profilo Instagram Air Morens.
6: Svuota tutto!
7: Svuota tutto!
6: Svuota tutto! Globo, svuota tutto, ma proprio tutto, a prezzi stracciati!
8: Globo, calzature, abbigliamento, accessori e sport delle migliori marche per tutta la famiglia, a piccoli prezzi!
6: Globo, grande nella scelta, grande nella qualità, grande nella convenienza, sempre, ora ancora di più, con l'incredibile svuota tutto!
8: Globo, svuota tutto!

Bene amici, siamo arrivati alla conclusione del nostro musicante di oggi. Chiudiamo ancora con una novità di Purple Disco Machine insieme a Asdis, e il pezzo si chiama Beat of Your Heart, e questa è una delle novità del momento. Grazie a tutti e buona giornata.

Provato di tutto, ma il mal di schiena non passa. La cervicale ti blocca, la postura scorretta ti rovina le giornate. È ora di dire basta. Fisiocam è la risposta che cercavi. Da 17 anni siamo il punto di riferimento a Giulianova per la cura della colonna e della postura. I nostri professionisti sono in continuo aggiornamento e ti offrono un percorso su misura, osteopatia, rieducazione posturale globale, linfodrenaggio e riabilitazione ortopedica. E per accelerare la tua guarigione utilizziamo tecnologie all'avanguardia come il laser Solid Young o la Tecar, che insieme a tutti gli altri elettromedicali sono capaci di ridurre le infiammazioni e ridurre i tempi di recupero. Con Fisiocam torni a muoverti, torni a vivere, perché la qualità della tua vita non può aspettare. Vienici a trovare a Giulianova Lido, in via Galiberti 5. Prenota subito al numero 328-3346-056 o visita fisiocam.it. Fisiocam, riprenditi il tuo movimento. Un mare di offerte, valide fino al 29 agosto, da Cash Gust & Italia Food Market. Eccole alcune: cocomeri e patate, 99 centesimi al chilo, meloni locali e zucchine extra, 1,49 euro al chilo, pomodori a pera, 1,79 euro al chilo, pesche e noci gialle, 1,98 euro al chilo. Tanta carne fresca, come la costata di suino a 4,90 euro al chilo o le bracciole di suino a 3,95 euro al chilo. Ancora? Tante offerte nel reparto pesce fresco, come le cozze a 4,90 euro al chilo o l'orata a 9,50 euro al chilo. E ancora tantissime offerte, come le patate Dippers a 6,40 euro al pezzo, la seppia pulita a 6,90 euro al pezzo, le code di rana pescatrice a 3,99 euro al pezzo. Tante, tantissime offerte, valide fino al 29 agosto, che trovate da Cash Gust & Italia Food Market a Colonia Spiaggia, sulla Nazionale. Per info 349-6256-696. Per iniziare l'asilo in allegria, l'arte del ricamo propone fantastiche idee. Da noi si realizzano ricami su bavaglini, tovagliette, asciugamani, sacchetti, con i fantastici personaggi Disney e con quelli più amati dai bambini. Personalizziamo anche i vostri grembiulini. Personalizzazioni anche su richiesta. L'arte del ricamo. Regaliamo sorrisi ed allegria. Siamo in via Gorizia numero 4648 a Giulianova. Telefono 340-8572-217. Marconi è una storica azienda giuliese nata negli anni 60. È il punto di riferimento per la mobilità a due ruote in provincia di Teramo. Vendita scooter, Piaggio e bici elettriche. Da Marconi, in questo periodo, promo su tutta la gamma Piaggio e Vespa. Le migliori Fat Bike, Ovivo e TRK. Finanziamenti ad interessi zero. Marconi è anche officina, ricambi ed accessori. Se acquisti da Marconi, l'assistenza è garantita e non sarai mai a piedi. Ci trovi a Giulianova, sulla Statale 80. Cittadini Assicurazioni ti fa sentire a casa. Passa a trovarci nel nuovo ufficio in via Trieste 69 a Giulianova e vieni a scoprire le nostre novità. Oltre al servizio assicurativo RCA, alle polizze infortuni personali e malattia e alla polizza tutela legale casa e persona, da noi troverai operativo anche il servizio di consulenza utenze domestiche, luce e gas. Se passi a trovarci, valuteremo gratuitamente le tue bollette e cercheremo insieme la soluzione migliore per te. Tra le novità, il servizio di noleggio a lungo termine e microprestiti. Cosa aspetti? Vieni a trovarci, Cittadini Assicurazioni. Da noi sei sempre a casa. Via Trieste 69, Giulianova. Telefono 333-8589-696. Zest è arrivato a Giulianova.
Se vi siete innamorati dei nostri marchi e prodotti dello store di Alba Adriatica, eccoci a Giulianova. Zest è una realtà che sa stupire con i gioielli di Sodini Bijou, Biba e Lara 11, i fantastici occhiali da sole Occhia, le borse Mimi Moi, Alessia Massimo, Sitara e Sorena, l'abbigliamento di Chez Moi e Mimi Moi. E poi lasciatevi avvolgere dai nostri profumi per ambiente e persona di Logevi Firenze e Matilde M. Zest è un piccolo gioiello, lasciatevi incantare. A Giulianova ci trovate in Via Orsini 41, ad Alba Adriatica, sul lungomare Marconi 248. Per info 349 4327 80. Seguici sui social. Da Erba Pharma festeggiamo la bella stagione con prodotti di alta qualità per donare alla vostra pelle una splendida abbronzatura senza però rinunciare alla protezione e a prezzi eccezionali. In questo periodo approfittate della fantastica promo sui solari. La Roche-Posay e Vichy 30% sull'acquisto di un solare e 40% all'acquisto di due solari. Solari CeraVe, l'Erborario e Nux al 20%. E poi vieni a scoprire altre eccezionali offerte sugli oli Nux al 15%, su linee selezionate dell'Erborario fino al 50% e sui prodotti Guam al 20%. Inoltre, da noi potrai trovare le linee di integratori Aboca, Cos, Pharma d'Erbe, Biosline, Solgar e i prodotti di aromaterapia e fitoterapia. Inoltre, tutte le linee per bimbi e ofidra, fiocchi di riso e mustela. Da noi troverai uno staff di farmacisti e naturopati sempre disponibile per consigli personalizzati sulla salute e il benessere. Erboristeria e parafarmacia Erba Pharma, antica erboristeria dal 1978. Venite a trovarci a Giulianova su Via Orsini 34, telefono 085 800 4747. Gustavo, il futuro della tradizione. Un pizzico di Napoli tra le colline giuliesi. Da noi potrai assaggiare l'originale pizza napoletana, realizzata con grande qualità di ingredienti scelti, come la mozzarella di bufala e i pomodorini del Piennolo. Innamorati di tutte le nostre specialità napoletane, come il cuoppo di fritti e i dolci tradizionali. Vi aspettiamo tutti i giorni in via Cassia di Trento, presso il centro sportivo La Pelota a Giulianova. Chiusi il lunedì. Info e prenotazioni 085 44 54 254. Seguici su Facebook ed Instagram. Gustavo, il futuro della tradizione. Un pizzico di Napoli tra le colline giuliesi.

0: Radio G Notizie. Le principali notizie di questa edizione.
1: Buongiorno, buon Ferragosto a tutti voi.
2: Quella voce mi dai, una voce meno metallica, migliore. Buongiorno, tanti auguri a tutti voi di buon Ferragosto.
1: E un grazie particolare a chi lavora oggi per farci fare un buon Ferragosto. Esatto, quindi le forze dell'ordine, i bagnini, i balneari, gli albergatori, tutti, i ristoratori,
2: tutti,
1: tutte le forze dell'ordine. Tutte le forze, i bagnini.
2: Di terra, di mare e di cielo.
1: Di aria.
2: Di aria.
1: Di terra, di mare e di aria.
2: Quindi se è stata consegnata, vabbè.
1: Allora.
2: Vabbè,
1: che dramma. Allora, è il momento del
2: oggi non c'è un santo particolare che ricorda la Chiesa, ma proprio la Madonna Maria. È l'assunzione della Beata Vergine Maria. Quindi auguri a tutte le Marie, Mariella, Mariuccia e anche a tutte le Assuntina, che c'era in passato, nome un po' in desueto, però. Se qualcuno ancora ce l'ha, intanto cominciamo con un doppio augurio per l'onomastico e per il Ferragosto. Olè!
1: Allora, partiamo con le notizie
2: con
1: un po'
2: The Color, Gabbiani e Rene Grandi scaldano le piazze. Gabbani a Totteva, sai?
1: Dopo il malore che ha avuto.
2: Si è ripreso, quando i soldi si è ripreso subito.
1: Domani in apertura tutto pronto per il palio del barone a Tortoreto, poi Giovanotti.
2: Non è che te lo libero per mo'.
1: Promuove le bellezze d'Abruzzo il tour in bicicletta.
2: È saldato il barletta, vero?
1: Sì. Purtroppo pugno mortale, addio a papà, alla notte di violenza di Fossa Cesa, l'uomo era intervenuto in difesa del figlio, donerà gli organi, la moglie, stamattina le vocali finali proprio.
2: La moglie
1: dice fate giustizia, si aggrava l'accusa per il 18enne, omicidio preterintenzionale.
2: Ma pare il massimo, sta intenzionale, volontario.
1: Camper e libertà, ecco perché cresce il turismo itinerante. Questa analisi, poi l'inchiesta.
2: Col camper che vola, c'è una foto del camper che vola.
1: Salutiamo l'unico modo per cui muoversi, perché dopo trovi l'ingorgo. Quindi
2: com'è la nostra trasmissione? La trasmissione che facciamo il venerdì, ieri pausa di Ferragosto, il venerdì itinerante. E noi abbiamo un sindaco itinerante, quindi facciamo tanti auguri. C'è un'inchiesta, vedi?
1: Mia sorella Antonella poteva essere salvata, soccorsi carenti.
2: C'erano delle boe che indicavano le pericolosità che sono completamente scomparse. Quindi
1: scontro in consiglio, corretti i conti della regione, Marsilio attacca.
2: Se li attacca, quegli altri si difendono con il 4-4-2, poi
1: riattaccheranno
2: loro con un 3-5-2.
1: Pietracamela, festa ai prati, riapre oggi la cabinovia.
2: Mentre si querelano a Giulianova nel PD, Giorgio si defila e sta in montagna all'inaugurazione della cabinovia, perché fa parte del comitato. Però è riuscito a ottenere, anche se Finori, il contestatissimo Finori, tiene ancora le file.
1: È tornato Finori, tutto tanto rumore per nulla, direbbe. Rapina sotto casa, si cercano i video a Giulianova, agguato al titolare del Venere, telecamere al vaglio dei carabinieri.
2: Quali ritengono che siano della mala locale, non bisogna andare molto lontano.
1: E qui tutto a posto, perché come mai? Qui tutto bene, andavano a distruggere.
2: Invece della mala locale, questa grava, alcune dichiarazioni.
1: Vecchi tavoli tecnici che sono invecchiati male. Teramo, parcheggi, arrivano gli sconti.
2: A Giulianova il problema non si pone perché non ci sono i parcheggi, quindi non so sapere se sono scontati oppure no.
1: Tariffe agevolate al multipiano per residenti e lavoratori. Per i residenti pure da noi è agevolata la tariffa dell'abbonamento.
2: Ma il multipiano non ce l'abbiamo.
1: Non ce l'abbiamo perché abbiamo fatto un referendum tempo fa. Calcio Serie C, Pineto fuori dalla Coppa, il Gubbio si impone 1-2.
2: Credo che questo allenatore sia veramente coerente perché le ha perse tutte. Ci rifaremo in coppa.
1: Può essere che farà un campionato stellare.
2: Ha fatto una preparazione pesante.
1: Perde la vita per ammirare le cascate in montagna. Succede a Borrello. Allora, andiamo avanti.
2: Tu lo sai, lo sta Borrello.
1: No, non ho più
2: palle. Evita il Teramo e Pescara. Tutta là, la più grande provincia
1: dei borghi d'Italia. Diomede morto dopo 5 giorni. Fate giustizia per mio marito. Il papà 50enne era in coma all'ospedale di Pescara. L'ultimo gesto d'amore, donerà gli organi.
2: Ma a proposito, c'è qualcosa tu hai a disposizione?
1: Sì, ho già dato.
2: C'è scritto?
1: Sì, sto sulla cartinità. L'inchiesta e si aggravano. Che popia tante da me, gli occhi forse non lo so. E si aggravano le accuse per il giovane aggressore. All'indagato sarà contestato l'omicidio preterintenzionale. consumo di alcol, stop di un mese, il sindaco Giuseppe Antonio firma l'ordinanza, misura temporanea e mirata.
2: Posso salutare il sindaco Giuseppe?
1: Come no?
2: Mi manda sempre
1: te la mandate gli auguri per
2: Natale, a Pasqua,
1: a Ferragosto no. La proposta al tavolo tecnico
2: è impegnato là.
1: Ponte sul Trigno, che sta ancora là, quello là sotto.
2: Là sotto, sì.
1: Tempi lunghi, tamponiamo con una bretella, dicono.
2: Ho capito,
1: la bretella.
2: Ma non possono andare a trovare ancora, è una cosa tanto difficile. Non lo
1: so. Emergenza ambientale, parla la consigliera Di Stefano. Cocciniglia.
2: Vedi?
1: A Pescara interventi insufficienti. Mm. Mm. La tragedia di San Salvo, le boe sparite, i soccorsi carenti, mia sorella poteva essere salvata.
2: Ha perso 2-0 la Maceratese.
1: C'è
2: un amichevole con gol della squadra di eccellenza o promozione, doppietta di Cognigni.
1: Ah.
2: Poi l'ex si ha fatto 2 gol perché si è in ritardo la Maceratese e va malissimo anche la Recanatese. Non so se ci salviamo, dico che poi sta la bocca nera ai Recanati. Con leggere le poesie di Leopardi, Senerali Dardi e di Beniamino Gigli.
1: De Nicolis,
2: ormai è tardi.
1: De Nicolis, aspettiamo gli accertamenti.
2: Oddio, poi va la partita, voi dici. Voglio dire che se non lo trovate il portiere Andre dietro un over che sarà sicuramente bravissimo, ormai tutti fermi a parcheggiati, che bravi, che la mezza sta a 200, il capitano gioca una punta, quindi non ci formalizziamo. Anche se Esposa ha detto che bisogna giocare a 2 punte, anzi si è portato avanti, il capitano ha detto che ci vogliono 2 punte, che la squadra è cambiata. Ah. E fa il tipo per Martiniello che è dimagrito, che farà ancora. Allora prova Martiniello, ti avverto che è questa qua. Secondo la società, un grammo in più che riporta non viene rinnovato il contratto. E così è.
1: La manovra di Ferragosto, scontro in aula. La regione corregge conti, ok all'emendamento Marsilio, accantonati quasi 56 milioni dopo la bocciatura dei revisori. Il governatore all'attacco.
2: Ci sono un sacco di polemiche.
1: Però l'ha bocciato.
2: Però poi l'ha corretta.
1: Ci sono fondi anche per edicole e sicurezza.
2: Ce l'hanno stabilito 1000 volte, quando vuol dire le date, ma grazie a cielo. Fondi per le dico, ma Maurizio qua vuole sempre chiudere, chissà perché.
1: L'ira del patto per l'Abruzzo, la propaganda ha un costo, non paghino gli abruzzesi. Gli esponenti dell'opposizione votano contro e tornano a contestare la manovra. Situazione al limite, solite scelte basate sulla ricerca del consenso immediato. Il caso Spalle Voltate, che è Spalle Voltate?
2: Marsinelle.
1: Marsilio fa da eco a Meloni nel diffondere falsità sulla protesta a Marsinelle. Quando la chiudiamo questa storia?
2: Non lo so.
1: Non è ora?
2: Studenti bloccati per le autisti di Tributio.
1: Ecco.
2: Perché? Che hanno fatto le autisti?
1: Denuncia dei sindacati del trasporto, l'azienda è affidataria di collegamenti tra diverse località è l'Aquila.
2: Tributio. Parente a Lucio Luciotto.
1: No, si può essere. Viaggi green in Abruzzo, mobilità sostenibile con poste, colonnine di ricarica in 130 paesi.
2: Nei borghi.
1: Birre d'Abruzzo torna all'evento a Pescara. Questo, che ti devo dire?
2: No.
1: Imprudente ci sta.
2: Camper, la nuova passione, cresce il turismo itinerante. No, io preferisco fare 5 giorni in albergo riverito servito con tutto il bille camera, l'aria condizionata. Poi sono gli appassionati tanto di camper che non gli si può dire niente. Tant'è vero che c'è un eremite roulotte che dice che non paga manco le bollette.
1: Addio bollette e frenesia.
2: Ha risolto tutti i problemi.
1: Faccio i pomodori.
2: Non starei molto contento che
1: manco
2: non vi dovete isolare, perché troverete un giornalista che poi vi scopre,
1: e poi vi tocca Salvini minimo un mese
2: come la famiglia del bosco. Appunto.
1: L'inchiesta sull'attentato, Ranucci avanti tra i dubbi, illegale, vittima, ma gli si imputa il danno di immagine. Ira di Fratelli d'Italia, polemica nel consiglio di amministrazione.
2: Vabbè, questa è un'altra cosa che arriva ancora per le lunghe, andiamo avanti.
1: No.
2: Salvini, Frondizi, la Lega siamo noi, quella che c'è adesso, quindi nessuno pensa di fare un passo avanti.
1: No. Tutti gli occhi su Ceuta e Melilla, ingressi irregolari in calo nell'Unione Europea. Oggi ci potrebbe essere un'invasione, vedremo. Appello del Papa sui migranti, minorenni vanno tutelati. Dossier del Viminale, 10% di reati in meno. Diminuiscono i femminicidi. Andiamo avanti.
2: Ognuno lo leggiamo.
1: Evacuati 5 italiani, erano con la famiglia assediata dai coloni a Kusra. Jet italiano intercetta un drone, abbattuto un ordigno ucraino, finito fuori rotta nei cieli baltici. Riga ringrazia. Poi Trump, isoleremo Teheran. Riga, la capitale della Lettonia. Aia.
2: Come fa a battere quelli ucraini?
1: Ah?
2: Quelli ucraini a battere.
1: È uscito fuori rotta.
2: Beh.
1: Isoleremo Teheran. Trump prova a combattere lo stallo. Sanzioni mai viste.
3: Mami.
1: Pesante
2: qua. Proprio la guerra di
1: pesante, pesante,
2: avanti,
1: pesante,
2: in Ucraina va pure avanti.
1: Un uomo inutile.
2: No, magari fosse un uomo inutile. Dannoso.
1: La Corte francese boccia il divieto sui social ai minori, il Consiglio Costituzionale censura la legge perché viola la libertà di espressione, schiaffa Macron, ma che è stato fatto la Rivoluzione francese, no, secondo te poteva passare una legge così liberticida? Ma il presidente Transalpino tira dritto, la riscriveremo. Questa nasce delle gocce, andiamo avanti. Il caldo allenta la morsa sull'Italia, domani fa fresco stamattina, sono uscito. 25 gradi. Tutti capaci. Da domani perturbazioni e calo delle temperature contro esodo sulle strade.
2: Recuperati tre quadri trafugati.
1: Trafugati.
2: Di chi sono? A Renoir.
1: Cézanne, Renoir e Matisse.
2: 9 milioni, infatti. Questa è la bella operazione.
1: Tragedia in Piemonte. Muore a 22 anni travolta dal trattore condotto dallo zio. A Roma, cadavere trovato in un armadio, il corpo di una donna di 71 anni, arrestato il figlio, ha confessato. E va bene, poi a Teramo, Praditivo riapre la cabinovia, sarà in funzione per un mese.
2: Ah, per Ferrara, perché? Quindi manca tutto settembre. C'è Giorgio lì, c'è anche il presidente della provincia, e Finori, qual è il primo e il quarto?
1: No, Finori qua non ci sta. Questi sono quelli del consorzio.
2: Ah, il consiglio sì.
1: Fuori strada sulla statale, grave 27enne Pineto, il giovane ha perso il controllo del mezzo impattando violentemente contro una recinzione.
2: I giornali hanno fatto in tempo, ci stanno girando dopo mezzanotte con un morto, poi tra poco vediamo la notizia.
1: Sì, allora andiamo avanti. Sosta in città, la fase sperimentale, parcheggi scontati al multipiano, abbonamenti al via dal 24 di agosto. Stipulato l'accordo tra comune e costruttori teramani che gestisce la struttura San Francesco. E intanto Sottanelli visita la casa di riposo sempre a Teramo.
2: Prepara per il dopo quando smette la essere onorevole.
1: Sì, biodigestore, riaperto il bando, nuova scadenza a settembre.
2: Teramo mare lui.
1: Consiglio comunale Campli, varato il rendiconto 2025, scintille sul buco da 6 milioni, scontro in aula sulla situazione finanziaria, la minoranza attacca e chiede le dimissioni del sindaco Agostinelli, non può essere raccontato come un disavanzo creato da questa amministrazione. Intanto la comunità della Laga dice dipendenti senza stipendio da 7 mesi. Mamma mia. D'Angelo, ho chiamato il sindaco, non mi ha risposto, dice.
2: Beh, ma come?
1: Polemica socio sui lavori statali a Cortino.
2: Ne può richiamare,
1: vabbè,
2: eh?
1: Metti che questo fa.
2: Doppio incidente stradale nel Teramano, un morto e tre feriti, questo ieri sera. Il primo incidente si è verificato sulla statale provinciale 8 all'altezza di Favale, nel territorio di Civitella, dove per cause ancora in corso di accertamento si sono scontrate una Toyota e una Fiat Panda. A seguito del violento impatto la Panda ha preso fuoco. All'arrivo della squadra dei vigili del fuoco il conducente, un 28enne rumeno, si trovava ancora all'interno della birica ed è deceduto, morto prima dell'incendio. Il conducente della Yaris, un 59enne, è stato soccorso dal personale sanitario del 118 e successivamente trasportato in ospedale per gli accertamenti. I vigili del fuoco hanno provveduto a spegnere l'incendio che aveva interessato la Yaris e la sterpaglia circostante. Il secondo incidente si è verificato sulla nazionale ad Alba Adriatica, all'altezza dell'incrocio tra via Cervino, dove sono rimasti coinvolti una moto e una bici. Nell'impatto il motociclista di 29 anni è stato sbalzato sull'asfalto, successivamente è stato coinvolto in un ulteriore investimento da parte di alcuni autoveicoli, sono passati sopra in transito, riportando gravi ferite. Ferito anche il ciclista, che però non si è cavata. Moto contro bicicletta ha avuto la peggio quella della moto, perché è stato sbalzato e gli sono passati sopra un paio di autoveicoli, che non è sicuramente piacevole. la voce di Amy Stewart, che abbandoniamo su cose più belle, chiude il festival oggi la verve napoletana di Biagio Izzo, mentre Giovanotti, che tu sei andato a vedere, è promoter d'Abruzzo, farà una pedalata, sarà fatta già tra le meraviglie.
1: Sì, l'ha fatta, brava. E allora, ancora Teramo e provincia, sicurezza, minacciata con un coltello in casa, denunciate il padre e la badante. Lite sfocia in violenza, arrivano i carabinieri e sequestrano armi e munizioni all'anziano. A Mogiano tir si ribalta nel piazzale dell'azienda, 58enne ferito. Incendio a Rupo, distrutti 4 ettari di bosco.
2: Beh, allora Cossetto, ogni tanto noi lo richiamiamo, beh. E evidentemente va a commentare anche delle parti dove si trova Aldo Laurenzi, il quale così scrive stamattina: e adesso blocco anche, quindi vuol dire che già blocco anche, ma la frase come lo definisce? Blocco anche Cossetti perché è sempre offensivo ed è ora che devo estirpare dalla radice l'erba cattiva.
1: Ma me,
2: noi non ci siamo mai permessi di trattare così chiunque, però l'erba cattiva, sì. Anche perché qualcuno aggiunge: no, perché oggi non sono affatto dell'umore di sopportare oltre. C'è un Ferragosto diverso, cioè.
1: È uscito dalla giornata.
2: Oh, noi
1: con le minuccio.
2: Noi ti facciamo qualche critica, ma ti facciamo sempre commentare, Milko. Solo che a volte tu vai oltre quello che ti chiederebbe Costantino. Io non te lo chiedo e tu fai di più. E non lo fare.
1: Blackout per 4 ore, pronti a chiedere i danni. Martin Sicuro, i titolari delle attività penalizzati dalla lunga assenza di elettricità. Valutiamo un'azione legale per i risarcimenti. Colpita l'immagine della cittadina. Ultimi giorni per la mostra di Giusto Lisi. Il sindaco, stadio, lavori da settembre a Sant'Egidio.
2: Intanto giocano qua su quel campo di paglia.
1: Di paglia?
2: Di paglia, vedremo se migliorerà.
1: Allora, poi abbiamo...
2: Ma è migliorato già l'ultimo amichevole.
1: Sì, avevano tolto la paglia.
2: Hanno tolto la paglia, beh.
1: Alba, proposta del Gattopardo, la terrorista. Movida via al patto contro gli eccessi. Giulianova. Dopo il colpo da 40.000 euro, rapina sotto casa, al vaglio le telecamere. I carabinieri cercano immagini per ricostruire gli spostamenti dei banditi che hanno rubato l'incasso al titolare del Venere. Indagini concentrate sulla criminalità locale. Notati alcuni errori commessi ai malviventi, non sarebbero esperti. L'evento enogastronomico, serata di Caliscendi, Pienone al Molo Sud, e poi ancora PD, una raffica di reazioni alla querela. C'è una guerra interna. Che
2: è? Auguri, Marinelli sarà in vacanza non so dove, Berrocchio, te lo porta niente, ce lo fanno deflagrare. Tu invece facciamo, non ti puoi mettere sempre insieme, facciamo un bel congresso, poi chi c'è la maggioranza governa e chi no.
1: Beh, sì.
2: Invece no, non ti importa niente. Niente che dice che fa una cosa invece un'altra, non fanno niente. Dice, mo l'estate, Ferragosto, mo se ne passa.
1: Musica in piazza.
2: Quello sta allucato già. Deve sapere, da quello che sappiamo, che per le elezioni del 2029, che sono a giugno, 2029. Paolo Giorgini ha già prenotato, anche se si vota a giugno, una lunga vacanza alle Bahamas per tutto il mese di maggio, perché dice che è inutile che fa la campagna elettorale. Così. Pensateci, allucato già Giorgio, re Giorgio I a tocco. Dai.
1: Domani il Festival di Sogni e Libertà. Parampapà. Allora, poi andiamo avanti, vediamo cosa succede a Roseto. Ferrovia allo scalo da potenziale stazione, c'è il piano di riqualificazione ma mancano i fondi.
2: E il nostro ascensore per secondo e terzo binario
1: ci mancano proprio gli ascensori. Il comune ha chiesto 3 milioni al Ministero dei Trasporti per togliere le barriere architettoniche e alzare la banchina. Quello che abbiamo fatto qua, Giuliano.
2: Sì.
1: Medici di base, Nunes chiede un confronto. I problemi della casetta di...
2: la casa di
1: no, problemi che ci mostra la
2: lande. Cioè ha fatto la casa
1: per tutto sarà tutto così, sarà. No. Il sindaco scrive all'ASL: necessarie azioni coordinate per limitare i disagi dopo i pensionamenti. Gli interventi dell'amministrazione, via al giardino delle rimembranze.
2: Noi abbiamo
1: non ci stanno i medici, quindi ne si muore e va nel giardino delle rimembranze.
2: Noi abbiamo il parco delle rimembranze.
1: Santa Filomena, statua restaurata.
2: Oh, vabbè, vedi ogni tanto qualche buona notizia? Sì.
1: Andiamo a Pineto, a Silvi, prima. Giovane rischia di affogare, portato in salvo, risucchiato dalla corrente verso gli scogli mentre fa il bagno. Pineto, l'accoglienza oltre Ferragosto, turismo, stagione da allungare, servono più eventi e servizi. E poi strade provinciale dissestate, c'è la verifica. Atri, confronto tra azione e il presidente D'Angelo, priorità al collegamento con Santa Margherita. Cito ancora. Pescara, traffico e viabilità. Ferragosto senza cantieri, ma oggi c'è la tregua in città, ma solo per una settimana.
2: Poi che succede?
1: Poi abbiamo mercato ittico, offese social, Santilli pronto alla denuncia.
2: Non si risolve sta, eh?
1: Ciroli contro il comune su Facebook. Il vice sindaco ora dà l'ultimatum, ne parlerò con i miei legali.
2: Perché di tutti hanno detto.
1: Lo so, succede però. Dalla giunta solo provocazioni, ma scappano dalla commissione, la replica dell'avvocato della marineria.
2: È bello.
1: Tenta di far entrare i telefoni in carcere, però è stata scoperta. Piano durante il colloquio di visita, la donna fermata dagli agenti di polizia penitenziaria.
2: I telefoni.
1: Pure quello.
2: Beh.
1: E uso farlo.
2: Beh, naturale.
1: Montesilvano. Videosorveglianza, parte il piano per ripristinare 90 telecamere.
2: Non funzionavano?
1: Non funzionavano. Non
2: come
1: funzionavano.
2: Qua?
1: No, funziona.
2: Non prende niente.
1: Vabbè, però che significa? Funziona.
2: Ma è una cosa che sia stata scoperta con le telecamere.
1: Funziona.
2: In realtà.
1: Funziona.
2: Che fate? Che sonno?
1: Mamma mia, sette guarda. Sul lungomare, stop al traffico per la festa.
2: Che fatti riserve?
1: No, sono andato a mangiare fuori, però poi sono tornato a casa a piedi. Abbiamo fatto prima a piedi andare, poi a tornare.
2: Quindi. Perché c'era il sciopero dei mezzi?
1: No, perché non volevamo prendere i mezzi.
2: La benzina.
1: L'Aquila, carambola sul rettilineo, 4 feriti e danni. Poi blitz della polizia.
2: Messaggi hot, scoperta casa a luci rosse. Dove? Che
1: una donna cinese colpita dal divieto di dimora. Secondo gli agenti, offriva delle prestazioni sessuali in cambio di soldi.
2: Beh, certo.
1: Invece perché ne faceva gratis?
2: È che non lo poteva fare.
1: Restituiremo tutti i soldi un po' alla volta, lo dicono i due rapinatori dell'agenzia di scommesse, chiedono scusa e rilanciano una tesi di un debito da saldare.
2: Della donna, perché l'avrebbe dovuto restituire lei.
1: No.
2: Leggi un po'.
1: Che devo leggere?
2: L'articolo.
1: Ma falla fa piacere cosa.
2: Voglio leggere l'articolo a luci rosse.
1: No, l'emergenza in Valle Pellice.
2: Blocco, voglio leggere qualcosa l'articolo.
1: Leggiamo qualcosa.
2: Dai, su qualcosa di pruderico.
1: È Ferragosto.
2: È Ferragosto, allora, secondo uno va, dove si trova?
1: Un appartamento. All'Aquila si trova.
2: All'Aquila.
1: Pagina dell'Aquila.
2: Per lavorare come massaggiatrice e poi impegnate anche in prestazioni sessuali a pagamento. Clienti gestiti attraverso applicazioni di massaggistica
1: WhatsApp,
2: e di incassi ritirati alla fine della giornata. Perché non si può?
1: Non si può perché pagamento e sfruttamento, non si può. Fatti leggere e cambia la legge, qual è il problema?
2: Quelli sono disponibili, quello paga, sono tutti maggiorenni, perché non si può?
1: Perché sfruttamento della prostituzione. Quindi tu devi per forza di cose andare contro la legge. Quindi.
2: Ma io lo voglio fare.
1: E lo vuoi fare tu? Allora ti
2: no,
1: fai,
2: io lei.
1: Ti fai eleggere.
2: No!
1: Ti fai eleggere e cambi la legge.
2: Cioè, non è quello che cambia.
1: Dobbiamo passare, cambi pure la legge. Basaglia che... e poi dopo.
2: Incendio domato sul Morrone, ma si teme per le grigliate di oggi.
1: Piacere. Schianto in scooter, sindaco ferito. Questo è il sindaco che conosco, amico mio. Scanno, paura per Mastro Giovanni, trasferito al San Salvatore negli soccorso, addirittura, non sapevo.
2: Mi sai i telefoni?
1: Dopo i telefoni. Tre suore lasciate senza luce e gas sul Mona. Un avvicendamento tra cooperative ha comportato l'interruzione. Chiedo scusa. Perdono.
2: Prego.
1: Grazie. Chieti.
2: Marsiglio.
1: Precipita e muore per ammirare le cascate a Borruto, Borrello, prima abbiamo detto. Vittima 56enne dipendente del comune di Borrello, il cugino si salva aggrappandosi a un albero in attesa di soccorsi. Sapete, però, uno, due. Guardia grele, paura, comino. Le fiamme sfiorano le abitazioni e bruciano gli ulivi nei campi.
2: Io quello tutto quello della facciona aperta. Là.
1: Il sindaco Donatello Di Prinzio
2: ha
1: detto sono bruciati gli ulivi. Che ma i pompieri non so.
2: E lo sport.
1: Lo sport. Badocletti resta regina, grandissima, e Tamberi si prende l'oro, grande anche lui. Atletica agli europei, la spedizione azzurra è da urlo. Ora è prima nel medagliere, sopra l'Inghilterra. Festa anche per Desalo e Scioli. Oggi c'è l'esordio in gara di Sabatini e Cantò, poi poker d'oro nei 1500 stile libero là per Quadrarella, il trionfo a Parigi e la decima medaglia per la campionessa romana, la quarta in questa specialità. Nonostante la pelle rubina.
2: Gravina, l'addio alla FIGC, il calcio rivoluzionario. L'hanno capito tutto.
1: Juve, un difensore per Spalletti, arriva Lucumi.
2: Lucumi. Non so chi sia.
1: Manco io. Andiamo avanti. Immobile lascia il calcio, lui dice il momento, va bene, poi Serie C, voglio gente che combatte, altrimenti la porta è quella.
2: Ha detto la basta,
1: Boucher, furioso in conferenza, serve equilibrio, non possiamo sbagliare.
2: Ha fatto la Sabatina, ti avete rotto i coglioni, ve lo avete andare, che non ci vuole stare, se ne deve andare, perché dopo la sconfitta per 5-0 da Reggiano, neopromossi in eccellenza. In attesa, ci piace che abbiamo la parola Giancarlo, un altro articolo.
1: Sì. Serie C, il Gubbio stende il Pineto, Barilari saluta la Coppa, ai biancazzurri non basta il gol di Delle Monache, passano gli Umbri.
2: Ma dopo a chi è andato male?
1: Alessandretti ancora è acerbo.
2: Da dove arrivava?
1: Da Teramo.
2: Da Teramo.
1: Fare convince. Ma il tecnico è positivo, la prestazione c'è stata, abbiamo preso gol a due episodi sfortunati, ci può stare. Ora guardiamo il campionato.
2: La vedo male.
1: Serie D. Esposito traccia la strada, l'obiettivo è migliorarci. Il leader del centrocampo giallorosso, abbiamo fatto una buona preparazione, la squadra è forte, possiamo crescere per raggiungere traguardi importanti.
2: Bravo, il capitano, bravo.
1: Sant'Egidiese, battuta d'arresto, sconfitta e amichevole con la Folgore
2: del Fino. La famosa Folgore del Fino, Arcedo.
1: Teramo ritrova di Achite, il bomber ha recuperato, smaltito l'infortunio al ginocchio.
2: Finito con la Serie D.
1: Passiamo al Messaggero, prego.
2: Inflazione, così si apre. Più cari ristoranti e alloggi per le famiglie, 693 euro anno in più. Focus dei consumatori per gli aumenti. Pescara batte Teramo 2-1, Abruzzo undicesima regione. A Ferragosto? Se è famosa, qui per Ferragosto, beh. Regione, assestamento di bilancio dopo le polemiche il via libera. Poi Burchiesi purtroppo è morto, il 18enne rischia un'accusa di omicidio, la pare che si è messa già data. Lanciano e allerta lupi, attaccano anche cani e gatti.
1: Sali lì.
2: Ho capito, appunto. Meglio quelle che persone. Poi L'Aquila, 60 milioni per potenziare l'ospedale. Qua zero, vabbè. Ho capito, 60 a zero. Poi ecco qua, c'è l'agosto degli over 70 a Chieti. C'è un circolo dove vanno soprattutto ad agosto gli anziani. E ci sono ben 135 tesserati. E guarda un po' perché vanno lì.
1: Anche per il fresco. Vengono anche per il fresco.
2: Sulmone, gomme forate, giustamente a Varone, colpiti anche i residenti. A Teramo il data center, il primo dall'Emilia in giù.
1: Sai chi lo fa? Giachini.
2: Che sarebbe?
1: Primo data center, sono delle memorie per l'intelligenza artificiale. Sei un grande, solo consuma traga d'acqua.
2: Consuma l'acqua.
1: Per il raffreddamento, sì. Pescara, mercato ittico, ancora scontro sui lavori.
2: E anche querele, eh. Giorno e notte.
1: We Love Fest a Pescara fino al 24, musica per tutti. Poi aumentano i controlli su strade e spiagge. Feste sicure.
2: Ma che era l'apertura?
1: Bisogna anticiparlo.
2: Ma che era l'apertura?
1: Serie C, Pescara ricomincia l'avventura. Domani in coppa c'è la San Benedettese. C'è il tempo, non lo fanno più Abruzzo, quindi quale altro giornale abruzzese vorresti aprire? Che c'è? Che dinamica? Ma comunque. Prego.
2: Prezzi aumentano, ristoranti, alloggi, Pescara batte Teramo. Vabbè, ma a Civitella Roveto. No!
1: Sì, approfondimento.
2: Ma la faccio a leggere.
1: Seconda pagina.
2: Ma come siete matti? Vai.
1: Pepe, la gatta ladra, non la gazza, la gatta ladra. Ruba i soldi e li nasconde in cantina. Sarà contento il proprietario, come implode. A Civitella Roveto succede questa cosa. Quattro colonne, bonzo fondo pagina.
2: E mo che come te li barchiude a me la Pepe la gatta ladra, ragazzi, che avete fatto? Vabbè, Ferragosto sicuro, aumentano i controlli su strade e spiagge. Poi tutti i musei aperti oggi gratis per l'over 65, quindi posso andare. Tenta di rubare e aggredisce commesso del market, preso. 3 mini cellulari in carcere per il compagno e 2 detenuti.
1: Presa
2: e
1: pure.
2: Quindi andava a prendere per il compagno. Per tu. Mercato Ittico, nuova sede, ancora scontri sui lavori. Bene, l'abbiamo letto. Poi abbiamo l'Aquila, Regione, approvato l'assestamento di bilancio, garantiti i servizi. Questa andava messa regionale, ma perché sta sull'Aquila?
1: Che ne so io.
2: Perché deve mettere pepe alla cattalata.
1: Beh, quello è fondamentale.
2: Ospedale, pronto soccorso, è proprio completamente allo sbando. Pronto soccorso potenziato e un moderno reparto di radiologia. Poi alloggio trasformato in casa a luci rosse, annunci per incontri con donne cinesi.
1: E questo non abbiamo già dato conto, succede. Tra 24, tamponamento da tir e 3 auto, un ferito grave, 10 km di coda.
2: Abbiamo dato conto?
1: Ne abbiamo dato conto, sì.
2: Morrone.
1: Ancora in fiamme, interviene il super elicottero.
2: A Sulmona, a tutta pagina, altre gomme forate, colpiti anche residenti.
1: Certo che te la fa le capanze,
2: no, perché prima che faceva
1: soltanto turisti,
2: forse.
1: Non lo so.
2: Dopo Campo di Giove, altri 2 casi la scorsa notte
1: a Canzano,
2: aperta un'inchiesta per l'ipotesi
1: Challenger,
2: cioè che succede?
1: Sfida.
2: I rubati vanno a casa del ladro, lui li aggredisce con le pendole. Chi dove la metti in risalto?
1: 6 serate di festa da Vezzano per celebrare San Bartolomeo. Notte di terrore invece per una famiglia. La figlia incontra il ladro sulle scale a Castellafiume.
2: Ma è bella questa notizia, quello è andato, è stato derubato.
1: Sapeva chi era il ladro.
2: Ma vado là e ci penso.
1: Ma
2: e lui, cioè, quindi cornuto e mazziato. Sì. Prima c'è stato derubato,
1: poi abbiamo
2: il pendolato. Ponte di pendolo.

0: Chiede, ma è una domanda inutile, sì. Teleferica.
1: Tutto, c'è la fionda, il coso, la catapulta. Si montano i sostegni alterni, abbiamo detto. L'ordine dei medici allarga gli spazi. Obiettivo convegni e formazione. Fare i medici no, però.
0: Medici
1: convegni
0: niente,
1: e formazione.
0: Niente, medici servono una rosetta.
1: Barchesi è morto, ora il 18enne rischia l'accusa di omicidio. L'uomo era in coma dopo un violento pugno, si attendono adesso in nulla osta per fare l'espianto.
0: Giuseppe precipitato in montagna, il cugino, sono riuscito ad aggrapparmi a un albero. I lupi attaccano anche cani e gatti, come pare normale. Ma... non lasciare il cibo nelle ciotole.
1: Ma no. Teramo. Il primo dall'Emilia in giù, il data center proietta l'Abruzzo verso l'eccellenza. L'investimento di 350 milioni di euro sarà la prima struttura per l'intelligenza artificiale privata dell'area. Franco Iachini, titolare di Infosat, realizzerà il progetto. Spera di finire i lavori in 2 anni. Giuliano De Palma in concerto a Colonia Spiaggia.
0: Senta te.
1: Eh?
0: Senta te.
1: Giuliano Palma, hai messo De Palma, mi piace.
0: Perché sì, che sta freddo De Palma.
1: Ah, piano sosta, approvato l'accordo al parcheggio San Francesco, 600 abbonamenti a 150 euro.
0: Anno?
1: Teramo, sì.
0: Qua niente.
1: Anno.
0: Vabbè, riapre la cabina, beh, mi pare un po'... andava.
1: Fate i miei stessi commenti che risulta stucchevole. Lo sport. Pescara in coppa e sfida alla Samb. Da domani sera non si scherza più. Contro i marchigiani inizia la stagione. In avanti il tridente biancazzurro composto da Merola, Ferraris e Meazzi. Poi andiamo al Pineto, subito KO contro Gubbio, è una coppa amara. L'Aquila blindata, nessun gol subito, tanti sorrisi per la difesa. Mercoledì altro test a Montereale. Giulianova e Sant, positive le prime prove. Che è?
0: Il rompete le righe dopo il ritiro di Rocca Santa Maria consente a Giulianova di tirare prima. A farlo sono mister tra virgolette, il direttore dell'intervista che abbiamo fatto noi.
1: Stavano i fratelli Macioni.
0: Sì, sì. I Vibratiani, Dedeo e K.O.
1: Teramo, Diachite out, Pier Federici si fa largo.
0: Completamente recuperato.
1: Continua il percorso di recupero per la punta ex Torres. E qua Pier Federici Capelle Lingue è pronto. Una prima nazionale. I depistaggi di La Vitola, il silenzio di Ranucci e i dubbi della procura. Questi imperterriti continuano ad aprire sulla Vitola, il mondo succede di tutto. 1, 2 e 3. Giordania, 5 italiani costretti ad andarsene nell'assedio dei coloni alle case dei palestinesi. Poi la Meloni che dice che con la stabilità l'Italia è più forte, BTP aumenta la fiducia di banche e fondi esteri.
0: Vabbè.
1: Allora, triste di ori, l'Italia è prima, campionesse che si esaltano nella fatica.
0: Sì, andiamo a vedere un po' subito.
1: Che vuoi vedere?
0: Altri giornali.
1: Sì, il giornalone.
0: Si fa riprendere un po'.
1: Il giornalone, anche se io dovrei fumare.
0: No, però prima di fumare salutiamo gli amici. Buon Ferragosto a tutti quelli della radio.
1: Buon Ferragosto a Antonella Leonio, Franco Balestieri, buongiorno. Che lui girano,
0: buongiorno. Che cordi.
1: Loredana Giaffoni, buongiorno. Buon Ferragosto. Paola Cicconi, buongiorno e buon Ferragosto. Buon Ferragosto da Valentina Campetti.
0: Pesciolini,
1: l'ambrellone, la barchetta e il sole. Rossella Mattiucci, buongiorno a tutti. Betty Alm, buongiorno. Luigi Anni, buongiorno e buon Ferragosto a tutti. Lucia Umi, l'avvocato. Buon Ferragosto. Fabio Stacchioni, buon Ferragosto. Tacchiotti, buon Ferragosto a tutti.
0: Bene, andiamo a vedere là.
1: Chi è là?
0: I giornali. Poi vai a fumare.
1: Il giornalone?
0: Parte la Lazio, la scommessa di Gattuso
1: non gli va niente. Ecco. Allora.
0: Corriere della Sera. Caso La Vitola. I PM ripartono da PC e telefoni. Ranucci resiste sul report. Niente passi indietro. Però.
1: Israele. Lo scontro sui coloni. Anche 5 italiani costretti dall'esercito a lasciare il villaggio assediato.
0: Poi nuoto e atletica, la notte del triplete d'oro. Poi social, abbiamo visto agli under 15, bocciato il divieto in Francia. Poi vuoi il libro in dono? Gratitudine, non una lezione. Velasco. E questo abbiamo letto. Domani i giornali non escono.
1: Repubblica,
0: La Vitola non è finita. Perché qui? Al setaccio telefoni e PC per capire tutti i contatti del faccendiere, ipotesi di un terzo livello. Tavares, le camere tornerò, non merito il caso. Ranucci, il governo vuole sostituirmi, sarà capito? Ma non fa una grande dichiarazione.

0: Giacome. Poi un normale Ferragosto di Apocalisse, perché tutto
1: non lo so,
0: le pagine.
1: I nostri jet abbattono un drone nei cieli baltici.
0: Quella acchiappata, dai, poi.
1: Gli italiani via dal villaggio assediato dai coloni, siamo stati costretti dall'esercito israeliano.
0: Niente. Vai avanti, vai di là, va.
1: Stampa,
0: la stampa, sì. Manovra, duello sulle banche, si cambia un po' qua, vedi? Tasse ai big del credito, tensione Lega Forza Italia. Meloni media aspetta l'esito per
1: quello,
0: non lo so. Trattativa in salita, IRPEF è rimasto uguale, contratti e pensioni, gli altri punti chiave per il governo, bonus casa, ipotesi, proroga, ma insomma siamo ancora lontani. Roma-Berlino, trattativa e minacce, Ceuta, alla frontiera blindata dai cannoni. Noi litighiamo e praticamente con Francia, Spagna e Germania.
1: Anche Germania, sì. La battaglia dei cieli, i jet italiani abbattono drone sul Baltico, poi Ferragosto di fuoco, riferita all'Etna, tra sacro e profano, le passioni di Orietta.
0: Che dice? Voglio leggere poco, ha fatto la Berti. Se Renzo Arbore è l'acclarato campione di collezionismo
1: nello show business italiano,
0: un'altra figura sta prendendo in classifica, sta premendo. Orietta Berti dice: ho molte collezioni, una di bambole
1: furga anni 70,
0: bambole furga,
1: una di borsette, sette, una di acquasantiere da parete in cloisonné, una di puffi, altre. Ma per cosa? No?
0: Perché voi la
1: ma per come?
0: Pensavo che
1: cose?
0: Fosse una cosa di canzone.
1: Ma per come fa leggi sti cose?
0: Perché pensavo fosse una cosa di canzone.
1: C'è la miseria.
0: Che ne so, c'è che te la cosa di bambole furga.
1: Ma dai, su, dai. Allora, salutiamo un attimo tutti, abbiamo salutati, quindi adesso facciamo un po' di stacchi pubblicitari.
0: Sì.
1: Poi ce ne andiamo al mare tra un po', perché mo tagliamo veloce.
0: Finalizzato, che ora? Fumo.
2: A Giulianova è arrivata Energia Valore, i migliori brand scelti per te per luce, gas, telefonia e green energy. Ecco i nostri partner: Enel, Fastweb, Plenitude, Free Luce e Gas, Edison, Vodafone, Gruppo Era, Umbria Energy, A2A, TIM, Win3. Ecco i nostri servizi: cambio fornitore, voltura, voltura mortis causa, subentro, nuovi allacci, posa contatore. Energia Valore, la migliore offerta possibile per le tue bollette, sempre. Siamo a Giulianova, in via Trieste 79, e a San Nicolò, in via Galileo Galilei 1B.
3: Ah, per le bollette luce e gas, scegliamo un'offerta a prezzo bloccato.
4: E rinunciamo all'opportunità di risparmiare se i prezzi scendono.
5: Tranquilli, è arrivata Era Hybrid Luce Gas, che ti dà una parte di energia a prezzo fisso bloccato 24 mesi per proteggerti dai rincari e una parte a prezzo variabile per beneficiare dei ribassi del mercato, e l'energia la paghi in base ai tuoi consumi reali. Il futuro con Era?
2: Da Erba Pharma festeggiamo la bella stagione con prodotti di alta qualità per donare alla vostra pelle una splendida abbronzatura senza però rinunciare alla protezione e a prezzi eccezionali. In questo periodo approfittate della fantastica promo sui solari. La Roche-Posay e Vichy 30% sull'acquisto di un solare e 40% all'acquisto di due solari. Solari CeraVe, l'Erborario e Nux al 20%. E poi vieni a scoprire altre eccezionali offerte sugli oli Nux al 15%, su linee selezionate dell'Erborario fino al 50% e sui prodotti Guam al 20%. Inoltre, da noi potrai trovare le linee di integratori Aboca, Cos, Farmaderbe, Biosline, Solgar e i prodotti di aromaterapia e fitoterapia. Inoltre, tutte le linee per bimbi e Ofidra, fiocchi di riso e mustela. Da noi troverai uno staff di farmacisti e naturopati sempre disponibile per consigli personalizzati sulla salute e il benessere. Erboristeria e parafarmacia Erba Pharma, antica erboristeria dal 1978. Venite a trovarci a Giulianova, su via Orsini 34, telefono 085 800 4747.

0: Mille idee, supermercato Margherita Conad. Oltre all'ottima scelta di prodotti alimentari e non di produzione nazionale, troverete tante specialità a chilometro zero, direttamente dall'azienda agricola di Remo e Anna Maria, come verdure, la pasta di Saragolla, prodotta con grano antico, macinato in un mulino teramano e poi pastificato in un'azienda giugliese, la Nuova Chitarra. E poi venite a scoprire le prelibatezze del Banco Saloon, presentate dalla nostra Simona, specializzata in mozzarelle, parmigiano e prosciutti. Lo sapete che la maggior parte della mozzarella è prodotta con latte europeo, quindi non italiano? Da Simona potete trovare mozzarelle prodotte con latte italiano, come la Tizzona di Battipaglia e la Badala pugliese. Siamo sempre alla ricerca di prodotti genuini, accessibili e di nostra produzione. E poi la simpatia e la gentilezza dello staff Mille Idee, dove le trovate? Supermercato Mille Idee, via Orsini 122 a Giulianova Lido, telefono 085 800 4318.
1: Momento di Casalena.

0: Buongiorno.
1: Buongiorno.
0: Dove ti trovi? Dove stai andando? Raccontaci.
1: Mi sento pochissimo. Sono molto lontano.
0: Dove ti trovi? Dove stai andando? Senti un rumore metallico. Stai in macchina? Dove stai?
1: Sono in macchina. Sì, arrivo da... Sto venendo al mare.
0: Ah, stai andando al mare, ok. Allora, un po' già è rinfrescato stanotte in realtà.
1: Aspetta che la linea un po' disturbata. Allora, mi sentite voi? Sì,
0: sì, vai. Sì, ti sentiamo.
1: Allora, il tempo è giusto, leggiato e caldo. Domani sarà uguale, da lunedì qualcosa cambia, nel senso che l'atmosfera si stabilizza, ci saranno dei temporali sulle aree interne e poi questi temporali daranno un po' di refrigerio anche sulle aree costiere, dove arriverà il maestrale a spazzare via la calura che nel frattempo ci sta interessando almeno 20 giorni. Quindi situazione che deve cambiare tra domani e tra lunedì e martedì, e poi si ripristina la situazione, ma insomma sarà un pochettino più spesso rispetto a quello che è stato. Diciamo, quindi martedì fuori stabilità all'interno, in realtà non si vedono grandi precipitazioni al mare, forse arriverà qualcosa pure di pomeriggio, di debole intensità, più che altro il rimescolamento dell'aria legato al vento maestrale. Questo sì, farà sì che appunto ci sarà un calore delle temperature e anche il contributo 1 l'umidità scenderà. Nel frattempo questi giorni abbiamo un mare un pochino mosso, perché c'è sono delle navigazioni a sud-est, sta interessando tutto praticamente l'Adriatico, e quindi il mare, come abbiamo visto in questi giorni, è mosso.
0: Va bene, buon Ferragosto, buon mare, e noi ci sentiamo domattina.
1: Sì, esatto, domenica mattina per vedere un attimo meglio centrale lunedì e martedì.
0: Perfetto, perfetto, va bene, grazie e buona giornata.
1: Ciao.
2: Quindi non ti cambia molto.
0: Una tosse. Allora, il momento degli auguri.
3: Una tazzina di caffè dura pochi minuti, ma quello che succede intorno può restare per anni. Un incontro, una decisione importante, un amico che non vedevi da tempo. Da oltre 80 anni Marcaffè accompagna questi momenti, perché il caffè non è solo un'abitudine quotidiana, è parte delle nostre storie.
4: Marcaffè, il tempo ha un sapore e il nostro sa di tradizione. Marcaffè è nei migliori bar o direttamente a casa tua. Scopri di più su marcaffè.it.
2: Oggi la Chiesa lo ricorda un santo in particolare, ma l'Assunzione della Beata Vergine Maria. L'Immacolata Vergine, preservata immune da ogni colpo originale, finito il corso della sua vita, fu assunta in anima e corpo dalla celeste gloria e dal Signore, esaltata quale regina dell'universo, perché fosse più pienamente conforme al Figlio suo, Signore dei dominanti e vincitore del peccato e della morte. Così il Lumen Gentium del Concilio Vaticano II. L'assunta è primizia della Chiesa Celeste, segno di consolazione e di sicura speranza. L'assunzione in Oriente e in Occidente è tra le più antiche delle feste mariane. Rinnoviamo gli auguri a chi si chiama Maria, anche Mariella, Mariucci, a tutte le assunte, assuntine e quant'altro. Auguri a tutti. Adesso passiamo invece alla pagina dei compleanni per questo Ferragosto, ecco.
0: Tanti auguri di buon compleanno a Mauro Angelini, a Rosi Ioannone, a Gianluca Di Biagio, a Marco Fabrini, a Giorgia Deugenio, a Flavio Saracini, a Franco Mazza e a Nadia Simonin. Tanti auguri di buon compleanno a tutti voi. Vi ricordo che per ricevere gli auguri di Radio G basta telefonare i numeri 085 870 10 e 085 800 33 66. Intanto buongiorno anche a Max Rastelli. Allora, il momento dell'almanacco del giorno, a cura di Vincenzo Iaconi. Andiamo a vedere subito. Oggi è 15 agosto, buon Ferragosto a tutti. È la giornata internazionale del geocaching. Ricorrenza non onorata nella comunità globale dei geocacher per celebrare la caccia al tesoro digitale basata su GPS. È anche la giornata della nuora. L'almanacco nel dettaglio: alle 9.16 la temperatura di 28,3 gradi, il 51%, il clima caldo, il vento a 8 km orari, la massima di oggi sarà di 31 gradi, la qualità dell'aria oggi è 34, è considerata buona, il sole è sorto alle 6.09, tramonta alle 20.08 e culmina alle 13.09, la durata del giorno è 13 ore e 59 minuti, la luna è sorta alle 9.13 e tramonta alle 21.19, luna è crescente, visibile al 19%. Nati oggi, 15 agosto 1921, 105 anni fa, Vittorio Caprioli, attore e regista, ha partecipato al film Il male oscuro. 15 agosto 1946, 80 anni fa, Jean-Claude Arnault, fotografo franco-svedese, coinvolto nello scandalo del premio Nobel. 15 agosto 1966, 60 anni fa, Marco Conigli, cantante e attore. E noi qui e non è tardi, smetto quando voglio e vivere. Lo ascoltiamo con E noi qui, brano presentato a Sanremo nel 1991 insieme a Bungaro e Rosario Di Bella.
2: La finì.
0: Noi qui sono rimasti lì e non sono mossi più. Fatti nella storia. Il 15 agosto 1936, 90 anni fa, si spegne a Roma, colpita da tumore al seno, la scrittrice Grazia Deledda, autrice dell'Edera e Il vecchio della montagna.
2: E soprattutto?
0: Nata a Nuoro.
2: Soprattutto lì? Qual è il romanzo più famoso?
0: Qual è? Non lo so.
2: Canne al vento.
0: Nata a Nuoro nel 1871, nel 1926 era stata insignita l'unica italiana del premio Nobel per la letteratura. 15 agosto.
2: Niente.
0: 15 agosto 1966, 60 anni fa, a Togliatti Grad viene sottoscritto l'accordo per l'apertura dello stabilimento Fiat in Urs. La VATS, Volsky Atvomlizavodabo, ovvero la fabbrica automobilistica del Volga, entrerà in funzione nel 1970 e costerà, secondo le previsioni, 642 milioni di dollari statunitensi. 15 agosto 1971, 55 anni fa, il presidente degli Stati Uniti Richard Nixon annuncia un blocco di 90 giorni su salari, prezzi e affitti. È la svolta dello shock economico che sospende la convertibilità del dollaro in oro e chiude il sistema di Bretton Woods. Nixon tenta di frenare l'inflazione e l'instabilità imponendo un congelamento totale per riportare ordine nei mercati e nella politica dei redditi. Misura drastica, effetto immediato, segna l'inizio di una nuova era monetaria americana. 15 agosto 1991, 35 anni fa, concerto gratuito di Paul Simon a Central Park di New York, con un pubblico sterminato e produzione impeccabile. Simon attraversa tutta la sua storia, la fase folk, la stagione con Garfunkel, la svolta solista e l'Influence World. Perché? L'evento nasce come risposta alla città che lo aveva già celebrato nel 81 il concerto di nascita insieme a Garfunkel. 10 anni dopo torna da solo con una band più ampia, sezione ritmica brasiliana, arrangiamenti moderni, suono pulito. La scaletta mette al centro The Obvious Child.
2: Tu pensi di cavartela così? Voglio sapere perché si separarono Simon e Garfunkel. Lui domani ce lo farà sapere. Grazie,
0: Vincenzo. Brano guida del periodo, apertura travolgente, percussioni dei Olodum, coro largo, energia collettiva. Il concerto diventa fotografia perfetta del Simon dei primi anni 90. Cosmopolita, ritmico, narrativo, capace di fondere New York con Bahia. Frasi famose, queste sono di Vittorio Caprioli, definendo il suo lavoro un mestiere che si fa in silenzio, senza rumore. Insiste sul fatto che la comicità è una cosa seria e ripete che il teatro ti obbliga a essere sincero anche quando reciti. Le frasi sono di Vittorio Caprioli, nato il 15 agosto 1921 a Napoli, morto il 2 ottobre 1989 a Napoli. È stato un attore, regista, sceneggiatore e cabarettista italiano. Bene. Allora, cominciamo, salutiamo intanto i nostri amici che ci hanno seguito su Facebook.
2: Buon mare,
0: vi auguriamo un buon mare, domani. Buona montagna, dove state? Buon Ferragosto.
2: Comunque, per un mese la stagione.
0: Noi ci rivediamo domani qui su Facebook alle 9.30, perché domani alle 9, scusate, perché domani è sempre festa. Poi andiamo ad ascoltare in radio invece Marco Conigli con E noi qui.

E questi erano Marco Conidi con Noi Qui. Adesso ascoltiamo Simon and Garfunkel, solo Simon. Ascoltiamo solo Simon con The Obvious Child.

0: Pezzo di Simon, direttamente dal Central Park il 15 agosto del 1991.
1: Bene, con questa chiudiamo il Radio Gine Tizio di oggi.
0: Solo era?
1: L'altro ho già fatto sentire.
0: Ah, guarda, noi siamo qui.
1: Noi qui. Quindi salutiamo tutti gli amici che ci hanno seguito, anche in radio.
0: Tutti quelli che
1: buon Ferragosto, buon Ferragosto.
0: Forse il disordine, tutto.
1: Noi ci rivediamo domattina alle 9.
0: Perché ti fai vedere domattina, ti metti di là.
1: Su Facebook ci vediamo alle 9 e dalle altre parti invece ci sentiamo. Buon Ferragosto.
2: Vi abbiamo trasmesso Radio G Notizie.
3: Hai provato di tutto, ma il mal di schiena non passa. La cervicale ti blocca, la postura scorretta ti rovina le giornate. È ora di dire basta. Fisiocam è la risposta che cercavi. Da 17 anni siamo il punto di riferimento a Giulianova per la cura della colonna e della postura. I nostri professionisti sono in continuo aggiornamento e ti offrono un percorso su misura, osteopatia, rieducazione posturale globale, linfodrenaggio e riabilitazione ortopedica. E per accelerare la tua guarigione utilizziamo tecnologie all'avanguardia come il laser Solid Young o la Tecar, che insieme a tutti gli altri elettromedicali sono capaci di ridurre le infiammazioni e ridurre i tempi di recupero. Con Fisiocam torni a muoverti, torni a vivere, perché la qualità della tua vita non può aspettare. Vienici a trovare Giulianova Lido in via Galiberti 5. Prenota subito al numero 328-3346-056 o visita fisiocam.it. Fisiocam, riprenditi il tuo movimento. Un mare di offerte, valide fino al 29 agosto, da Cash Gustand Italia Food Market. Eccone alcune: cocomeri e patate, 99 centesimi al chilo, meloni locali e zucchine extra, 1,49 euro al chilo, pomodori a pera, 1,79 euro al chilo, pesche e noci gialle, 1,98 euro al chilo. Tanta carne fresca, come la costata di suino a 4,90 euro al chilo o le bracciole di suino a 3,95 euro al chilo. Ancora? Tante offerte nel reparto pesce fresco, come le cozze a 4,90 euro al chilo o l'orata a 9,50 euro al chilo. E ancora tantissime offerte, come le patate dippers a 6,40 euro al pezzo, la seppia pulita a 6,90 euro al pezzo, le code di rana pescatrice a 3,99 euro al pezzo. Tante, tantissime offerte, valide fino al 29 agosto, che trovate da Cash Gustand Italia Food Market a Colonia Spiaggia, Sura Nazionale. Per info 349-6256-696. Per iniziare l'asilo in allegria, l'arte del ricamo propone fantastiche idee. Da noi si realizzano ricami su bavaglini, tovagliette, asciugamani, sacchetti, con i fantastici personaggi Disney e con quelli più amati dai bambini. Personalizziamo anche i vostri grembiulini. Personalizzazioni anche su richiesta. L'arte del ricamo. Regaliamo sorrisi ed allegria. Siamo in via Gorizia numero 4648 a Giulianova. Telefono 340 85 72 217.

Da Erba Pharma festeggiamo la bella stagione con prodotti di alta qualità per donare alla vostra pelle una splendida abbronzatura senza però rinunciare alla protezione e a prezzi eccezionali. In questo periodo approfittate della fantastica promo sui solari. La Roche-Posay e Vichy 30% sull'acquisto di un solare e 40% all'acquisto di due solari. Solari CeraVe, l'Erborario e Nux al 20%. E poi vieni a scoprire altre eccezionali offerte sugli oli Nux al 15%, su linee selezionate dell'Erborario fino al 50% e sui prodotti Guam al 20%. Inoltre, da noi potrai trovare le linee di integratori Aboca, Cos, Farmaderbe, Biosline, Solgar e i prodotti di aromaterapia e fitoterapia. Inoltre, tutte le linee per bimbi e Ofidra, fiocchi di riso e mustela. Da noi troverai uno staff di farmacisti e naturopati sempre disponibile per consigli personalizzati sulla salute e il benessere. Erboristeria e parafarmacia Erba Pharma, antica erboristeria dal 1978. Venite a trovarci a Giulianova, su Via Orsini 34, telefono 085 800 4747. Marconi è una storica azienda giuliese nata negli anni 60. È il punto di riferimento per la mobilità a due ruote in provincia di Teramo. Vendita scooter, Piaggio e bici elettriche. Da Marconi, in questo periodo, promo su tutta la gamma Piaggio e Vespa. Le migliori Fat Bike, Ovivo e TRK. Finanziamenti ad interessi zero. Marconi è anche officina, ricambi ed accessori. Se acquisti da Marconi, l'assistenza è garantita e non sarai mai a piedi. Ci trovi a Giulianova, sulla Statale 80.

Zest è arrivato a Giulianova. Se vi siete innamorati dei nostri marchi e prodotti dello store di Alba Adriatica, eccoci a Giulianova. Zest è una realtà che sa stupire con i gioielli di Sodini Bijou, Biba e Lara 11, i fantastici occhiali da sole Occhia, le borse Mimi Moi, Alessia Massimo, Sitara e Sorena, l'abbigliamento di Chez Moi e Mimi Moi. E poi lasciatevi avvolgere dai nostri profumi per ambiente e persona di Logevi Firenze e Matilde M. Zest è un piccolo gioiello, lasciatevi incantare. A Giulianova ci trovate in via Orsini 41, ad Alba Adriatica sul lungomare Marconi 248. Per info 349 43 27 80. Seguici sui social.

Cittadini Assicurazioni ti fa sentire a casa. Passa a trovarci nel nuovo ufficio in via Trieste 69 a Giulianova e vieni a scoprire le nostre novità. Oltre al servizio assicurativo RCA, alle polizze infortuni personali e malattia e alla polizza tutela legale casa e persona, da noi troverai operativo anche il servizio di consulenza utenze domestiche, luce e gas. Se passi a trovarci, valuteremo gratuitamente le tue bollette e cercheremo insieme la soluzione migliore per te. Tra le novità, il servizio di noleggio a lungo termine e microprestiti. Cosa aspetti? Vieni a trovarci, Cittadini Assicurazioni. Da noi sei sempre a casa. Via Trieste 69, Giulianova. Telefono 333 85 89 696.

Radio G, la ascolti in FM, su 100.2, a Giulianova e dintorni, e su 90.7, a Teramo e provincia.

Radio G, la ascolti in FM, su 100.2, a Giulianova e dintorni, e su 90.7, a Teramo e provincia.

Radio G, la ascolti in FM, su 100.2, a Giulianova e dintorni, e su 90.7, a Teramo e provincia.

0: is.
1: Radio G, la ascolti in FM, su 100.2, a Giulianova e dintorni, e su 90.7, a Teramo e provincia.

Radio G, la ascolti in FM, su 100.2, a Giulianova e dintorni, e su 90.7, a Teramo e provincia.

Radio G, la ascolti in FM, su 100.2, a Giulianova e dintorni, e su 90.7, a Teramo e provincia.

Radio G, la ascolti in FM, su 100.2, a Giulianova e dintorni, e su 90.7, a Teramo e provincia.

0: Rosa, damn fratello, ma siamo all'Italia anche oggi. Mi stavo salvando. Fammi sentire quanto sei.
1: Radio G 085 800 3366.

Radio G, la ascolti in FM, su 100.2, a Giulianova e dintorni, e su 90.7, a Teramo e provincia.

0: tempo.
1: Tutto nasce quando i flashback mi riportano, mi aprono. Fai il chiusi da tempo con chi puoi prendere ossigeno. Quando le vite crescono, le storie cambiano, ma i veri amici restano, comprendono lo stato

Radio G, la ascolti in FM, su 100.2, a Giulianova e dintorni, e su 90.7, a Teramo e provincia.

0: Radio G, la radio della tua città.
1: Gioia nova che mi attraverso il cuore e torna a scica passione e non lo sa ci crede. Sta voglia di vivere per te che non ti saci ancora. Gioia nova che fai saggi in coppa all'emozione e mi fai parte di te, già mi appartieni giù e me. Viva con te giorni, cerca no, a ti immagina un braccio a me.

Radio G, la ascolti in FM, su 100.2, a Giulianova e dintorni, e su 90.7, a Teramo e provincia.

0: 1, 2, 3, 4.
1: Radio G 085 800 33 66.
2: Un bellissimo spreco di tempo, un'impresa impossibile. L'invenzione di un sogno, una vita in un giorno, una tenda al di là della duna. Un pianeta in un sasso, l'infinito in un passo, un riflesso di sole sull'onda d'un fiume. Son tornate le lucciole a Roma, nei parchi del centro l'estate profuma. Una mamma, un amante, una figlia, un impegno, una volta una nuvola scura. Un magnete sul frigo, un quaderno di appunti.

Radio G, la ascolti in FM, su 100.2, a Giulianova e dintorni, e su 90.7, a Teramo e provincia.

Radio G, la ascolti in FM, su 100.2, a Giulianova e dintorni, e su 90.7, a Teramo e provincia.

Radio G, la ascolti in FM, su 100.2, a Giulianova e dintorni, e su 90.7, a Teramo e provincia.

Radio G, la ascolti in FM, su 100.2, a Giulianova e dintorni, e su 90.7, a Teramo e provincia.

chiami, potrei persino crederci. E tutte le tue amiche fanno un muro da spavento. I miei tatuaggi non sono di loro gradimento. Io sono sporco all'esterno, ma giudicare le apparenze è l'atteggiamento tipico di chi è sporco dentro.

forse è Dio che sbaglia la tua ordinazione. Per questo se chiudi una porta si apre un burrone, sei il mio punto debole, la mia causa di forza maggiore, un senso di rivoluzione, un golpe al cuore, più truccata di un appalto su uno scorcio suggestivo. Se ti guardo luci spente, sei un tramonto abusivo. Inverti lo schema e cambi anche il teorema. Prima eri un problema di cuore, ora

d'aria e di musica, perché ogni giorno sia domenica. Sono colpevole di non resistere,

Radio G, la ascolti in FM, su 100.2, a Giulianova e dintorni, e su 90.7, a Teramo e provincia.

Se si apre una finestra nel tuo cuore e c'è una luce che li illumina, forse ti darà un po' di dolore, ma non chiuderla.

Una foto, un volto che sbiadisce, vuol dire che era pallido. La tua anima da sola non rimane e quel sorriso non è l'ultimo.

Radio G, la ascolti in FM, su 100.2, a Giulianova e dintorni, e su 90.7, a Teramo e provincia.

Radio G, la ascolti in FM, su 100.2, a Giulianova e dintorni, e su 90.7, a Teramo e provincia.